0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Emmanuel, the best club in the world.
2: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Perché?
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal

0: 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: This is Dance With Us.
4: Dance With Us.
3: On M-A-D-U-A-O. No. Fiti Luki.

0: Dance with us.
1: Now, Fiti Luki on MA2A.

0: You were listening to Dance With Us with Vitti Lucchi. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Somerville originale prodotto dai Bronski Beat, questa era la versione di Supermode, Tell Me Why. Dimmi perché.
1: Tell Me Why.
2: Qui è Willy Cerino.
0: Sì. No? Sì. Era testa di Cerino.
2: Ah, adesso.
0: C'è aria di festa perché comincia Albertino Everyday fino alle 7 come tutti i giorni su M2O.

0: Almeno così dice la sigla. Every day is a party with Albertino. Every day, sarà vero? Boh, ciao, sono Albertino. Alba, ciao Alba, Alba, on the mic. Calmo, stai calmo. Stai calmo.
1: Sì.
0: Non ti agitare.
1: No, no, no.
0: Ma Mario?
1: È qua, mi agitavo.
0: Eri tu?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora grazie di tutto.
1: Prego,
0: complimenti.
1: Grazie.
0: Non mi chiedi perché cosa?
1: Perché cosa?
0: No, così.
1: Hai visto come ha tirato fuori il petto?
0: Chi?
1: Ale Lippi.
0: Ah, c'è anche Ale Lippi, come
1: sì.
0: Mai qua?
2: Come ho tirato fuori il petto?
1: Hai fatto così?
2: No, no, mi stavo sgranchiando la schiena, no?
0: Come mai sei qua? Scusa, Alessandro.
2: Passavo di qua perché la catena che mi avete legato alla caviglia è un po' troppo lunga, quindi riesco ad arrivare qua dalla stanza dove mi avete chiuso.
0: Ah, ok.
2: Quindi
0: okay.
2: Dovete stringere un po' la catena, no?
1: Quindi, praticamente, quando deve cibarsi, noi gli buttiamo il piatto così?
0: Sì, sì, sì.
1: Se prendono al volo?
0: Sì, sì. Sì. Sì.
1: Ah, va bene.
0: Ma tu stai bene qui con noi, Alessandro?
2: Abbastanza.
0: Va bene,
2: abbastanza,
0: anche se ti trattiamo dai. Malissimo.
2: Abbastanza, oddio, abbastanza. Dipende dalle pene a cui mi sottoponete.
0: Francesco, come stai?
3: Ciao Alberto!
2: Francesco!
0: Francesco! Shorty si chiama Francesco!
1: Ah, si chiama Francesco!
3: Chi è Francesco?
0: Lui!
2: Come Francesco?
0: È il vero nome.
2: Francesco, anzi Francesco.
3: Francesco!
0: Ogni tanto le persone che hanno un nickname vanno chiamate col nome, quello di battesimo, perché sennò si dimenticano, capito?
3: Ma pensa che io quando ho cominciato a fare il DJ, che ero molto piccolo, mi chiamavano DJ Franceschino.
0: Vedi?
3: Però poi non volevo romperti le balle, Albertino. Albertino Franceschino, un Albertino.
0: Cioè tu pensavi di darmi fastidio.
3: Poi, da

0: Franceschino è diventato DJ Francesco, ma anche quello no, c'era, già,
1: c'era già, c'era già anche DJ Francesco.
2: Alla fine short e so, è sortino di cognome Shorty.
3: Ah, ok.
0: E comunque è urlato.
1: vabbè, dai, perdoniamolo. Scusa Shorty, Francesco, c'è la ginger?
2: Certo che c'è.

0: Buon pomeriggio
1: Eleonora.
0: Buongiorno Albertino.
1: Vedi,
0: buongiorno,
1: che anche lei, anche lei che si fa chiamare Ginger, ogni tanto bisogna chiamarla col suo nome di battesimo, no?
0: Sì.
1: Perché sennò si dimentica. Chi ti chiama Eleonora nella vita, a parte me? Tuo papà, Giorgione?
0: Sì, no, lì ho dei soprannomi un po' così.
1: Davvero?
0: No, no, non
1: ci
0: mi
1: nascondi qualcosa?
0: No, no.
2: No, adesso scusa.
1: Come ti permetti?
3: Cioè, lancia il sasso e nasconde la mano.
1: No, cioè, in casa come ti chiamano?
2: Dai, dai, uno.
1: Dai.
4: Beh, la nena come ti chiama, scusa?
1: La nena è un cane, non può chiamarla.
2: La chiama così.
0: Allora, vi dico soltanto uno. Mia sorella mi chiama Pasticcina.
1: Oh, che carino.
2: Pensa a quelli che non ci vuol dire.
1: Gli altri?
0: Esatto. No, uno non mi piace proprio. No, non me lo
1: Vabbè,
0: dico.
1: Vabbè, niente, allora rimarremo con questo grande punto di domanda. Chissà se dormiremo stanotte, ragazzi. Chi può dirlo? Va bene. Allora, oggi è martedì 22 settembre, ieri era il 21, domani è il 23. E rispetto a ieri e domani, la puntata di oggi non è che sarà...
2: Quindi quest'anno non salta un giorno, vanno dritti i numeri.
1: Sì, vanno
2: Ricordi
1: dritti.
2: Ricordi che l'anno scorso va saltato. Allora,
1: l'unica cosa che cambia rispetto a ieri è che è cominciata la Fashion Week.
2: È vero.
1: Sì. Ma noi non ci tocca.
2: Ma dipende.
1: Nessuno ci ha invitato.
0: No, io ho visto delle ragazze bellissime in giro.
1: Sì.
2: Dipende.
1: Attenzione, voi che siete in macchina, che ascoltate la radio... Non distraetevi, perché se siete in città e vedete queste ragazze bellissime che guardano in aria perché si sono perse, perché non sono di qua,
2: no, sì. Guardano il telefonino.
1: Una volta guardavano, io vi ricordo negli anni 80 con la cartina di Milano.
2: Ed era anche un modo per avvicinarle, no? Cercando di aiutarle a trovare la strada del casting. Adesso non serviamo neanche più a quello.
1: Hai capito cosa faceva?
2: Certo,
1: lui
2: ti
1: vive,
2: sei persa.
1: Lui
2: ti
1: vive
2: sei
1: di queste cose.
2: Ti sei persa?
1: Comunque, vabbè. Niente, domani sera si esce tutti.
2: Appunto, vedi
1: perché
2: che
1: c'è una festa e io alle Lippi, che ovviamente è lo scroccone numero uno delle feste.
2: Veramente siete voi in lista con me domani sera?
1: No, amico.
2: Sì,
4: Alberto, pago io. Quanto c'è da pagare?
1: Non c'è da pagare, Mario.
2: Siccome Fargetta fa il fenomeno, mi ha lanciato 100 euro.
1: Dammeli.
2: In 2,50 io non le restituirò.
1: Da che oggi, ragazzi.
2: Queste, guarda, Simona, inquadra qua.
1: Ragazzi, oggi è una giornata veramente speciale.
2: Chi ha il grano, Fargetta.
1: Certo, ne ho.
2: Questi le tengo io, così impari.
1: Va bene, quindi non abbiamo detto niente come sempre. Nelle 5 minuti non abbiamo detto niente, ma un po' la caratteristica di questo programma. Adesso una cosa utile. Vi regalo 2 biglietti per questo evento. Se vi piace la musica rap o se avete qualcuno che ama il genere, potete regalargli Red Bull 64 Bars Live. Evento che si terrà sabato 3 ottobre a Taranto. E il numero è lo stesso, sempre da comporre, 342-6543-210.
2: Vai, sulle mani!
1: Bene, benvenuti a me.
2: Vai,
1: sulle mani. Dai, adesso tutti.
2: Tutti cosa?
1: Italia!

0: belle le parole quando dice ah, oh, oh, oh. A me piace il testo di questo brano, era un certo Rafael, uno che si chiama come dei cioccolatini della Ferrero, con il scusi, cioccolatini della Ferrero, Raffaello, ne avete mai mangiati?
1: Questo, sì, certo.
0: Quelli bianchi,
1: sì, sì.
0: Lui è Raffaello, appunto, con la canzone intitolata Gotta Be Cool.
1: Ma non era un pittore Raffaello?
0: Sì, allora forse hai ragione tu, Mario. Sì. Diciamo che i cioccolatini prendono il nome da un pittore.
1: Ah, ok.
0: E lui prende il nome da un pittore, quindi, oppure semplicemente si chiama così all'anagrafo.
1: O dalle tartarughe ninja, dipende.
0: Rafael.
1: Certo.
0: Rafael. Allora, è come vi dicevamo poco fa, noi siamo qui in questa città, questa metropoli, la Milano che non è più da bere, una Milano da...
1: Beh, si beve ancora.
2: Da sganciare, da sganciare il grano per bere.
0: Una Milano da scappare perché è troppo caro.
1: Beh, abbastanza.
0: È Milano che ospita questa settimana la Fashion Week. Ogni settimana c'è una Fashion Week in questa città.
1: No, c'è una week.
0: Cioè, la settimana scorsa, voi non ve ne siete accorti, ma c'era la Beauty Week.
1: C'è una week.
0: Voi sapevate della Beauty Week?
1: Sì, ne abbiamo parlato.
0: È come, sta diventando un po' come la giornata mondiale di... Cioè, Milano è... Ogni settimana c'è una week di qualcosa, capito?
1: Sì.
0: Quindi questa è la Fashion Week, ma femminile. Woman.
1: Quindi, e gli uomini cosa devono fare?
2: Beh, vabbè. Ma non è che...
0: Niente, qual è la domanda? Come con gli uomini cosa devono fare?
1: Cioè, lavorano solo le donne?
2: Sfilano le donne.
0: Sfilano le donne. Ci sono uomini e donne che lavorano per disegnare dei capi, okay, che nessuno compra, tra l'altro, però li vedi sulle passerelle, e costosissimi, ovviamente. E cosa succede? Che com'è la donna della Week Winter 2077?
2: No, si presenta.
0: È una donna aggressiva, è una donna però dolce nello stesso tempo, che ama il futuro ma guarda con uno sguardo al passato, che ha un piede nella sabbia e uno nel cemento. Una donna intelligente ma stupida, quindi è una donna com'è la,
1: non lo so. Si capisce niente.
0: Non si capisce un cazzo. Voi avete mai notato quando raccontano com'è,
1: certo, che
0: non
1: certo,
0: si, ma sono cose che non si possono raccontare. È un po' come la musica. Secondo me la moda è un po' come la musica, cioè tu ascolti un album e poi me lo racconti.
3: No.
0: Come fai?
1: Le recensioni.
0: Sì, infatti.
3: Sì, però va ascoltato.
1: Ma la donna, la donna in questo
0: cosa
1: caso...
0: Cosa hai detto, Shorty, Francesco?
3: Che va ascoltato.
0: Tre punti per Shorty, bravissimo.
1: Hai detto una roba scontatissima.
0: No, no, ha detto una cosa giusta, intelligente. Prego, vabbè. Alessandro.
2: No, sì, quello che vedremo sfilare questa settimana fino a lunedì è quello che verrà presentata la collezione primavera-estate 2027. Quindi quello che vedremo sfilare in questi giorni è quello che si presume come mood, come stile,
0: certo,
2: dovremmo indossare,
0: dovranno
2: indossare le ragazze nella primavera estate del 2026.
1: Sono proprio curioso di vedere cosa si indosserà.
0: Tu sei curioso? Da quando
2: allora,
0: ti interessi di come saranno vestite le ragazze nel 2026?
1: Sono curioso.
2: Allora,
1: vediamo.
2: Addio al look perfettino, la prossima estate sarà più larga, più colorata, più trasparente e soprattutto più personale.
0: Che non vuol dire un cazzo.
2: Devi sembrare.
0: Cioè, avevo ragione.
2: Sto leggendo un comunicato.
0: Appunto, non vuol dire niente.
2: La donna della primavera estate 2027 deve sembrare vestita bene, ma non come se ci avesse pensato tre ore per farlo.
0: Ah,
1: ok. Anche qui. Cioè.
0: Guarda che io prima scherzavo,
2: questa
0: ma è così.
2: Infatti, volevo dimostrare al nostro gentile pubblico che quello che stavamo dicendo poco fa è proprio così.
1: Ma, scusa, non possiamo chiamare Dolce e Gabbana che ci spiegano un po' com'è la situazione?
0: Non lo so. Saranno impegnati perché se c'è la Fashion Week non ti risponderanno mai. Comunque stasera o domani c'è la sfilata, la festa di Vogue.
2: Oggi uno degli eventi più attesi, l'evento del giorno è l'evento di Vogue, Galleria Vittorio Emanuele, evento ideato da Anna Wintour in persona, quindi c'è grandissima attesa.
0: Che però avendo gli occhiali da sole di sera si perde perché non vedo un cazzo.
1: È vero, hai ragione.
2: Allora, 45 minuti.
0: Tra l'altro, lei
2: spettacolo.
0: Quando viene in moto non ha bisogno del casco.
2: Ho visto perché ha un taglio di capelli molto particolare. Un caschetto un po' alla Sia, no? Se vuoi.

0: Siamo Chandelier.
1: Ma lei com'è? Come un generale? Cioè ti mette tutto in fila e una
2: non la conosco.
1: Dicono di sì.
3: Ma diciamo, quello che mi ha un po' stupito, vorrei condividere con voi questa notizia riportata dal quotidiano La Stampa di Torino, è che i biglietti per questa sfilata sarebbero in vendita. Io ero rimasto agli inviti.
1: Eh sì, beh, io ricordo.
3: A quanto pare la prima fila, con 25.000 euro si poteva acquistare la prima fila, con soli 15.000 euro si poteva acquistare la seconda
2: perché
3: fila.
2: Perché si poteva?
3: Perché oggi ormai...
1: sono esauriti. Ma scusa, la sfilata di Vogue, cosa, quali brand...
3: No, è una festa di Vogue, un evento gigantesco in corso Vittorio Emanuele, quindi ci sarà un tributo alla...
1: Quindi ci sarà traffico più che altro.
3: No, più che altro.
1: Meglio evitare quella
3: strada. Chiuse oggi il centro impraticabile, da oggi a lunedì il centro impraticabile di Milano, insomma, no?
1: Cioè, tu sei stato uomo Vogue, Mario?
2: Io parecchi anni fa, sì. Ti ricordi che insieme siamo andati?
1: Sì, come no? Mi ricordo, avete... voi non lo sapevate, ma lui...
4: Vogue, certo. Vogue, Vogue.
1: Vai!

0: Franco. Questo Franco le fa tutte lui, eh. Buon pomeriggio con Albertino Everyday, siete su M2O, abbiamo appena cominciato. E dove eravate prima, eh? Eravate già lì? Bene, un saluto a tutta Italia. Perché a Mario piace quando io faccio il bocca e l'istinto. Allora prego, lo faccio per lui, capito?
1: Lo adoro, bellissimo.
0: Questa canzone era un ossimoro, il titolo di questa canzone, cioè Happiness is so sad, vero tu che hai studiato lettere?
2: Ma che meraviglia quando mi usi questa figura retorica.
0: Ma
2: che
0: tu
2: è
0: che
2: molto
0: hai studiato
2: bella.
0: Lettere, dovevi fare il postino.
2: questa è bella. Molto bella, che mi fai da una settimana circa, ma mi fa sempre molto ridere.
0: È molto bella, sì.
2: Un ossimoro, certamente. Certo.
0: Cioè che la felicità è così triste.
2: Esatto, quindi felicità e tristezza sono due concetti opposti che in questo caso sono messi insieme in una figura retorica che si chiama ossimoro.
1: Ma veramente ha studiato lettere?
0: Sì, non si direbbe, ma è andata così.
1: Cioè, ti hanno insegnato le lettere dall'inizio alla
0: sì, fine. A, B, C, D.
2: Dall'A alla Z, Mara. A, B, C, D.
0: Cioè, per imparare l'alfabeto ho fatto 6 anni.
1: Quelle cose te le insegnano già dall'asilo, no?
2: Lo so, mi hanno fregato, evidentemente. Io mi sono fidato.
0: Sì. Ma era a pagamento, ragazzi?
2: Purtroppo sì.
0: Anche a pagamento.
2: Sì, all'università la rata, purtroppo sì.
0: Vabbè.
2: Ho pure pagato, penso.
0: Comunque erano The Swedish House Mafia con Happiness is so sad. La felicità è triste. Voi siete tristi o felici?
1: This is my favorite song now.
0: Yeah, do you like this one?
1: Yes, yeah.
0: You like the guitar or do you like the voice? The voice is from the singer Licky Lee. Do you remember Licky Lee? Licky Lee used to sing the song follow. Perché parlo in inglese male, tra l'altro?
1: È giusto, perché è ripartito in inglese e sei andato avanti in inglese.
2: Cioè, mi sembra mi sembra che non faccia una grinza. Sarà quella lei di Far Follo, certo,
0: sì,
2: certo.
0: Sì,
2: lì
0: che lì è.
2: È lei, è lei.
1: Oh, questa qua la metti ancora, s'ammazzano, veramente.
2: Sì. Alle tue serate, non a quelle di Albertino.
0: No, io quando sono in cartella disparate, questa funziona sempre.
1: Esatto.
0: No, questa comunque è
2: discone.
0: È classic, dai, è un classic. Vabbè, tra poco torneremo, purtroppo. Mi spiace per voi.

0: 2015 era l'anno di uscita di questa canzone insieme ai Disciples, la canzone che si ispira appunto a questa macchina tedesca Audi Peace Your Love, appunto parla dell'Audi.
1: È giusto.
0: Tu non eri sintonizzato?
1: No, ero molto sintonizzato, conosco questa battuta, è un cavallo di battaglia da quando è uscito il disco, quindi...
0: Stai calmo e devi ridere sempre, guarda il regolamento Mario.
1: Quindi cosa non dice? Mi ha sorpreso.
0: Quando faccio tanto. Delle battute, anche se le ho già fatte, tu devi ridere.
1: Fatta,
0: cosa c'è scritto? Pagina 6.
2: Pagina 6?
0: Sì.
2: Lo sapevate che...
0: Sì.
2: Che quando Albertino, il nostro direttore, fa delle battute, bisogna ridere per forza. Quindi chi si astiena da questa cosa? In questo caso sempre lui.
0: Sì.
1: No, domanda se c'è scritto il commento. Anche se la battuta è già stata fatta.
0: Sì.
2: Vediamo se c'è.
0: Sì, ma guarda che nella comicità le battute si ripetono.
2: C'è scritto fatta? Solo fatta c'è scritto.
0: È fatta.
2: Fatta. E bisogna rispettare comunque il volere del contratto, quindi ridere.
0: In caso contrario?
2: Se non si ride, la pena...
0: E cos'è oggi?
2: Oggi è prevista una pena dove bisogna togliersi la t-shirt petto nudo e fare dei movimenti fisici.
0: Vabbè, dai, oggi niente, dai, oggi per oggi niente, dai, che è la settimana della moda, va bene così.
3: Oggi è San Maurizio.
0: San Maurizio!
3: Auguri a tutti i Maurizi, compreso me!
0: Non ci crederai, Maurizio, che ci stai mandando un messaggio, ma oggi siamo andati a pranzo con Molella, che si chiama Maurizio.
2: Esatto.
0: E spontaneamente, senza essere obbligato, nessuno di noi gli ha puntato una pistola alla tempia, lui si è avvicinato alla cassa e ha detto: oggi pago io.
4: Ma...
2: Sì, pago io perché oggi è San Maurizio.
0: Incredibile, sì. Molella,
4: Bravo!
0: Come possono cambiare le persone con l'anzianità.
2: Vedi i risultati di gala come arrivano.
0: Sì.
5: Bravo. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
5: Mi salutate per favore la pasticcina.
0: Pasticcina ti saluta.
5: Ciao.
0: Sei tu pasticcina.
6: Buonasera a tutti ragazzi. Allora, vi volevo comunicare che è il secondo giorno a fila che, come incomincia a parlare la Ginger, perdo il segnale e mi entra Radio Maria.
0: Sì.
6: Quindi non so che cosa ha detto. Voglio sapere qual è il suo soprannome. Grazie. Fabrizio dalla Calabria.
0: Beh, però neanche noi sappiamo cosa ha detto Radio Maria.
4: Esatto.
0: Quindi come la mettiamo?
2: Voglio sapere il pasticcino. Giusto?
0: Pasticcina.
1: Sì, no, gli altri due non li ha voluti dire, no. Non credo che voglia.
0: Chissà quali sono gli altri due.
1: Ma sono così
0: senti, ma fuori onda ce li dici?
4: No, perché poi tu li dici in onda.
0: No.
4: Va bene, no. Adesso ve lo dico.
7: Diamo fuori onda.
0: Non ci sente nessuno adesso.
2: Esatto, vai, Ginger, quale?
4: Lelluzza.
1: Lelluzza.
0: Perché Lelluzza? Da dove arriva?
2: Lelluzza?
0: Qual è l'origine?
4: Brutto, mi vergogno.
0: Eleonora Lelluzza?
4: Lelluzza, mio papà. Mia mamma Lelluzza.
0: E basta, l'altro?
4: Mio papà invece Lella.
0: Lella?
4: Sì.
0: Ma di solito è Antonella, Raffaella.
4: Cosa vi devo dire?
0: Eleonora
4: Lelluzza non mi piace.
2: Alberto,
4: però...
2: non dire niente. Comunque.
0: No, in onda non lo dico.
7: In onda.
0: Vabbè, Lelluzza, allora andiamo in giro.

0: La hit estiva, non hit estiva, questa non hit estiva?
1: Sì.
0: Questa è la numero uno della DJ Parade, la classifica dance che potete ascoltare il sabato sera dalle 11 a mezzanotte in contemporanea su M2O e su Radio DJ, tutta mixata a mano da Fargetto.
1: A mano è bella.
0: Mixata a mano, eh. Allora, erano due, erano tre, perché i prospa sono due, giusto?
2: I prospa sono due, giusto.
0: Tu hai fatto l'esame della prospa?
2: Sì. Ho dovuto iniziare anch'io a fare quel tipo di controlli.
0: È giusto, quanti anni hai?
2: Dopo i 40 bisogna cominciare ogni tanto a farsi controllare. Sì, ho avuto quel piacere.
0: Un saluto a tutti gli urologi all'ascolto, in questo momento anche al mio. Ma Mario?
1: Sì. Stavo pensando che
0: cosa?
1: Il famoso DJ Time. Questi discorsi neanche li facevamo. Pensa come cambia il tempo.
0: Mi stai dando del vecchio, forse.
1: No, ma stiamo dando che l'età comunque va avanti. Non abbiamo più l'età di una volta, quindi affrontiamo altri tipi di discorsi.
0: No, io lo affrontavo con lui. Che...
1: Ah, è lui vecchio, tu.
2: Mi ha fatto un ottimo promemoria di una prevenzione molto importante.
0: La prevenzione è importante,
1: giusto.
0: Comunque.
3: Ad Ale è piaciuto perché tu hai avuto quel piacere.
2: Esatto.
0: Sì.
3: Gli è piaciuto.
2: Bravo, Jordi.
0: Allora c'è un bellissimo messaggio di Domenico da Torino. Che vado a leggere. È una richiesta, sì, io la trovo anche piuttosto interessante, però lui chiede una cosa che è abbastanza privata, non so se può essere resa pubblica, lo leggo, eh. Scusate, ma come premio del Play With Us non si potrebbe avere il regolamento di M2O? Manoscritto da Mario Fargetta su carta filigranata?
1: Sì.
0: Chiedo alla Ginger. Lelluzza, si può avere?
4: Sì, si può avere. In questi giorni metteremo Mario qui a scrivere.
2: Col calamaio.
1: Ma questi sono regolamenti interni, anche privati, quindi io non sono molto d'accordo.
0: Tu hai il calamaio?
1: Io ho il calamaio. Che lo lecco con la lingua.
0: Lo lecchi con la lingua.
2: Al calamario lui proprio, il suo personalizzato.
1: Sì, esatto.
0: Il calamario. Questa è una bella battuta.
2: Grazie.
0: Complimenti, grazie, Alessandro.
3: Grazie mille,
0: grazie. Sei anche simpatico.
1: Paga da mangiare ogni tanto, anche tu.
0: Calamario.
2: Vabbè, ma. Non è complicato scriverlo con il calamaio un regolamento.
0: Perché devi pucciarlo, no?
2: Devi pucciarlo. Sì.
0: Quindi hai anche cosa per pucciare.
1: Io puccio.
2: No!
0: Puccio Renzo.
1: Puccio Renzo in via.
0: Vabbè, comunque, vediamo, perché in effetti il regolamento andrebbe divulgato.
2: No, perché?
0: Ma gli ascoltatori cosa se ne fanno?
2: Il regolamento interno.
0: È interno.
2: Ma
0: appunto.
2: Magari nel regolamento c'è scritto cosa dovremmo fare con il regolamento. Non lo so.
0: Oppure cosa dovrebbero fare anche gli ascoltatori.
1: Se volete, io andiamo a leggerlo. Io un paragrafo.
0: Pagina 8, c'è la pagina degli ascoltatori, c'è?
1: Sì, certo. Eccola
0: qua. C'è?
1: Sì,
0: cosa
1: dice? In concomitanza con l'assetto e la stabilizzazione dei parametri, il contratto prevede che comunque queste...
0: Che cazzo stai dicendo? Cosa sta dicendo?
1: Tutto questo non potrà mai uscire...
0: Da dove?
1: Dalle quattro mura che sono la radio.
0: Ma cosa c'è? Gli ascoltatori qui non vengono citati?
1: No, no, ma comunque non può uscire il contratto.
0: Ah, perché gli ascoltatori...
2: Non si può divulgare.
1: Infatti è in concomitanza con l'assetto e la stabilizzazione.
0: Sì, sì, sì.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore dei due biglietti per l'evento Red Bull 64 Bart Live.
3: Ti sei allungato con...
2: Ho esagerato?
3: Sì, va bene.
2: Che si terrà sabato 3 ottobre a Taranto.
3: Sì.
2: È un ascoltatore che non dovrà fare molta strada perché è di Cerignola, provincia di Foggia.
3: Sì, ma chi?
2: Lui!
3: Chi?
2: Ha appena finito la vendemmia.
3: Chi? Ma chi?
2: 42 anni... Il vincitore del Play With Us di oggi è Tommaso da Cerignola.

0: l'altro Cerignola, se non sbaglio, è il primo paese che incontri venendo dall'Abruzzo in Puglia, il primo casello. Dico una stupidata, Tommaso?
1: Sì.
0: Non eri convinto però,
1: No.
0: Credo, cioè, no, perché me lo ricordo sempre che c'è Cerignola, poi c'è Canosi di Puglia.
1: Sì, è vero, però prima c'è Foggia, c'è...
0: C'è Foggia prima.
1: Sì. C'è Poggio Imperiale, San Severo.
0: Come stai, Tommaso?
1: Bene, benissimo.
0: Senti, ma la vendemmia quest'anno, sbaglio, è stata un po' anticipata, sì, rispetto agli altri anni?
2: È vero.
1: Abbastanza, sì. Di quasi 15 giorni.
0: Quasi 15 giorni, perché col caldo, sì, l'uva è maturata,
1: sì,
0: prima.
1: Sì, è vero, troppo caldo.
0: E la raccolta com'è andata?
1: Molto bene. C'è anche una qualità molto molto alta.
2: Quindi Alberto chiede il vino quando si berrà, tra quanti anni quello che è stato raccolto e si...
1: il vino da gennaio,
0: cioè quello che avete raccolto in questi giorni, no?
1: Si può già bere da gennaio subito. fino a diciamo a 10 anni, 20 anni.
0: Stiamo parlando di vino bianco o rosso?
1: Tutto bianco, rosso e rosato.
0: Ok.
3: E verdone.
0: Bianco, rosso e verdone. Va bene, Tommaso. Senti, allora noi ti premiamo con questi due biglietti. Non so cosa farai, se ci vai tu o se li regali a qualcuno.
1: No. Ci vado io.
0: Va bene, tanto da Cerignola a Taranto non è un...
1: Sì, no, un'ora e mezza.
0: Un'ora e mezza. Va bene, sì, ti abbraccio, ti auguro una buona serata.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao,
1: grazie mille.
0: Grazie.

0: era Danzel, un ragazzo olandese che ha avuto un discreto successo, anzi devo dire ha avuto successo nel 2004 con questa canzone che si chiamava Pump It Up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Giusto? E così siamo di nuovo insieme, buon pomeriggio, fino alle 19 Albertino Every Day su M2O. E via, vai,
1: quasi, vai, dai, vai. Qui parte l'aperitivo con questa canzone qua.
0: Avete già ordinato?
2: Sì.
0: Ah sì?
2: Io ho un Cointreau.
0: A quest'ora.
1: Cointreau, Mario. Dal Petrus al Cointreau, però non so se è migliorato.
0: Strano, come gusto. Come gusto di aperitivo, soprattutto. Francesco, tutto bene?
3: Tutto a posto, sì.
0: Per quanto riguarda le ultimissime notizie news dalla redazione, hai qualche informazione? Ma perché non sono arrivato.
3: Ancora nulla, dovrebbero arrivare, guarda.
0: Dai. Ecco,
2: arrivavo con bicchiere.
0: Grazie del bicchiere, Felisandro, e tutta la redazione di M2O. Siamo pronti per le news delle 18 di martedì 22 settembre 2026.
2: Ma siamo
0: anche
2: già
0: l'anno.
2: Nel 2026.
0: Eh sì, vedi che ho fatto bene a dire l'anno.
2: Hai fatto bene.
0: Perché ho detto, magari mentre lo dicevo, ho detto, figurati, uno non sa che anno siamo. Invece.
2: Io pensavo nel 96.
0: Sì. Milano, iPhone rubato con la tecnica del foglio, che non so qual è sotterrato tra i cespugli. La vittima lo cerca per 6 ore e trova una pistola. Il suo

0: telefono e altri 5.
1: Questa è la tecnica.
0: Qual è la tecnica?
2: Scusi, potrebbe darmi una notizia gentilmente? Sì. Grazie.
3: E ti portano via il telefono, te lo coprono con dei documenti, con dei pezzi di carta. E te lo portano via, lo fanno anche con la giacca.
0: Ma io ho il quinzaglio sul telefono.
3: No, non è il quinzaglio. No, è libero. Guarda.
0: Ma io me ne accorgo.
3: Ti sembra.
0: Sì. Verona va a fare la spesa in sonnambulismo e rientra a casa con 2 chili di banane e un annaffiatoio.
3: Ma cosa? Ma capito, uno dormendo non è le idee ben chiare di cosa gli serve.
0: Sei un grande. No. Giappone, pinguino scappa dall'acquario e vive per 2 mesi nel fiume di Tokyo prima di farsi riprendere.
3: Che carino il pinguino.
0: Ma si è fatto riprendere con le telecamere o si è fatto riacciuffare? Ok. Bologna, gelataio sbaglia la dose di peperoncino nel sorbetto e intossica un intero quartiere. Perché sorbetto si fa col peperoncino?
3: No, magari era un esperimento, no? Lo voleva fare piccante, lo ha fatto molto piccante.
2: L'esperimento lo fai tutto su te stesso, non sugli altri. No.
0: Bravo Mario, 3 punti. Stati Uniti, genitori ubriachi all'anagrafe registrano i figli come Batman e email. Aperto un procedimento a riguardo.
2: Beh, perché non si può
0: chiamare il figlio Batman?
3: Anche email.
0: Anche email, sì, non è male. Regno Unito, dipendente viene mandato a casa perché era in pantaloncini. Si ripresenta al lavoro vestito da principessa.
3: Grande.
2: È giusto.
0: Ma è giusto, non lo so. Se
3: no, non è giusto, però questa
0: è uno scherzo.
3: È una provocazione contro il datore di lavoro.
0: Canada.
2: Questa è bella.
0: Ah, scusate, Canada. Scopre che un uomo nudo ha vissuto per 3 giorni nel bagagliaio della sua auto. Autista sotto shock.
3: C'è caldo lì, è comodo.
0: Ma pensa. Voi se qualcuno si fermasse nel vostro bagagliaio per 3 giorni ve ne accorgereste?
3: Beh sì, lo apro e lo chiudo tutti i giorni.
0: Come mai lo apri e lo chiudi tutti i giorni? Per vedere se funziona?
3: No, perché quello che ho con me lo tengo nel bagagliaio.
0: Cosa tiene nel bagagliaio?
3: Zaino, io... borsa della palestra, giacche.
2: A ragionare, io il mio zaino lo metto sempre nel bagagliaio.
3: Sì?
2: Sempre.
3: Sì, sempre nel bagagliaio.
0: Tu, Shorty?
4: Io vi mando una foto dopo del mio bagagliaio.
0: Cosa c'è dentro?
4: Di tutto. Ma tutto, tutto, tutto.
3: Tipo?
4: Tipo bocce del mare.
2: È perché Shorty fa i mercati, no?
0: Tipo tu, Ginger, come ce l'hai il bagagliaio?
5: È ordinato, cioè i sacchetti per la spesa.
0: Ok.
5: E basta.
0: Sacchetti per la spesa? Cioè?
5: Perché i sacchetti
0: vuoti.
5: Si portano vuoti da casa. Ah, okay.
0: Quelli un po' più pesanti?
3: Quelli lì. Brava, sì. Ginger, brava.
0: Io ce l'ho molto ordinato, sì. Cioè non ho niente.
5: Tu non hai niente, Alberto. No. Quando lo apri veramente...
0: No, è vuoto. È vuoto.
2: Non hai
0: no, attualmente ho una borsa vuota.
2: Ah.
0: Una borsa da viaggio.
2: Ok, vuota.
0: Vuota.
2: Ma non metti i dolci che prendi, non li metti lì?
0: No, quelli li metto sul sedile del passeggero.
3: Cioè, li mette pure la cintura.
0: Con la cintura
3: sicurezza.
0: Di sicurezza, perché voglio guardarli durante il viaggio. Sì.
5: Tra un po' arriva Natale con i tuoi panettoni e pantaloni di vigno. Lì sì.
0: E voi? Che.
2: A Natale?
0: No, dico il bagagliaio.
2: Ah, il bagagliaio, giusto.
0: Vado con la domanda per gli ascoltatori? Faccio un'interazione?
4: Vai.
0: E voi, come ce l'avete il bagagliaio? Questa roba che le donne tengono la macchina male e poi hanno la casa pulita.
3: Piena di bottiglie di plastica vuote.
0: È una leggenda metropolitana o è vera?
2: È l'ombrello.
0: È un pregiudizio. L'ombrello.
3: Bravo,
0: l'ombrello ci vuole. Io ce l'ho forse.
3: Anch'io l'ombrello, certo.
0: Sì. 342-6543-210.

0: Shapira.
1: Io avevo un amico carissimo che saluto con affetto che la chiamava Shapira con la P. Ti ricordi, Ginger?
2: Ciao!
3: Sì. Ho anche una bella foto, eh?
0: Di chi?
3: Con Shakira.
0: Io e lei?
3: No, io e lei.
0: Oh.
3: Anche te l'hai fatta,
4: quando
3: certo.
4: Quando l'hai fatta, scusa, la foto con Shakira?
3: Quando è venuta qui.
1: Io ho un video dove lei mi saluta e si scusa perché non è potuta venire, te lo ricordi?
3: Sì, certo.
1: E dove è finito quel video? Che voglio farlo vedere ai miei parenti in Puglia.
3: Non so dove è finito, potrei averlo in giro.
1: Vabbè. Comunque, ho ricevuto diversi messaggi perché l'argomento che ho lanciato così a sorpresa...
5: Bagagliaio
1: è l'argomento. L'argomento è bagagliaio delle donne o bagagliaio e basta?
5: In generale, bagagliaio in generale, secondo
1: bagagliaio.
5: Me.
1: Bagagliaio, sentiamo un po', va?
6: Io nel mio bagagliaio c'ho la ferramenta, ma veramente la ferramenta, qualsiasi chiave ce l'ho.
1: Magari serve per lavoro.
5: Me lo auguro. Cioè, voglio dire.
1: Servirà per lavoro?

0: è un appassionato di bricolage.
1: Mio papà ha tutte le chiavi possibili e non lo fa per lavoro.
0: Vedi, io allora c'è poco da ridere qua.
2: Allora, il mio bagagliaio direi che sembra una torre di Babele. Passo da aver dentro chiavi inglesi, attrezzi, a scarpe, per non dire maglie.
0: Vedi? Così. Lui non lo fa per lavoro, è un altro, anche lui.
3: Il mio bagagliaio c'è la borsa della spesa, quattro palloni e un ombrello. Però è pulito, tutto per benino. Ciao, mitici, mitici.
0: E come si fa con quattro palloni?
4: Magari ha dei figli con i quali gioca in giro, no?
0: Magari sì. Ha quattro figli. Ha un pallone a testa.
5: Sì.
0: Cioè uno si ferma in una piazzuola in autostrada, fate due tiri.
4: Ma perché no, è così bello? Anch'io ho avuto un pallone per un periodo.
6: Ciao, sono Marcello da Viterbo, il mio bagagliaio è sempre pieno di roba da subacquea. Tocca fare immersione tutte fine settimana, perciò si va a godere.
0: La tiene lì?
4: Sì, già che c'è.
0: Con la maschera in autostrada.
7: Ciao ragazzi, il mio bagagliaio è molto ordinato, ho un carrellino che si smonta e si rimonta per fare la spesa, più tutti i sacchetti, l'ombrello, il parasole, tutto in ordine.
0: Molto bene, molto bene.
8: Il mio è super ordinato, alla faccia di quelli che dicono che noi donne teniamo la macchina sporca e in disordine. Ho anche l'organizer per la macchina, anch'io come la Ginger ho le borse per la spesa, ho l'ombrello. È tutto perfettamente in ordine. Baci.
0: Guarda,
8: Federica.
0: Non so se mi sono più antipatiche le donne che mettono tutto in confusion o quelle ordinatissime come te. Gli opposti, no?
5: Sì.
0: No, ma non mi antipatico a nessuno. Ognuno fa quello che desidera, giusto Mario?
5: Giustissimo.
0: Tu come ce l'hai il bagagliaio?
5: È vuotissimo.
0: È vuoto? No?
5: È vuoto, ok.
9: Ciao, sono Anna. Io nel bagagliaio ho l'ombrello, il cuscinetto della squadra di calcio di mia figlia quando andava a giocare a Biassono e il giubbino, quello quando ci sono le emergenze devi uscire dalla macchina. Basta.
0: Quello
4: obbligatorio, anche il triangolo credo.
0: Sì, quello
5: il triangolo no.
0: Non l'avevi considerato.
10: Io nel bagagliaio ho il secchiello per andare a lavare la macchina con la spugna, shampoo e panno per asciugarla, sacchetto per la spesa, guanti in stoffa e in lattice, il booster per la batteria, gonfia gomme e basta. Ciao Roby Carrozziere.
0: Ah, Roby Carrozziere.
5: Però bisogna stare attenti alla stabilità della macchina, perché
0: tutta quella roba
5: è meglio tenerla abbastanza vuoto il bagagliaio, perché sennò
4: lavora alla McLaren, Mario.
0: Sì.
5: Perché, allora,
0: il balance
5: deve stare bello dritto.
4: Infatti, in autostrada a volte si vedono delle macchine che
0: basse dietro. Sì. Fulvia di Bergamo scrive: io ho il bagagliaio tutto preciso, pure i cavi per la batteria nel caso mi abbandoni la batteria, appunto. Brava, ma Fulvia
4: però,
0: di Bergamo.
4: Però non l'hai letto con il tono giusto.
0: Io ho il bagagliaio. Precisina.
4: Sì.
0: Precisina. Il baule super pulito, solo due buste della spesa di tela, lavaggio macchina ogni settimana da 7 anni, vivi dalla provincia di Parma, quindi un'altra ascoltatrice. Sacche pesanti per la spesa, booster e cavetti di emergenza per la batteria, fast per riparare le gomme, olio motore, fasce per la neve, guanti varie ed eventuali. Daniele.
5: Vabbè.
0: Io non so perché ho un lavapavimenti. Di quelli con lo spruzzino
4: che non si firma perché si vergogna.
0: Certo.
11: Sai che cos'ho io adesso che ci penso? Ho anche un set di piatti di Natale dal Natale scorso.
0: 3 punti per Shorty, bravissimo.
11: Lo giuro. It's Kygo.
12: M2O.
13: Più musica.
12: M2O.
13: M2O.
12: M2O.

0: faccio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A. Life.

every day.

musica su M2O, questa era Mood, noi siamo qui live from the cave, in diretta da The Cave Studio al secondo piano del Palazzo della Radio qui in via Massena 2 Milano Italy fino alle 19, poi lasceremo il microfono e

0: una bella ora di solo musica urban, rap, mix, tutta mixata. Tutta, sì. Tutto, lui fa una cassettina mixata.
1: Cassetta.
0: No, non è una cassetta.
1: No.
0: E poi c'è il Dance With Us, che è un appuntamento dove si alternano, si avvicendano i migliori DJ del mondo. E voi dite, stai esagerando? No, non esagero neanche quando dico che il Morning Club, che ritorna domenica 27, quindi questa domenica, questa dopo domenica, la pausa estiva alla Fabbrica del Vapore, ha aperto il rubinetto a mezzogiorno e alle 12.05 le iscrizioni per questa data erano già sold out.
2: Tutto esaurito.
1: Bene, grazie, perché poi 5 minuti dopo sono andato online io con dei biglietti.
0: Ma non è, non puoi farlo, non lo puoi fare.
3: I 100 euro che aveva in tasca è l'incasso della prima vendita sotto banco.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Guarda che lo dico alle istituzioni.
1: Quindi la fila arriverà fino alla strada praticamente. Quindi ha voglia di dare cappucce e brioche a tutti quelli che aspettano.
0: Vabbè, io te Mario comunque un giro lo faremo domenica.
1: Sì, anche perché c'è il nostro amico.
0: Sì, ci sono Mo Black e Brina, cioè Aldave, sarà una bella domenica. Allora, le

0: Grandi inchieste di M2O. Attenzione!
1: Ma questa base non si tocca, ma mi spaventa ogni volta.
0: Stai un attimo. Quali sono, o meglio, quale auto guidano i guidatori più odiati dagli altri automobilisti?
1: Ok. Hai visto che è cambiato anche il colore dello studio?
0: Sì.
1: Quindi?
0: Do subito la linea alla concessionaria della Publi Rose, dove c'è la nostra inviata. Ci sei, Rose?
2: Buon pomeriggio.
0: Da Saronno.
2: Secondo un sondaggio della società finanziaria Sgarbelli, che non so se sapevi, ha aperto anche una società finanziaria con cui fa dei sondaggi.
0: Ho saputo.
2: Sgarbelli cosa ha fatto? Ha intervistato 4.000 persone e a queste 4.000 persone ha chiesto di elencare i 5 modelli di auto, 5 brand, 5 marchi di auto che guidano gli automobilisti che queste persone ritengono essere molto maleducate per strada.
0: Aia. Adesso qualcuno si offenderà,
2: Questi ambasciatori non portano pena.
0: Certo, non è una nostra opinione.
1: Ma sono maleducati perché loro sono maleducati o perché guidano quella macchina?
2: No, perché chi guida questo tipo di macchina, secondo l'intervistato, avrebbe una guida non consona alle regole della strada.
1: E chi?
0: Tu sei, guarda che tu sei direttamente coinvolto in questa storia.
1: Sì, per la mia autovettura.
0: Sì, caro.
2: Al quinto posto. Chi guida una Ford sarebbe abbastanza maleducato e odiato dagli altri automobilisti.
3: Io ho una Fiesta, Albe.
0: Quindi sei al quinto posto.
1: Sì,
0: quindi...
1: Io avevo la
0: Ford. Nessuno deve dichiarare quale macchina possiede.
1: Io avevo la Ford, la Ford
0: Escort. Ci si può anche astenere, Quando?
1: La Ford Escort, 30 anni fa.
0: Non me lo ricordavo.
2: Sì. Al quarto posto i guidatori di Range Rover. Al terzo posto una categoria particolare, raggruppata sotto la dicitura furgoni bianchi.
0: Aia.
4: Questi un po' anche a me.
0: Aia.
4: Ma perché non vedo davanti, perché sono alti e non vedo. È vero.
2: Mi piace il commento immediato dello studio. Al secondo posto chi guida un Audi.
0: Aia, guarda, quelli lì sono tremendi,
2: E al primo posto tra i guidatori più odiati dagli altri automobilisti ci sarebbero coloro i quali guidano una... BMW.
1: Io non c'ho la BMW.
0: BMW.
2: Sarebbero più maleducati alla guida.
0: Adesso qualcuno si arrabbierà, qualcuno non si sentirà.
2: Ripeto, è un sondaggio, lo abbiamo letto, ambasciatori non portano pena, vi abbiamo solo raccontato questo aneddoto.
0: Anche perché se uno guida una BMW, no? Che è al primo posto, non ammetterà mai di essere un pessimo guidatore.
4: No, Alberto, ti smentisco, perché il nostro ascoltatore Andrea scrive: io ho una BMW e confermo tutto.
0: Che cosa?
4: Bravo.
0: Che guido male? Guida male?
4: No, che è odiato.
0: Odiato. Ma potresti essere odiato anche per un altro motivo.
2: Perché hai una bella
0: Hai una bella macchina.
2: Però furgoni bianchi al 3,
4: Riccardo dice la Dacia, senza alcun dubbio.
5: C'è la Dacia.
4: Il camper. La Tesla.
1: C'è la Topolino,
4: Topolino non l'ha detta nessuno, ma
0: la Golf, c'è sempre uno con la Golf che ti supera, cioè,
2: una volta questo
0: non c'è
2: gioco.
0: Più?
4: Ti favo per l'Alfa, scrive.
0: Chi avrei tifato per l'Alfa,
2: Una volta questo gioco si faceva con le targhe quando indicavano la provincia. I guidatori più maleducati, vi ricordate?
0: Sì, adesso non c'è più.
2: Lì non essendoci più
0: c'è la provincia. Ancora la provincia ben piccola.
2: No, a volte sì, a volte no.
0: Sì?
2: A volte lo capisci guardando la scritta piccolo sotto il numero di targa che c'è scritto il concessionario dove l'hai comprata, che di solito c'è anche il comune dove l'hai comprata, no?
1: Sì, può aver ragione.
0: Stai sbadigliando? No, ti ho visto.
1: Sarà la fame, sarà. Non lo so.
0: Sarà che ti senti coinvolto, secondo me. Hai mentito.
1: Guarda, io per non sbagliare, ormai vado. Quando guido, alzo sempre il braccio destro.
0: Chiedi scusa a tutti.
1: Chiedo scusa a tutti.
0: Anche quando passi col verde.
1: Esatto.
0: Sempre.
2: Ha un braccio finto di plastica. Tiene sempre.
0: Bravo, Mario.
1: Sì,
0: così sempre. Non litighi con nessuno.
1: Mai nessuno, sempre scusa.
0: Va bene, adesso c'è l'M2 Old.

Scusa, ma Here is the Dawn, Back with the Bass. The Jam is live in effect and I don't waste time. È questa? Bella questa, bella. CNC Music Factory, siamo nel 1990, un capolavoro cantato da Freddie Williams e Martha Walsh, era Gonna Make You Sweat.

0: M.O.P.
1: Allora, ieri abbiamo scherzato su questo DJ producer olandese, abbiamo ascoltato la sua ultima produzione, adesso abbiamo sentito la sua forse più famosa, che comunque rimane sempre in un circuito molto club. Si intitolava Drugs from Amsterdam, lui è olandese, M.O.P., cioè Maurizio. E oggi è?
2: Maurizio, oggi è San Maurizio.
1: Quindi nulla è lasciato a caso, e per questo dettaglio, diciamo, questa attenzione anche sui gli onomastici, volevo ringraziare l'ufficio musica di Cernobbio e il sindaco anche di Cernobbio.
2: Giusto, bravo. Chi è il sindaco?
1: Ah, il sindaco. E questa canzone era appunto Drug from Amsterdam. Vedo dei messaggi su guidatori di auto. Io ho una BMW X5, ho sempre avuto BMW e sono io che odio gli altri perché sono incapaci. Confermo però di essere odioso. Bravo Simone, io guido un fiorino rosso. Per me la categoria più maleducata sono i SUV.
3: Te rientra un po' nelle 5.
1: I SUV, quindi stiamo...
3: Rientra in uno dei brand di, che diversi abbiamo nominato, sì.
1: Non è la marca, ma chi guida con il cappello. Ma no, ma questo è un altro pregiudizio,
3: sì.
1: Maurizio dice: strano, io avrei messo al primo posto la Smart. No,
3: ma
1: perché?
3: Poveri.
1: Anzi, la Smart io la rivaluterei, perché comunque soprattutto in città come la nostra
3: non la fanno più, però quella piccola
1: la fanno
3: tradizionale.
1: Solo elettrica, credo. È un peccato, l'MPK, diceva un mio amico. Ma Mario?
2: Su chi ha ascoltato il programma, se chi da fare.
1: Ah sì?
2: Sì,
1: bravo.
4: Ciao Alba, ho giusto un furgone bianco davanti.
1: E com'è?
4: E non riesco a scrollarmelo proprio di dosso.
1: Vedi?
4: Poi non parliamo di chi guida la Dacia. Aiuto. Ciao a tutti, Sara di Verona.
1: Beh, ognuno ha la sua casistica, comunque.
2: Sara, fai andare il clacson.
5: Ma nessuno ha preso in considerazione quella categoria di automobilisti che comprano macchinoni da chilo con motoroni sotto al sedere. Potenzialità della macchina 300 km orari e te li ritrovi a 40 all'ora davanti.
1: Anche perché
5: Giacomo
1: non si può.
5: Da Gorizia.
1: Non si può.
3: Infatti non ho mai capito perché fanno macchine che vanno
1: anch'io
3: più dei 130.
1: Sì.
3: È un po' un controsenso, no? Una banalità, sì. Però.
6: Avevo appena davanti una Fiat Punto targata BG in questo momento.
1: Ecco.
7: Ragazzi, qui non vengono prese in considerazione quelli che guidano la Mercedes, soprattutto il mio collega che ha un Mercedes Station Wagon, e io mi vergogno quando sono in macchina con lui.
1: Salutiamo.
8: Allora, io ho una BMW e io odio gli altri, tutti i guidatori, perché non sanno guidare. Odio tutti quanti e devono spostarsi quando arrivo.
1: Comunque, visto che il nostro programma non fa nulla per caso, vi comunico che oggi è la giornata mondiale senza auto.
9: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume.

0: Il ruggito del motore più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Chi se lo aspettava che Marra e Guè dedicassero prima o poi una canzone a Fernando Casini?
1: No, era Pier Ferdinando Casini, senatore della Repubblica Italiana.
0: Grandi Marra e Guè, reduci da questo weekend meraviglioso all'Ippodromo di Milano, dove hanno riproposto

0: batteria, quindi uno show dove solo loro due hanno retto il palco per tutta la serata e noi di M2 eravamo lì a testimoniare, a documentare.
1: Giusto.
0: E a scroccare dei biglietti soprattutto. Tu stai mangiando.
1: Le arachidi.
0: Ma sei autorizzato, scusa.
1: Poi ti rovini la scena a quest'ora, Mario, se mangi gli arachidi.
2: Vuoi dire?
0: Ma scusa, ma il regolamento cosa dice? Si possono mangiare gli arachidi in diretta? Guarda che se guardi bene, secondo me. Guarda, le leggi qua. Pagina 6.
2: Pagina 6.
1: Comunque è molto completo questo regolamento.
0: È completo.
1: Tocca proprio tutti i punti.
0: Tutti, tutti.
2: Ricordiamo che ai dipendenti è possibile mangiare gli arachidi.
0: Ah, è possibile.
1: Allora, fermi tutti. Come direbbe Mario, fermi tutti.
0: Aia.
1: Qua c'è qualcosa che non mi torna.
2: Ragazzi, io leggo quello che c'è scritto.
1: Qua purtroppo si è svelata la vera natura.
0: C'è da sistemare grammaticalmente la frase.
2: Adesso ci lavorerò.
1: Qua parte un'inchiesta qua.
0: Oh, se c'è scritto così, qualcuno l'avrà scritto. Scusami. La direzione. Poi è firmato, no?
2: Firmato. Ottino. Sì.
1: Ah, quindi anche concorso, attenzione.
0: Ovvio. Che facciamo? Abbiamo finito, mi sembra di aver capito.
3: No, abbiamo il tempo di una canzone, Albert.
0: 3 punti per Santi che come sempre...
2: Tre punti ogni volta!
0: Ha urlato, ma ha detto una... Cioè, mi ha dato delle certezze, perché comunque l'essere umano ha bisogno di certezze.
1: Shorty ci ha promesso che oggi, dopo la puntata, controllerà il servizio di piatti che da un anno è nel bagagliaio.
3: Sì, dopo vi mando foto di tutto.
1: E ci farà sapere se si sono rotti o no.
0: Esatto. Sì, ma scusa, sono protetti e hanno quella plastichina con la
3: sono
0: gommina?
3: Sono dentro a una scatola, quella scatola quadrata, cubica, dove ci stanno i
0: piatti. Ma non hanno la...
3: Credo di sì, non li ho mai aperti. Scusa. Cioè, proprio la scatola ancora chiusa, imballata.
0: Ma è di un trasloco?
3: No, di un regalo.
0: Chi te l'ha fatto?
3: No, l'hanno fatto a noi come famiglia, a me e a mia compagna.
0: L'avete gradito molto.
4: No,
3: dovevo portarli in cantina e non li ho mai portati.
1: Sarà
3: in
1: contento quello che te l'ha regalato che ci
3: ma
1: sta
3: no,
1: ascoltando.
3: Ma no, ma tipo quella roba di punti al supermercato.
0: Comunque doveva portarlo in cantina,
3: Esatto.
0: Anche se lo porta, anche se lo toglie dal bagagliaio, lo porta in cantina,
2: scusate,
0: non è che lo usa.
2: Scusate, no, io e Short abitiamo vicino, lui a Monza, io a Lissone, quindi usciamo quasi insieme. Io ogni tanto lo vedo che parte davanti a me.
0: Tu hai bisogno di piatti.
2: È la sua macchina ondula da destra per i piatti.
0: Se bisogno di piatti, fermatevi in una aiuola.
3: Esatto,
0: e fate lo scambio.
2: Va bene, ci sto.
0: Va bene. Okay.
5: Più musica. M2O.

0: Paolo Ruffiano che abbiamo scelto per salutarci. L'ultima canzone si intitola I Don't Wanna Go Home, no? Non voglio andare a casa, stare qui altre ore, mi piace un casino. Ah, erano i nostri amici Medusa, Don't Wanna Go Home.
1: Un po' se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo, no?
0: Eh sì, il concetto quel è quello lì là. Si va via, si va a mangiare. Dove si va?
1: Si va a mangiare.
0: Si finisce.
2: Sì. Dobbiamo decidere dove andare a mangiare.
0: Sì. Intanto dobbiamo chiedere alla Ginger se di questa puntata rimarrà qualcosa.

0: po' male. Il fatto è, caro Lippi, che siamo noi a non star bene.
1: Grande Ginger.
2: Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene.
0: Si scherza.
1: È un parafulmine, certo. È un parafulmine.
0: Ormai la Milano non è più da avere, ma da scappare, perché è troppo cara.
1: Sì.
0: Ogni settimana c'è una week dedicata a qualcosa.
1: Sì, sì.
0: Anna Wintour, quando va in moto non usa il casco. Mario, parecchi anni fa, è stato uomo Vogue. Ce lo ricordiamo tutti.
1: Io me lo ricordo. Io no.
0: Lippi ha studiato lettere, doveva fare il postino.
1: Certo.
2: Questa è molto bella.
0: Da regolamento, lo sapevate che quando Alba fa le battute bisogna ridere per forza? Ah, sono brutte?
1: È importante.
0: Proviamo un po'.
2: Giusto.
1: E adesso non me ne viene neanche una. Che stronzi.
0: Mario ha il calamario personalizzato con il quale scriverà tutto il regolamento.
1: Sì.
0: Ma ahimè, dal regolamento stesso il suddetto non può uscire dalle quattro mura della radio.
1: No, roba nostra.
0: Gli esperimenti si fanno su se stessi e non sugli altri. Cheat. Shorty al bagagliaio pieno di cose perché fa i mercatini.
2: Ma non è vero.
1: Ma da quando?
3: Ah, va. Faccio i mercatori. Che rape.
2: È un'immagine sublime.
0: Shorty Garbelli ha aperto una società finanziaria. Rinnoviamo gli auguri a tutti Maurizio e compagni, e dalla vostra Lelluzza pasticcina è tutto.
1: Grazie Lelluzza, noi ci sentiamo domani, rimanete sintonizzati perché sta arrivando Andrea Mattei e noi vi aspettiamo come sempre dalle 5 alle 7 dalle magiche frequenze di M2. E se state ascoltando la replica, arriva Walter Pizzulli, l'uomo della
3: famiglia.
1: A domani.
4: Niente, c'è la pubblicità.
5: Ciao a tutti.
6: Valtteri, buongiorno e a me.

0: sono qua ragazzi. Sto cantando come voi con voi. Runaway, far away, far away, far away.
1: Marione!
0: Mario Più, con la voce quella di Moore. State ascoltando il Morning Show su M2O. Mancano 2 minuti alle 6. Sai perché ci ritroviamo qua la mattina? Perché siamo svegliati o rimborsati, lo sappiamo. Il rumore della sveglia della famiglia è diverso. E fa così.
2: Senti come fa tic tac. Morning Show di M2O.

0: voi stessi, all'amante. È pure quello. Sì, sarà un minuto tosto, secondo me, ma pure bello. Quindi capito come funziona? Si chiama dedica di un minuto da questo momento al 342-654-3210. Il vostro nome, la città, iniziate. Adesso potete entrare, vai.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Franco da Cutrofiano, provincia di Lecce.
0: A Lecce c'è la Puglia, c'è.
2: Walter da Messina, ciao, non mi saluti mai.
0: Ciao Peppe da Messina, buongiorno.
3: Buongiorno Walterino, buongiorno famiglia.
0: Siamo a migliaia tutte le mattine, chi
3: Forza
0: sei?
3: Forza Sceglia, 5:53, Giovanni da Modica presente.
0: Modica, la Sicilia.
4: Buongiorno, super Walterone.
0: Mau, mi piace molto.

0: morning show di M2O. Buongiorno. C'è tutta la
1: famiglia.
0: Sono Walter Pizzulli. Allora dedicati un minuto, datevi un po' di tempo e prendetevelo tutto. Questo minuto è dedicato a voi.
2: M2O.
3: Buongiorno a tutti.

0: abbiamo detto, sai che c'è? Gli regaliamo un minuto. Si chiama Dum Dum. Dedicati un minuto anche tu se ti stai svegliando.
1: Questo è il momento buono. Solo il mercoledì.

0: Buongiorno Italia. Erika, inizia tu.
1: Buongiorno Valterino.
0: A chi lo dedichi?
1: Buongiorno famiglia. Dedico un minuto di silenzio a tutti quelli che la mattina sono costretti ad alzarsi per andare al lavoro.
0: Io
1: a Firenze. Ciao, un bacione a tutti.
0: Beh,

0: lo facciamo noi alla radio, vedi?
1: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia, Tony da Lanuvio.
0: Siamo una marea, che bello.
1: Dedico un minuto alla mia famiglia, a mia moglie Marta, ai miei figli Flavio e Tiziano, che sono la mia forza, e grazie a loro sono riuscito a passare un periodo brutto.
0: Bravo, questa sì.
1: E adesso sono più forte di prima.
0: Bravo amico mio.
1: Vi amo alla follia. Grazie Valterino.
0: Bravo! Ciao.

0: fake Donna Rouge. Voglio fare l'amore.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno Walter.
2: Ciao

0: ciao, ti penso sempre. Però devi avere il coraggio di dirglielo tu, perché poi io avrei approfondito anche l'argomento, tipo da quanto è ex, da quanto non la vedi più, da quanto vorresti sapere cosa è proprio su di lei.
1: Comunque a me la tigra del morning show mi svolta la

0: siamo, siamo pieni così.
1: Buongiorno Valterino, ciao. Buongiorno famiglia Carmelo da Bachino. Dedico un minuto a tutti coloro che come me che ci alziamo la mattina e guardiamo il caro carburanti.
0: E cosa diciamo davanti alla pompa?
1: E ripartiamo ugualmente al lavoro.
0: Ma perché?

0: darvi un minuto alla radio. Chi altri lo fa, ragazzi?
1: Ciao Valterino, Monica dalla provincia di Como. Ti dirò che mi dedico un minuto, ma riguardo appunto a questo nuovo programma.
0: Cioè, non è un nuovo programma, è sempre il morning show di M2O, però all'interno del programma una volta alla settimana c'è il Dum Dum. Dedicati un minuto, dimmi, Moni.
1: Mi ha dato uno stimolo,
0: sì,
1: proprio adesso.
0: Ah, vedi, sono contento.
1: Di darmi un Dum Dum durante la giornata.
0: Brava, brava, Moni.
1: Di dedicarmi un minuto di pausa.
0: Brava. Cioè, dedicare un po' di tempo anche a noi stessi, è quella l'idea, capito? Che nessuno ti dà del tempo.
1: Durante i mestieri di casa.
0: Hai ragione, Moni, ho

0: reazione buona è proprio quella.
1: Buongiorno M2O, qui è Cenzino da Matera.
0: Cenzino significa Vincenzo. Ciao Cenzino, qui è Walter da Milano.
1: Io lo voglio dedicare a tutte le persone come me che adesso vanno a nanna. Mamma mia, correte che a breve vediamo la luce.
0: No, tra poco vedrete la notte voi, perché se chiudete gli occhi evidentemente una volta arrivati a casa e messi nel letto vedete la luce. Anzi, coprite la luce se non riuscite a dormire bene. Beh, loro sono tutti amici che spessissimo la mattina sono qua dalle 6:15, anche molto presto evidentemente, perché hanno speso energie già durante il corso della notte.
2: Alza la voce, Pizzulli, alza la voce, alza la voce, oh Pizzulli, alza la voce.
0: Allora voi, io alzo la voce, alzatela più di me questa mattina, fatevi sentire la frase Walter, dedico un minuto a... Tornate anche indietro nel tempo se c'è qualcuno che vorreste magari scoprire che cosa ha fatto nella vita. Sai quanta curiosità ho io su moltissimi compagni di scuola? Può essere che dedicargli un minuto serva.

0: Flash in the Night. Tutti che dicono: ma cos'è che si vede per il cielo tutte le volte? Secret Service, Flash in the Night, è un disco degli anni 80, lo sapete che è spessissimo, ce ne andiamo in giro anche in quel decennio. Questo lo dico per quelli nuovi. Ci sono quelli nuovi?
1: Beh,
0: mi fate salutare subito Rosy, nuova ascoltatrice da una settimana con noi. Ros, benvenuta. Qual è la radio che hai mollato per stare con me, con noi? Chi è che ti ha detto che qui avresti trovato
2: la famiglia?
0: Allora, buongiorno anche a quelli che arrivano per la prima volta, non ci hanno ancora capito molto del programma. Il programma non è un programma come tutti gli altri, è più bello di quello degli altri in onda a quest'ora?
1: No.
0: Allora è meno bello?
1: No.
0: No, è che noi siamo
2: la famiglia.
0: Abbiamo

0: quel minuto, però dedicatelo a voi stessi o alle vostre cose più che a voi stessi, okay? Cioè non lo sprecate dedicandolo al genere umano, dedicatelo a voi, perché l'idea è quella. Visto che nessuno pensa a noi, nessuno pensa a voi, la famiglia ci pensa.
1: La famiglia.
0: E mi sono messo in mente proprio di arrivare lì da voi e farvi anche sfogare quando avete bisogno, oppure se volete cercare qualcuno, volete dedicare un minuto a quel compagno di classe di scuola o quella compagna di classe di scuola, di università, di ufficio, quando avete cambiato lavoro, insomma avete capito il senso, dedicati un minuto.
1: Ciao Walter, Deborah da Venezia. Sto andando ad allenarmi.
0: Brava Debbie.
1: E dedico un minuto proprio a questo, al fatto di quanto l'allenamento ci faccia stare bene, ci faccia scaricare
0: le
1: la
0: tensione,
1: testa e i pensieri, vero, vero, che abbiamo tutti i giorni. Vero. Ciao Walter.
0: Ma Debbie, dopo lo dici sto senza pensieri, cioè funziona esattamente così. Vedi, vedi che funziona. Allora il numero è il 342-6543210 per quelli nuovi. Fatemi salutare Gianni, anche tutte donne fra l'altro. Senti, ma ci sono dei maschietti che sono arrivati questa mattina o giù di lì, che ci ascoltano da poco tempo, che sono nuovi membri della famiglia? Va che le donne vi stanno portando via la scena, io ve lo dico.
2: Walter, ciao family.
0: Ciao.
2: Io dedico un minuto al mio bambino Manuel.
0: Ciao Manu.
2: Avuto in un'età bella matura.
0: Ok.
2: Però che mi ha cambiato in positivo la vita.
0: Oh, evviva la vita, Manu, Sara, tutti. Era lo stesso pensiero di Manuela, Sara, ce ne sono molti come te, sai. E noi vi auguriamo un'ottima vita. Good life. Have a good day, good life. Buono tutto nel Morning Show di M2O.

0: Aspettate un minuto, sto per mettere quella, l'amour toujours. Questo è il Morning
1: Show. La famiglia.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: ore. Se ci avete provati stamattina, provateci tutti i giorni, da lunedì al venerdì e anche al sabato. Sono Walter Pizzulli, voglio farvi assaporare, assaggiare per un attimo che rumore fa la sveglia del morning.
1: Ma senti che l'orologio è diverso.

bene più prezioso è il tempo, e per quello che ci è venuto in mente una volta alla settimana di lasciarvi liberi, di farvi sfogare anche se volete, o di andare a caccia magari di qualcuno, di dire qualcosa di mai riferito ad altri. Sono delle cose che si possono dire solo qua in famiglia.

0: mettetelo, usatelo voi, eh.
1: Valterino, buongiorno.
0: Ciao.
1: Io dedico il mio minuto al mio amante,
0: sì,
1: che perlomeno al lavoro da una botta di vita.
0: Capito.
1: E torno a casa sempre con il sorriso.
0: Hai capito?

0: Buongiorno.
1: Che sei l'amante di quella di prima, no?
0: Pietro,
1: no,
0: da Cosenza.
1: Ah, no, Pietro,
0: stamattina dedico un minuto a chi si arrabbia guardando la pompa del carburante, vedendo che è aumentato. Ma per me non cambia nulla, perché io ci faccio sempre 10 euro.

0: esempio, se avete, che ne so, dei professori che non avete più visto, io sono super curioso di questo anche, o di tanti compagni di classe che ho perso di vista, potremmo dedicargli un minuto. Hai visto mai stessero ascoltando la stessa radio? Vai, dimmi.
1: Buongiorno famiglia, dedico un minuto alla mia squadra del cuore, ai miei ragazzi dei Gold Boys.
0: Grande ragazzi.
1: Che alleno.
0: Li alleni tu?
1: Ormai da 2 anni.
0: Bravo, questa è una cosa bella.
1: Penso sia la squadra più bella, più forte che abbia mai incontrato. Grandi ragazzi, vi voglio tanto bene. Ciao a tutti, Luca da Foiano.
0: Oh, nel caso non avessero ascoltato, scarica l'applicazione di M2O che è gratuita, fagli riascoltare questo perché ci sono tutte le puntate del Morning Show di M2O con Walter Pizzulli, anche quella di oggi.
2: Buongiorno mattino, Emanuela da Roma.
0: Ciao me.
2: Io vorrei dedicare un minuto per dare un buongiorno di quelli pazzeschi.
0: Ma che siete entrati nel mood, già bravi. Dedicate un minuto a chi?
2: Ai miei carissimi amici dell'Ezio Cell Academy.
0: Cos'è?
2: I miei fantastici pappagalli.
0: Vabbè, se dici pappagalli però lo sai che ci inviti a nozze. Dedicate ai pappagalli di Emanuela, ragazzi.

0: RW. È bellissima la tua musica, io l'ascolto sempre, la migliore. Ciao Walter.
1: Buongiorno,

0: dedicati un minuto e voi potreste regalarlo a chi vi pare, anche prendendolo in prestito, andando a caccia anche di persone che avete smarrito sulla vostra strada e magari questi ascoltano la radio, tipo...
1: Ciao Walter, cucchina da Loano, io dedico un minuto stamattina al mio fratello
0: grande,
1: che comunque mi sta pitturando tutta la casa a gratis.
0: Grande fratello,
1: un bacione grande a tutti.
0: Ma quindi, ma lui è come un pittore.

0: ciao amica mia.
1: Ciao Walter, voglio dedicare un minuto
0: bello,
1: alla mia compagna Daniela e a mia figlia Enera, che quando si sveglia ride come una pazza.
0: È quello ti rimette a posto per tutta la giornata, per tutta la vita, ti fa stare bene. Cioè, te ne freghi del carburante, di tutto, vero?
1: Muore e mi fa.
0: Lo so.
1: Passare una giornata.
0: Lo so, sono le piccole enormi cose di questa vita qua, amico.
2: Buongiorno Walter, Carmela da Varese.
0: Ciao, Carmen.
2: Io dedico un minuto a mio figlio, che non lo vedo da aprile, dicendogli noi siamo sempre qua.
0: Allora, il figlio
2: ciao
0: di Carmela da Varese.
2: Buona giornata.
0: Lui, ma anche voi. Ma ritrovatevi, ma stai scherzando? Guarda che abbiamo poco tempo, ci mancherebbe. Ciao.
3: Ciao Walter, buongiorno.
0: Ma poco tempo per essere arrabbiati, ma non serve.
3: Io sono Florian dalla Germania.
0: Dalla Germania, ragazzi.
3: Io dedico un minuto a tutti gli italiani all'estero.
0: Sì.
3: Evviva.

0: chiamavano spliff tedeschi, eh? Vabbè, va. Bello. Capito come si chiama? Si chiama Dedicati un minuto.
1: Dai, dillo a Valterino.
0: Dai, ditelo a me, Dedicati un minuto, vale qualunque cosa. E avete fatto bene voi, ovviamente, a tirar fuori anche cose. Vale anche come sfogo alle 6:40 della mattina. FBI Project ora, everybody. All over the world. Ah!

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: to the E to the M to the C, Ice MC, It's a Rainy Day. Per la prima volta c'è il Dum Dum, dedicati un minuto, vi regaliamo un minuto per sfogarvi, tirate fuori tutto quello che non avete mai detto a nessuno.
1: La famiglia
2: si chiama Dum

0: praticamente un'ora sola ti vorrei. Dalle 6:15 alle 9 tutte le mattine. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Alle 7 iniziamo a giocare al quizzo,
1: Quizzo!
2: Buongiorno Walter.
3: Ciao.
2: Sono Fiorella da Bergamo.
3: Ciao.
2: E volevo dedicare questo minuto alle ragazze di Monte in Gender, con cui facciamo dei bellissimi trekking al sabato nelle meravigliose montagne di Bergamo e Brescia.
0: E com'è?
2: Ragazze, un passo alla volta e siamo fortissime.
3: Raga,
2: un bacio alla famiglia.
3: Ciao tesoro, ciao.
4: La famiglia.
3: Piano piano e si sale, come diceva. Piano.

0: Ciao Michael.
1: Ciao Valterino, sono Mario del Grosseto.
0: Ciao mio.
1: Stamani idea di un minuto a tutti quelli che come me vincono al quizzo e non li chiami mai.
0: Questa è la giornata giusta.
2: Ciao. Buongiorno Valterino, Elettra da Milano.
0: Più cattivi, dai, più cattive, così vi voglio. Dedicati un minuto e il tempo che ti prendi a disposizione per dire una cosa, approfittane.
2: Oh, io volevo dedicare un minuto oggi a... Ragazzi, oggi è il compleanno di Bruce Springsteen!

0: Walter, Mirella.
1: Una volta, mire, è una volta alla settimana che diventa Dum Dum, ok? Voi preparatevi durante la settimana, perché adesso vi ho preso alla sprovvista. Se andate sul mio account Instagram vi ho spiegato bene l'idea proprio, ma l'avete già capita quasi immediatamente.
0: Ciao Walter, no. Mirella da Rona. Io vorrei dedicare un minuto alla persona che mi deve dei soldi, puntualmente è sparita. A caso, una canzone di Masini.
1: No, ho capito qual è, ma tu l'hai chiamato, cioè lui non si nega, o lei, loro si negano.
2: Buongiorno, io oggi vorrei dedicare un minuto a quel collega.
1: Mamma mia, ho tremato, però quando hai detto quel sai che ho tremato una collega?
2: Quel collega che hanno quasi tutti, no?
1: Cioè?
2: Che sai benissimo che non ti sopporta.
1: È un problema loro, tesoro. Ricordati sempre che sono i fatti che parlano.
2: Non perde occasione per parlare male di tutti.
1: Sì, sì.
2: Che però quando ti trovi davanti ti dice: ciao amore! Ecco, io a quel collega stamani vorrei dire: carogna! Sei una carogna!
1: Così vi voglio, capito? Approfittatene, chi altri vi può dare un minuto come in questo caso se non il morning show di M2O?

0: adesso vediamo. Dedicati un minuto, deve essere qualcosa di molto forte, qualcosa di irrisolto, anche uno sfogo se vuoi, oppure qualcosa anche per cercare qualcuno dei quali o dei quali non sappiamo più nulla. Quindi Walter, dedico un minuto.
1: Walterino, canzoni uguale emozioni.
0: Ma tu chiamale se vuoi emozioni.
1: Walter, buongiorno.
0: Ciao, ciao.
1: Io volevo dedicare un

0: Alterino, ciao. Buongiorno. Io vorrei dedicare un minuto alla patatona.
1: Che non si è saputo chi, ha saputo chi sia proprio che.
2: Buongiorno patatona, so che sei ascolto, ti voglio bene.
1: Ah, che meraviglia che sei. Senti cosa sto per mettere prima del quizzo. Michael Jackson.

0: Se vi siareste esibiti, è bene come la famiglia sa fare con giochiamo al quizzo.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
0: Dai che giochiamo con tutta l'Italia.
3: Canale 700.
0: Dai.
3: Digitale terrestre.
0: Si gioca al quizzo tutte le mattine, si vince la lampada del morning.
4: Pizzulli.
0: Ma mica solo io, la sveglia la mattina dalle 6 alle 9.
4: La famiglia.
3: M2O. M2O. M2 Hit.

0: canzone che rimarrà legata quest'estate alle 7 e 6 della mattina ai miei due amici Ada Wolf e Socievole, tutte le mattine alle 7 per farvi cantare e iniziare una giornata diversa. Mica con quelli qualunque, cioè non è che uno
1: la famiglia.
0: Capito? Sveglia, ragazzi!
2: Sveglia! Sveglia! Sono le 7 già!
0: Le 7 e 6 a dire la verità!
2: Caffè che fula! Radio M2!
0: Dovrei vedere in casa vostra in questo momento il caffè che fula.

0: Păi Zia!
1: Zia! Walter Pizzulli, fai sto giro, oggi chiamerai proprio me.
0: Allora, avete il tempo di questa sigla che è appena partita, la senti sotto Siete tra quelli mai salutati in questo programma nel Morning Show di M2O? Mandate un messaggio scritto di testo, nome, città, non mi saluti mai, adesso alla fine della sigla vi saluto. Lo vuoi un saluto? Lo vuoi un saluto? Il programma tra i più ascoltati anche dai bambini nel Morning Show e con tutti

0: che mi vengono conferiti tutte le mattine dal lunedì al sabato grazie alla consonante.
1: Ciao Walter, quella tedesca.
0: Con la consonante tedesca io. Allora, siete pronti? Basta, stop alle telefonate per un attimo, stop al televoto.
2: No.
0: Sì, non c'è, però se no quando lo potrei dire altrimenti io? Walter, certo che lo voglio il tuo saluto. Sara, ciao Sarina dalla provincia di Novara, ciao te. Francesco da Domodossola, ci siamo visti in una discoteca lì vicino e abbiamo fatto una foto insieme, è vero? Me la mandi? No, è stato un onore per me, amico mio, conoscerti, eh?

dice: ciao Walter, ai tuoi amici i falegnami, servono i falegnami, Mario e Manuel da Milano, ciao. Un saluto dai piccoli Vito e Nicolò che sono a Corato, Giuseppe da Voghera, Alex da Catania, un abbraccio Daniele da Modugno, Modugno è provincia di Bari, vero? Beh. Grande Puglia stamattina, grande ragazzi.

0: detto dov'è. Ciao, vieni. Non mi saluti più, Walter, fallo oggi almeno. Federissimo, giornalista da Messina. Non lo so, e chi è? Giornalista da... Ma il giornalista è
1: no.
0: Sofia, Elsa, dai, leggimi. Ciao, Matteo da Cagliari, gli ultimi, raga. Mimmo, Serena da San Marzano di San Giuseppe. Non ci saluti mai, mi ha scritto il criminale. Cioè, come dire, maledetto.
2: Maledetto, risposta ancora esatto. Prima che finivi di leggere la domanda. Esatto. Maledetto!
0: In una famiglia, ciascun figlio maschio ha un numero di fratelli uguale al numero delle sorelle. Sono uguali. Ciascuna figlia femmina ha un numero di fratelli che è il doppio del numero delle sorelle. Quanti figli in totale? In una famiglia ciascun figlio maschio ha un numero di fratelli uguale al numero delle sorelle. Ciascuna figlia femmina ha un numero di fratelli che è il doppio del numero delle sorelle. Quanti figli in totale? Si gioca da questo momento, ragazzi.
3: Inizia il gioco.
0: 342-654-3210. 342-654-3210. Il vostro nome, la città, la risposta corretta prima delle 8 quando arriva la telefonata bella, anche se nulla è come sembra.

0: invitata anche oggi
1: la famiglia,
0: anche i più piccoli, a giocare al quizzo. Mi raccomando, buongiorno anche a voi, fateli parlare con lo zio Walter. Guardate, adulti che non siete altro, guardatemi, state accompagnando i piccoli per esempio in molti casi a scuola.
2: Beh,
0: ok, se li vedete capricciosi, fategli fare un audio allo zio Walter, vedrete che la giornata migliorerà. Ascoltami, allora, in una famiglia stiamo giocando, signora.
1: Buongiorno Walter.
0: Ok, stiamo giocando in una famiglia, ciascun figlio maschio ha un numero di fratelli uguale al numero delle sorelle, ciascuna figlia femmina ha un numero di fratelli che è il doppio del numero delle sorelle. Ma allora, quanti figli sono in totale? Come faccio a giocare, Walter, che sono nuovo, che sono nuova, te lo dico.
2: Beh,
0: basta mandare un messaggio a questo numero entro le 8 della mattina, non è una prova di velocità, a maggior ragione scrivete tutti, migliaia e migliaia ne arriveranno come ogni mattina, solo pochi di voi, come al solito, riusciranno a dare la risposta corretta e li ascolteremo, li ospiteremo prima delle 8 con la telefonata bella. Verrete in diretta con me, mi direte qual è la risposta corretta, il mondo intero lo saprà e vi porterete a casa il premio, la lampada con la scritta il morning show di M2O. Il numero è 342-654-3210. Se uno è nuovo o se una è nuova, ascoltatore e ascoltatrice, fatemelo sapere se siete nuovi. È difficile che uno tenga a mente il numero, per quello che è semplice. Si ricordi, signora, solo il prefisso. Io parlo sempre alla signora.
1: Buongiorno.
0: Sì,
1: vabbè,
0: vabbè. 342, poi il numero è un countdown, dal numero 6 allo 0. Allora, la domanda: se andate su Instagram, sul mio account Walter Pizzulli, l'ho appena postata, grazie al mio amico Cosimo. E a volte mi chiedono perché si

0: Me l'ero perse, Cosmo. In una famiglia ciascun figlio maschio ha un numero di fratelli uguale al numero delle sorelle. Ciascuna figlia femmina ha un numero di fratelli che è il doppio del numero delle sorelle. Quanti figli in totale?
1: Ciao Valterino, Gaetano da Torino. I figli sono tre.
0: Tre, molto detto il tre, eh?
2: Walter, buongiorno, Lorenzo da Morciano. Quest'anno...
0: Morciano, bello.
2: Cioè, i figli sono tre. Ma scusa, non sono...

0: Spagna, okay.
1: Per me sono tre figli.
0: Tutti e tre, ragazzi.
1: Guarda, dai, fammi vincere.
0: Aspetta, Max.
2: Max, dai, Rago.
0: Ciao.
2: Ma secondo me sono in totale tre.
0: Tre, tutti e tre, dicono, ragazzi. Mi pare di capire che tu per tutti
3: buongiorno,
0: e tre.
3: Buongiorno, Walter. Sono tre figli. Sono due maschi e una femmina.
0: Con arroganza l'hai detto.
4: E sono arrogante.
0: Cioè, come per dire, non ce n'è altra di risposta se non questa.
5: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete stamattina?
3: Dallo in pugliese, l'aiuto Valtteri dallo in pugliese.
0: In pugliese, allora, affare fatto, facciamo in pugliese, ragazzi.
6: In bolognese, l'aiuto Valtteri, sì.
0: In bolognese.
7: In cotoliva, l'aiuto lo vogliamo.
0: In cotoliva, l'aiuto. Senti, ve lo do non proprio in cotoliva, ma giù di là, senti qua. Occhio a quello che dice perché si capisce. Chiedete ai bimbi che sono più avanti. Vai, vai, tocca a voi, ragazzi. E via.

0: si è capito da quando l'ha detto.
1: Scusa, Walter, dice dai che si è capito, ma non so se era giapponese o cinese. Che cosa si è capito?
0: Era giapponese, amica mia, ma per cui nulla è come sembra. Mi piace.

dato un aiuto con questa canzone, non è stata messa lì per caso. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. State ascoltando il Morning Show di M2O. Provate a giocare al quizzo stamattina, che è facile. In una famiglia ciascun figlio maschio ha un numero di fratelli uguale al numero delle sorelle. Ciascuna figlia femmina ha un numero di fratelli che è il doppio del numero delle sorelle. Quanti figli in totale?

0: aiuto arriva Vasco Rossi.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: 1978 sa di felicità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
7: Cortiglia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
11: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre.

0: mattina dalle 7 alle 8. Intanto Vasco Rossi con Rewind, Rewind, la versione quella remixata dal DJ Molella.
1: Fammi morire.
0: Ok, tra poco con un aiuto nel quiz ho subito le ultime. M2O DJ Station. In primo piano l'Assemblea Generale dell'ONU, che oggi vedrà il suo secondo giorno mattiato ieri di un vero e proprio show da parte di Donald Trump, il cui intervento è durato quasi 40 minuti, un discorso più da campagna elettorale che da Nazioni Unite. Per Trump, che non ha mancato di minacciare nuovamente l'Iran, invitato a raggiungere un accordo, pena l'annientamento. A New York c'era anche Zelensky, che ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Trump. Stiamo lavorando per porre fine al conflitto, sia Zelensky che Putin lo vogliono, ha detto il presidente americano, e il leader ucraino ha auspicato che le ostilità si chiudano prima dell'inverno. Ora in Italia, con il tema scuola che continua a far discutere, la premier Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe e chiama in causa il presidente della Repubblica Mattarella, quando era ministro dell'istruzione, dice, redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Si è chiusa con una semplice multa la vicenda dei tifosi juventini che hanno voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, Juventus sanzionata con ben 10.000 euro, una cifra ovviamente modesta, che tiene conto della presa di posizione del club e della dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Mattinata soleggiata su tutta Italia, quella di oggi salvo qualche nuvola sulle isole maggiori. Con il passare delle ore saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna ad avere cieli sempre più coperti con locali piogge. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano alle 9.30.
3: Ma sembrava stessi godendo la Sardegna, cioè, perché lì è sempre bello.

0: Walter.
1: Sono qua, sono qua.
2: Sono in estasi almeno quanto voi, come voi. Vale come disco della Radio Sveglia, perché la sveglia che sta arrivando anche da voi in macchina, in casa, dappertutto, in ufficio, a scuola, in università, è quella del morning show di M2. Fa così. Lo noti che è diversa dalla sveglia delle altre sveglie?

0: In un quarto fammi dare qualche riferimento. Signora, lei è nuova?
1: Beh.
0: Ah, ho visto, ma anche lui è nuovo, vero?
1: Beh.
0: E allora, se sei un nuovo ascoltatore, fammelo sapere che devo aggiornare il registro dei presenti. A mano, sono Emanuele, io, amanuense, vedi? Così, vi metto tra quelli della famiglia.
2: La famiglia!
0: Mi date il vostro nome, la città, se mi dite che da poco ascoltate qual è la radio che avete mollato per stare con noi, in modo che noi si

0: quale rispondere in questo momento nel quiz è questa. In una famiglia ciascun figlio maschio ha un numero di fratelli uguale al numero delle sorelle. Ciascun figlia femmina ha un numero di fratelli che è il doppio del numero delle sorelle. Ma allora, quanti figli in totale? Giocate al 3-4-2-6-5-4-3-2-1. Giocate responsabilmente, che qui si vince sempre. Vai.
1: Ciao Walter, ciao, sono Brunella da Milano.
0: Ciao.
1: Secondo me la risposta è 4.
0: È 4! No, è sbagliato 4. Allora, 4 no, raga, Quindi, è proprio, no. 4 non è, ragazzi. C'è proprio.
2: Buongiorno, Walter.
0: Dimmi.
2: Allora, 0 non sono, 1 non sono, 2 non sono, 4 non sono, 5 non sono. Allora sono 3, Walter.
0: No, neanche 3, guarda, molti stanno dicendo 3. 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. Quanti figli in totale?
3: Ciao Walter, buongiorno, sono Alfi da Ortisei.
0: Ciao, figli... Ortisei meravigliosa.
3: In totale sono 5, 3 sono maschi 5. E 2 femmine.
0: Ok, ciao, ciao. Non dico no, questa è la regola di... che devo dare anche agli altri, regalare anche a chi non sapesse. E allora sappiatelo, l'hashtag. Se non dico no vuol dire che potrebbe essere, potrebbe anche non essere. Se non dico nulla, capito?
4: Certo. Buongiorno Walter.
0: Ciao.
4: Qui Francesca da Bolzano.
0: Ciao, qui Walter da Milano, via Massena 2, citofonare, secondo piano.
4: I fratelli e sorelle in totale sono 3.
0: Sono 3 i fratelli.
4: Un bacio.
0: Ciao, un bacio.
5: Buongiorno, mitico Walterino, sempre Michele da Bergamo. Anche
0: ehi,
5: se
0: foto!
5: E comunque anche oggi ci riprovo.
0: Dai.
5: Anche secondo me i figli sono 3.
0: No.
6: Buongiorno Antonello da Verona.
0: Ciao.
6: Sono 6.
0: Sono 6.
5: Quello Valtrino, Jacopo da Pisa, i fratelli e sorelle sono 5.
0: Sono 5, ragazzi.
7: Buongiorno Walter.
0: Sembra di già è uscito il 5, ragazzi.
7: Alfonso da Mantova in viaggio verso Avellino.
0: Alfonso, ciao.
7: Secondo me la risposta esatta di oggi è 4.
0: 4.
7: Ciao.
0: No.
8: Terra cinese, l'aiuto lo voglia. In terra cinese
0: l'aiuto,
8: dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Allora non so se ce l'ho in terra cinese, cioè terra staccato cinese. Ce l'ho in italiano però.

0: Riccardo Fogli gli dice che su M2O uno non se l'aspetta, lo stanno salutando.
1: Lieto.
0: Che capelli, raga, che meraviglia, guarda.
1: Storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sé.
0: Mi volete a casa vostra?

ragione voi, io gli aiuti li metto per cantare, perché sono canzoni che mi piacciono, potrebbe essere. Beh, ho dato un aiutone, datevi da fare, anche se state giocando al quizzo sapete che nulla è come sembra.

0: infatti, ma oggi proprio questo stereo in macchina a palla de fuoco proprio.
1: Quella era la canzone giusta sulla quale dire a palla de fuoco dentro al morning show di MDO. In una famiglia ciascun figlio maschio ha un numero di fratelli uguale al numero delle sorelle, ciascuna femmina ha un numero di fratelli che è il doppio del numero delle sorelle. Quanti figli in totale? Aiuto, e tra poco This is a love song for you.
2: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
3: James Hype, Lost Frequencies.
2: Solo su M2O.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
12: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione.

0: amore mio,
1: dedicato con amore a tutti voi.
0: Amore dallo zio.
1: Allora, buongiorno, sono lo zio, sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, zietto dei piccolini anche questa mattina. Ma sai che mi fa piacere, Lucia? Beh, che mi dice che sono la zia di Sofia. Un bacio, tesoro. Sono lo zio, scusami, di Sofia. Lucia, io sono lo zio. Non ho capito più, rapporti di parentela nei quali mi perdo facilmente, agevolmente. Siamo il programma tra i più ascoltati dai bambini e io sarei un po' lo zietto la mattina. Ve l'ho detto che quando doveste capire che sono un po' capricciosi, i miei bimbi, cioè quelli che ascoltano il programma della famiglia del Morning Show,
2: la famiglia,
1: fateli parlare con me, va bene? Fategli mandare un audio e tutto ritorna a posto. Allora, se siete appena arrivati, abbiamo 7 minuti che ci separano dalla telefonata bella che arriva prima delle 8. Tra tutti voi che state rispondendo bene, correttamente, e sono tanti,
3: no,
1: è perché non avete dato la giusta interpretazione, come spesso capita, complice anche il fatto, sarà l'orario che è molto presto, tanto assai presto, e prima delle 8 qualcuno di voi che ha indovinato va in diretta, ci racconta qual è la risposta corretta del quizzo di oggi.
0: Quizzo!
1: E si porta a casa il premio con la lampada del Morning Show di M2O che tutti vogliono. Allora, senti, in una famiglia ciascun figlio maschio ha un numero di fratelli uguale al numero delle sorelle, ciascuna figlia femmina ha un numero di fratelli che è il doppio del numero delle sorelle. Ma allora, scusa, la domanda è cacco, quanti figli in totale giocate a questo semplice numero? Dovete chiamare la radio?
3: No.
1: Mandate un messaggio 342 654 3210. È tanto che aspettavo.

0: così.
1: Buongiorno Hunter. Giulia dalla provincia di Como.
0: Me lo chiedo anch'io perché sono così scemo, raga. Dimmi.
1: Che sta andando a Como a lavorare.
0: E beh, sei dalla provincia di Como, dove vuoi andare? Certo, Giulia, dimmi.
1: Per me i fratelli e le sorelle in totale sono 5.
0: 5! È sbagliato, detto da tantissimi 5. Ma dai, ma che rispo, ma no. Ma no. No. È sbagliato, non è 5.
2: Sono Mattia. Ciao. Da Rozzano.
0: Rozzi, dico Rozzi.
2: Dimmi. Per me Walter sono 5.
0: Bello, come hai detto Walter? Non fai risentire.
2: Rozzano, sì? Per me Walter sono 5.
0: No, mandamene un altro, hai tempo, ancora qualche minuto, mandami un altro messaggio, non sono 5.
3: Oh, finalmente vi posso ascoltare.
0: Come mai?
3: Niente, non c'hai verso di convincere la mia figliola a ascoltarvi in macchina.
0: Ma fammi sapere quanti anni ha la tua figliola e quando è in macchina tu mi mandi un messaggio e io ti chiamo al telefono e la mandiamo in diretta, te lo prometto. Adesso in mezzo ai tanti messaggi spero di trovarti. Fammi sapere, ma cos'è che ascolta lei? Fammi capire, cioè tipo trap, Anna, la accontentiamo. Tu fammi sapere che ci penso io che metto a posto la famiglia, vai.
3: Quindi ho mollato lei e ora vi ascolto. Okay. Secondo me sono 3. Due fratelli e una sorella.
0: Sai che
3: ciao,
0: devo mettere nel pensatoio a riflettere, perché quando sbagliate, ma tanto, in maniera grave, c'è la domanda che finisce nel pensatoio. La

0: 92.0. Via.
1: Vai. Ciao Walter, Giada, Johnny e Massimo da Verona.
0: Ciao ragazzi, tutta l'Italia, vai.
1: Per noi la risposta stamattina è 3.
0: È 3,
2: no!
0: No! È sbagliato, non è 3, ragazzi. Non
3: ciao
0: è...
3: Walter, ciao, ciao famiglia, sono Roberta da Sanremo. Secondo me il numero è 3.
0: No!
3: 3 figli. Ciao!
0: No! Perché Sanremo è Sanremo. No!
4: Buongiorno Valterino.
0: Ma perché cade De Martino? Io adesso non dico se mi piace o non mi piace, che ve ne frega voi se mi piace. Non importa il mio parere. Però non è che puoi dire, Stefano, che Sanremo non è dei cantanti delle canzoni. Cioè, Sanremo è dei cantanti. Mandiamo gente che sa cantare. Poi le canzoni evidentemente fanno il resto. Scusa, chiudo e apro. Apro e chiudo, vai.
4: Buongiorno.
0: Se uno dice una fesseria lo devi far notare. Dimmi.
4: Buongiorno Valterino. Allora la famiglia è composta da 7 figli in totale.
5: Buongiorno Walter, no. Matteo da Prato. Per me sono 3, 2 maschi e una femmina.
0: 3 dice lui.
2: No.
0: Secondo me dovreste.
6: Dacci un aiuto. Sì. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Oh Walter, senti che aiuto che vi do in questa mattinata qua. Secondo me potreste arrivarci da voi. Dai. Senti.
7: Con pane, con picconi, noi
0: la la versione nostra, questa qua, vai.
4: Ho, hey ho, hey ho, hey ho, ascolta.

0: di testa e la testa gira. Hai bisogno che passi in un momento.
1: Raga, se siete furbi la utilizzate questa canzone. La testa gira, Fred De Palma. Un minuto e mezzo alle 8 della mattina. Buongiorno miei cari vicini. Siete
2: e Valderi, non chiama ma.
1: Ma no, no, guarda che sto per chiamare adesso. Se siete appena arrivati, tra tutti voi che avete risposto bene, devo scegliere uno, una di voi che ci ha preso. Allora, aspetta, mi piace questo messaggio fatto a due voi. Senti.
3: Buongiorno Valterino. Siamo Sabrina
4: e Nicole
3: da Grado. Secondo noi oggi la risposta è...
1: Vabbè, adesso ve lo faccio dire, perché magari Nicole non ci sarà che a scuola, ma Sabri è qui!
5: Sabrina!
1: Che bello,
5: ciao a tutti, ciao la famiglia!
1: Ciao la famiglia! Tu fai parte della famiglia da tanto, stai con me?
5: Da una vita!
1: Non ti è mai venuto in mente di mollarmi?
5: Ma neanche per scherzo.
1: Cioè, tu molleresti questo programma per due programmi, come il fustino del Dash.
5: Ma neanche per cento.
1: Ma non ci pensiamo neanche, capito? Perché siamo una famiglia seria. Senti, ma la Niki è già a scuola adesso?
5: È già a scuola, è appena entrata.
1: Madonna, ma sai che ho scoperto che entrano... Allora, mia figlia Gioia, che saluta, ma tanto non mi ascolta lei. Cioè, io se dovessi contare sull'ascolto della mia famiglia sarei rovinato, ok? Non ce n'è uno che mi ascolta. Cioè, gli riferiscono gli amici, i colleghi, le mamme, i genitori, così quello che ho detto. Ma loro non ascoltano per mille motivi. Entrano alle 8 meno un quarto a scuola. Ma perché?
5: La mia alle 8 meno 10
1: no,
5: e alle 8 meno 5 inizia.
1: Ma io mi ricordo alle 8 e un quarto, mi ricordo male. Io dico ai miei tempi, ma tu hai i tuoi.
5: Diciamo che noi abbiamo il problema del bus cittadino che arriva a quell'ora e quindi entra.
1: Ma no, ma io ho notato che noi abbiamo parecchi problemi, tesoro. Cioè, neanche. Poi scopro quest'altra cosa. Scusate, tanto questo riguarda tutti. Ma poi non si può bere in classe, cioè devi chiedere il permesso e non ti fanno bere, ho scoperto.
5: No, a noi fanno portare la bottiglietta dell'acqua.
1: Sì, anche a noi, sempre... ma non la puoi usare, però. Scusate se siamo in ascensore un attimo. Cioè, se tu chiedi, posso bere?
6: No, devi aspettare la fine dell'ora.
5: No, sì, dai, noi sono più tolleranti.
1: Ma ci vado a parlare io, non ti preoccupare. Che... cioè, non voglio bere l'acqua, ecco, ho detto dammi il quattro, cioè l'acqua. Senti, scusami.
5: Cosa?
1: Dopo questa.
5: Allora, la mia. Mi racconta che cadono sempre bottiglie, c'è sempre acqua per terra.
1: È per quello, dici?
5: È per quello.
1: Vabbè, sono grandi però, cioè, fanno le scuole medie.
5: Ho capito, però ho detto che ogni giorno ce n'è almeno una bottiglia per terra.
1: È vero, sdraiati un attimo che parliamo come dello psicologo. Senti, che bello averti qui, cosa fai nella vita?
5: Allora, io affitto appartamenti e camere qui a Grado nella stagione estiva.
1: Ha un nome, sei un'affittuaria.
5: Affittacamere da Luigina. Era il nome di mia mamma.
1: Affittacamere da Luigina. Ti aspetta. Così? Ti ho fatto lo spot anche a gratis, tesoro. Spero di capitare di lì da quelle parti prima o poi, va bene?
5: Che mi affitti una camera.
1: Senti, ma allora, quanti figli in totale?
5: 7 figli.
1: Ma certo, raga. 7 figli. Senti, ma è la Niki che ha indovinato, vero?
5: Ma sì, ma guarda che la mattina giochiamo sempre assieme io e lei,
1: È vero, ma io quanto bene vi posso volere. Sei pronta a fare gnegnacchi non ha vinto? Al mio 3.
5: Sicuramente.
1: Poi fagliela ascoltare alla Niki, capito?
5: Okay,
1: sull'applicazione.
5: Certo,
1: 1,
5: certo.
1: 2, 3. Dall'affittacamera Luigina a Grado troverete ampio parcheggio. C'è il parcheggio, sì, che poi mi fa la figura.
5: Non c'è parcheggio.
1: Non ci sono
5: problemi.
1: Non ci sono parcheggi, ragazzi. Vabbè, vedi che io sono incredibile. Un bacio grande, ti faccio arrivare la lampada, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Un bacio grande a te e a Niki, ok?
5: Grazie mille, un bacione a tutti.
1: Ciao tesoro, un bacio, ciao.
5: Ciao,

contenti perché questa mattina è partito, è alle 6:15, grandissimo successo fino alle 7 del mattino, un appuntamento che è nuovo, che vi darà la possibilità, perché nessuno vi regala nulla, se andate sul mio account Instagram ve l'ho spiegato un po' meglio tra le storie in alto a sinistra, Walter Pizzu.

0: gioco. Pensateci, Walter, dedico un minuto a...
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Dai, dai, che c'è il Dum Dum!
5: Sull'app, canale 715, digitale.
0: Dedicati un minuto, un po' di tempo, ve lo regaliamo noi dalla famiglia del Morning Show. Walter, dedico un minuto a... Guarda che davvero potete prendere in prestito questo minuto anche per...

0: mi è venuto in mente di regalarvi un minuto, prendetelo.
1: Auguri augurissimi nel morning show di M2.
0: Allora datevi da fare, intanto dedicati un minuto. È questa mattina che parte il dum dum, almeno una volta la settimana prenderemo tra le mani questa voglia che abbiamo anche di sfogarci, pure di recuperare amicizie, amici, che per esempio anche per me è uguale, vale la stessa cosa, che mi sono perso per esempio per strada, avendo studiato un po' lontano da dove lavoro in questo momento, dalla radio dalla quale vi parlo, un po' me ne sono persi per strada. Quindi hai visto mai se stai ascoltando la radio? Dedico un minuto a quello che, a quelli che, dedico un minuto all'amante pure, vale tutto ragazzi.

0: augurissimi@m2o.it. Datemi numero del telefono della persona che volete, io chiami e io chiami. Walter, mio figlio compie proprio oggi 9 anni, si chiama Elia, vive a Milano. Abbiamo provato a chiamarlo, fa la quarta elementare, pare sia uno molto forte in porta. Ne abbiamo bisogno di portieri bravi, eh. Lavora, si fa per dire, il suo lavoro primario è la scuola, ma poi invece la sua grande passione è il calcio, e quindi fa il portiere nella Pro Sesto, è giusto? E oggi si festeggia, mi dice, il portiere più forte del mondo compie 9 anni. I tuoi tifosi più grandi, mamma, papà, mia, ma anche la famiglia del Morning Show, eh.
1: La famiglia.
0: Walter, auguri di buon compleanno anche al cugino, a mio cugino tutto attaccato, Antonio D'Alegnano, che compie gli anni proprio oggi, da meno di 2 mesi è diventato papà del piccolo Lorenzo. Massimiliano, anche alla moglie Sara. E poi vado di corsa, raga, che sono tanti, ne dovrei fare uno ma non voglio scontentare nessuno. Marco dalla provincia di Mantova, Casteldario, auguri di buon compleanno ad Antonella, che è la sua compagna, che compie 2 anni. E poi le donne si arrabbiano, eh? Per lei questo è un anno speciale, per una persona speciale quale è lei. Ha ottenuto il ruolo come persona alleata questo mese, quindi doppi festeggiamenti. Wow, wow, wow. Senti, mi fai andare per favore dal mio amico Gaucho? Aspetta, eh. Gaucho non è... Il nome è un diminutivo. Adesso glielo chiedo però, eh. Aspetta, aspetta, glielo chiedo. Luca!
2: Sì!
0: Detto Gaucho?
2: Sì!
0: Senti, perché innanzitutto ciao Luca, sono Walter, lo sai,
2: ciao,
0: vero?
2: Ciao, la... certo,
0: ma
2: certo.
0: Siamo la tua radio, sono il tuo programma del mattino, spero di...
2: Sì, certo, nella mezz'ora di viaggio assolutamente,
0: ma,
2: sì.
0: Ma che bello. Aspetta, dov'è che siamo? Adesso in che città?
2: Siamo... Sasso Marconi, provincia di Bologna.
0: Sasso Marconi, Sasso Marconi, dove c'è sempre la coda, vero? Tra Sasso Marconi e Rioveggio.
2: Bravo, bravo.
0: Okay,
2: senta.
0: Vedi che ci siamo. Senti, allora, ti posso chiamare Gaucho? Perché ti chiamano Gaucho?
2: Sì. È una storia lunga, ci vuole mezza giornata.
0: Allora me la mandi su Instagram e poi la ripubblico, va bene?
2: Va bene.
0: Puoi immaginare chi è che mi ha scritto, te lo dico io prima che fai danni. È Luana, che...
2: la mia moglie.
0: Sì, 20 anni di matrimonio, ragazzi.
2: 20 anni di matrimonio. Oh.
0: E come sono questi 20 anni? Come sono scivolati?
2: Bisognerebbe ripartire da capo.
0: Ma che meraviglia, bravo, bravo, bravo, bravo. Senti, ti dico cosa ha detto. È meraviglioso quello che scrive. Siamo orgogliosi di un traguardo che è vero, oggi non tutti raggiungono, stiamo insieme da 30 anni e sposati da 20. Luca è la persona migliore che conosca, in principio un grande amico. Ah, quindi avete cominciato così? Voglio essere amico,
2: sì,
0: Hai cominciato a consigliarla, giusto? Così?
2: Bravo, poi ha consigliato.
0: Bravo! Così si fa! Ma non sono interessato, tranquillo. Poi un compagno di vita, marito e padre sempre presente e attento e comprensivo. La parte più bella è questa. Walter, il nostro segreto credo sia stato ridere e non prenderci troppo sul serio. Lui è molto meglio di me. Questa è una frase meravigliosa.
2: No, vabbè, quello no.
0: È una persona gentile e disponibile sulla quale puoi sempre contare. Ti lascio il suo numero. Non credo riesca a risponderti. Poi a me mi rispondono quasi tutti.
2: No,
0: perché...
2: quasi tutti. È vero. Me lo sentivo.
0: No, sono felice davvero di averti letto queste parole che arrivano meglio anche alla radio e condivise con tutta la famiglia. Ti faccio tanti auguri e le faccio tanti auguri. Dalle un abbraccio
2: grazie,
0: stretto da parte della famiglia. Luana e Luca,
2: grande,
0: vi vogliamo
2: famiglia.
0: Bene. Ciao amico
2: grande,
0: mio.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: ciao
0: Lu, ciao.
3: Auguri augurissimi.

che non, non nel vaso, in evaso, nel senso che non l'avete mai detto a nessuno, lo potete dire a me, a noi, dedicate un minuto a voi stessi. Per esempio, Walter, dedico un minuto, che ne so, a chi mi ha sempre spinto a fare una cosa, e a che cosa, una roba che non ha funzionato, qualcuno che vi sta antipatico, perché voglio che sia un dedicati un minuto forte,

0: 3210.
1: Chi inizia?
2: Buongiorno zio Walter.
0: Ciao amore. Ciao
3: amore. Noi dedichiamo un minuto a tutte le persone che si fermano al passaggio livello ogni giorno
4: e aspettano delle ore
0: ma prima dov'è?
4: Che ripassi il treno Gigetto. Siamo Mary e Francesco
3: da Modena.
0: A Modena c'è un passaggio a livello, raga, che non finisce mai di aprirsi, capito?
5: Buongiorno Walter. Ciao. Buongiorno la famiglia, sono Lele da Vercelli.
0: Ciao.
5: Io vorrei dedicare un minuto intero, ma anche qualcosa in più sinceramente, ai miei genitori, alla mia mamma e mio papà, perché abitano in Basilicata.
0: Dov'è che sono loro, Lele?
5: Essendo qui in Piemonte, mi è praticamente...
0: Ah cacchio, lui è in Piemonte e loro sono in Basilicata, eh?
5: Possibile vederci spesso e volentieri.
0: Immagino.
5: Quindi, niente, un minuto per loro.
0: Allora, è un minuto tosto, ve lo dico. Mi fate abbracciare anche i miei? Uno dice, Walter, ma non dovresti mai utilizzarlo. No, lo faccio per un motivo. Perché oggi è il compleanno di mia mamma. Quindi, auguri, mamma! Come hai fatto a fare un figlio così? E l'ho detto in accezione negativa, guarda. Meno male che mamma poi hai buttato lo scontrino, che uno non si ricorda più. 342-654-3210. Dedicati un minuto anche tu.
6: Ciao Walter, io vorrei dedicare un minuto ai miei bisnonni che
0: amore,
6: purtroppo ora non ci sono più. Però io ogni giorno li penso e vorrei che fossero ancora qui accanto a me. E voglio dirgli che gli voglio tanto bene.
0: Amore.
6: Ciao
0: ragazzi. Sarà anche così forte il dedicato un minuto, nasce proprio per questo. Perché nessuno ti dà nulla, noi vi regaliamo un minuto, utilizzatelo come hanno fatto loro. Cioè, grande emozione. Ciao, evide.
7: Dedico un minuto a mia figlia. Sono 4 anni che non la vedo.
0: Oh.
7: Certe personali.
0: Allora, moltissime situazioni di questo tipo, però

0: paghiamo. Abbiamo talmente tanto poco tempo per rimanere arrabbiati in questa vita, guarda che poi ce ne prendiamo. La regina del celebrità nel morning show, qua nel Dedicati un minuto. Dumma.
1: La

0: Sta per Dedicati un minuto, tiratelo fuori, deve essere bello, grosso, tosto, intenso anche oggi. Dedicati un minuto e vale tutto al 342-6543210. Il disco più bello del mondo, ce l'ho. Ah, ce l'ho, se ti dico che ce l'ho. Non ce l'avessi, ma ce l'ho, lo metto tra poco.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
12: Niente.
11: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
16: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
17: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

detto che ho sempre da parte un disco anche per voi, il disco della Radio Sveglia. State ascoltando il programma, per quelli che sono appena arrivati, si chiama Il Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli e oggi vi va di lusso perché per la prima volta in assoluto, almeno una volta alla settimana, c'è il Dum Dum. Dedicati un minuto. Chi è che ti dà qualcosa nella

0: l'idea è proprio regalare un minuto a voi, riprendere tra le mani anche la vostra vita, regalarvi un minuto e anche per riflettere. Vedi Debbie?
1: Ciao Walter, sono l'ascoltatrice delle 6:15.
0: Allora lei è arrivata alle 6:15 questa mattina. Debbie, mi ricordo di te che stavi andando ad allenarti. E come è andato questo minuto e anche più che ti sei dedicata?
1: Stavo andando ad allenarsi e sì, mi sono dedicata a quest'ora per me. Sto decisamente meglio.
0: Lo vedi?
1: Ora pronti per la giornata di lavoro.
0: Ah, è tutta un'altra roba. Allora dedicati un minuto. Un minuto da dedicarsi alle persone che vi hanno spinto, alle persone che vi fanno star bene. Però io vorrei qualcosa di tosto. Deve essere anche un po' uno sfogo, capito? Anche qualcuno del quale o dei quali o delle quali non sapete più nulla. 342-654-3210. Prenditi un minuto, vieni.
2: Ciao Walter, Anna. Io dedico un minuto a ripensare come stavamo tutti bene ad ascoltare le onde del mare, a rilassarci.
0: Adesso le onde sono... Ciao,
2: buongiorno Walter.
0: Ciao, ciao.
2: Io vorrei dedicare un minuto a tutte le persone come me che la mattina guidano dietro all'omino col cappello.
0: Ce l'avete voi l'uomo?

0: benissimo.
1: Io in testa. E vorrei dire, se hanno così tanto tempo da passare, perché non escono dopo le 8?
0: Perché sì, perché loro comunque i ritmi sono rallentati, capito? Ad una certa età immagino che sia così, eh? Non è che può essere sempre così, però funziona in questo modo.
1: Ciao Fante.
0: Ciao, guarda, ti do un minuto, utilizzalo, vai.
1: Io vorrei dedicare un minuto per mia sorella che è sempre lì, mi ascolta, è la mia psicologa, anche se non siamo vicini.
0: Al telefono.
1: Comunque, e sempre nel mio cuore.
0: Che bello, amore.
1: Ciao Gabi da Milano.
0: Ciao, lei avrà capito sicuramente. Capito come funziona? Prendetevi un minuto e dedicatevelo per una volta stamattina. Andrea!
2: Signor Piccioli, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Dedico un minuto a tutte le persone che sono andate e ho lasciato andare perché mi hanno reso ciò che sono.
0: Hai capito?
2: Buona giornata.
0: Perché funziona così alla fine. Qualunque persona ha contribuito nel bene e nel male. L'importante è che tu sia arrivato dove sei in questo momento, anche spinto pure da quello. Diamo la lezione della

0: Ino.
1: Vuoi vedere il mio minuto?
2: Sì.
1: Quello proprio tosto.
0: Sì, io lo voglio proprio tosto sto minuto, sennò a che serve, capito? Allora, però una volta alla settimana, se mi dite di sì, se non vi piace non lo facciamo più,
1: Sono stata lasciata a gennaio con un messaggio dopo 15 anni.
0: Sì, sì.
1: E non so più che fine ha fatto.
0: Cioè, no, scusami, dopo 15 anni ti ha lasciato con un messaggio e non sai. Ma tu non sai nulla di lui ora.
1: Ma gli dedico, sai che cosa?
0: Sì, lo so che cosa. Ma scusa, ma Ross, ma mi fai sapere come funziona questa roba? Cioè, 15 anni insieme devi sapere, devi

0: Buongiorno Walter, Francesca da Terni.
1: Hai fatto bene, no?
0: Vorrei dedicare un minuto a tutte quelle persone che questa mattina con 10 gradi, perché nella mia città ci sono 10 gradi.
1: Dove che abiti? Al Polo Nord, credo.
0: Vanno in giro con i calzoncini corti e la canottiera.
1: Quelli sono forti, sono.
2: Ciao Walter, Martina da Ferrara. Io dedico un minuto, mi scappa anche da ridere, a tutti quei colleghi che...
1: Sì, così mi voglio, cattive, vai.
2: Quando sono in turno con te sei la più brava e la più carina del mondo. Dietro, barabim barabam.
1: Barabim barabam che si... Significa che ti sparano addosso qualunque cosa.
3: Valterino, io dedico un minuto alla mia ex, anche se ci siamo lasciati.
1: Ma scusa, qui però bisogna approfondire. Ragazzi, quando l'argomento è così pruriginoso, dovete farci sapere qualcosa di più. Di chi è stata la colpa? Avete deciso entrambi e lei che t'ha lasciato, se ne è andata così?
3: Comunque resta una persona molto importante.
1: Resta una persona importante, lo vedi? Quindi secondo me è stata lei, dici?
4: L'uomo col cappello no. Ma quelli con i trattorini delle mele sì.
1: Ho capito, ma poverini, devono trasportare anche loro, ragazzi.
5: Buongiorno Walter, sono l'omino col cappello e gli devi dire alla signora che se mi cammina di dietro cammino ancora più piano.
1: Perché gli viene l'ansia.
5: Buongiorno da Andrea da Catania.
1: Andrea da Catania, l'ansia da prestazione.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Verde, rosa, arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo, scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
19: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
19: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
22: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
23: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: every day. M2O suona così.
1: Mi fai vincere oggi?

0: tutta l'Italia hanno mandato un messaggio.
1: Valderin, non chiama ma
2: M2O. Play with us.
0: Play with us. Devo girarmi da qualche parte, in giro per tutta l'Italia, ogni giorno a partire dalle 6:15 per tutta la giornata, anche con i miei colleghi, i miei amici e i vostri amici. Tutto il giorno con voi, sempre con voi, già a partire dalle 6:15 con
3: la famiglia.
0: State ascoltando il programma, il morning show di M2O, ma chissà se il mio amico Giuseppe si sarà svegliato presto stamattina. Andiamo a casa di Giuseppe. Giuseppe!
4: Buongiorno. Ogni tanto una gioia.
0: Vai.
3: Buongiorno a tutti.
0: Tu te l'ho detto che mia figlia l'ho chiamata Gioia per non poter mai più dire mai una gioia. Per
4: hai fatto benissimo.
0: Senti Peppe, tu sei in una città che è fantastica. Sei in città o sei nella provincia di Lecce?
4: Sono in provincia di Lecce, esattamente a Galatone.
0: A Galatone, che conosco bene, e quindi è la radice che tiene, così. Senti che t'ho preparato, ma ragazzi,
4: fantastico.
0: Ma tu li vedi, ragazzi, dei Sud Sound System, che sono una potenza, fortissimi.
4: Vediamo come no, mi sono fatto un'infanzia con loro.
0: È vero, ragazzi. Siamo salentini dell'umore, cittadini. Sai che adesso arriveranno da tutte le regioni d'Italia proponendomi, e fanno bene, io lo manderò in onda, anche se manca veramente poco tempo ormai alla fine del programma di oggi, la loro canzone regionale. Potremmo inventarcela prima o poi. Tu Peppe, da quanto stai con me?
4: Io sono 3 anni circa.
0: No, ma raga, la famiglia proprio.
3: La famiglia.
0: Cioè, proprio lui è un membro della famiglia e c'è un po' di stanca tra me e te. Cioè, ti è mai venuto il dubbio?
4: No. Mi porti compagnia tutti i giorni nel furgone perché faccio le consegne e quindi.
0: Panettiere, ma scusa, panettiere. Che prima fa il pane durante la notte e poi lo vende, è così?
4: Esatto.
0: No. E quando dormi? Com'è? Questa è la domanda che fanno a me.
4: Diciamo che abbiamo una cosa in comune, che dormiamo poco.
0: Raga, sapete qual è la verità? Vi rispondo io per lui, ma è come se lui rispondesse per me. Ci abbiamo il fisico, no?
4: È chiaro.

0: dai l'idea di uno che lavora tanto. A domani.
1: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
1: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: In FM Lab, su
9: Pizzulli, per cortesia, non abbiamo finito di parlare. Puoi rimanere un attimo, tanto rimango qui fino a mezzogiorno. E mi guarda come se facessi finta, ma ti ho detto di rimanere veramente, dobbiamo parlare. Facciamo così, metto una canzone e torno subito.

quanto era bella questa canzone, che energia, che festa. Most Precious Love, l'avete appena ascoltata alle 9.06 minuti su M2O per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo lo sapete, il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dove vogliamo andare a raccontare, a commentare insieme a voi tutte le notizie che troviamo in giro per il mondo. E voi chiederete: Davide, scusa, ma come faccio a commentare? Ancora non lo sai, amico mio? Segnati il numero delle nostre coordinate sulla tua rubrica, nei tuoi numeri preferiti, e allora invia il tuo vocale, il tuo messaggio al 342-654-3210. Queste sono appunto le coordinate che vi serviranno per argomentare, per partecipare con la diretta, oppure anche per giocare con Play With Us. Lo ricordo subito, oggi giochiamo con la canzone di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Si intitola Goya e non appena la sentirete vi darò la possibilità di inviare il messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome, tutto quello che vorrete, e vincere i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapasse e stickers. Questo è tutto il nostro Play With Us, ma vi dico subito che in questa prima ora vorrei parlare con voi di hobby, perché ormai siamo in una società e viviamo in un contesto storico in cui le persone sembrano sempre più ossessionate del proprio hobby. Prima era solo una passione, oggi invece devono diventare quasi dei professionisti. Ecco, se avete un hobby molto particolare lo potete raccontare appunto al 342 654 3210. Ora arrivano gli Another.

parla. Avete appena ascoltato alle 9 e 12 minuti. Mercoledì mattina siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. E quanti hobby che state raccontando al 342-654-3210? Ma uno anche di quelli magari più sopravvalutati, lo dico io perché non ne sono appassionato. Ma esistono persone che collezionano francobolli? No, perché più sono strane, magari meno diffusi, potrebbero essere interessanti, perché ormai ogni hobby è diventato quasi performativo. Ne parleremo in quest'ora, ma intanto un po' di notizie da Sesta Pagina, perché arriva una notizia direttamente dall'assessore comunale al bilancio del comune di Venezia. Ecco perché è arrivato e vorrebbe intervenire anche sull'aumento del ticket d'ingresso. Infatti dal 2027 il contributo d'accesso alla città lagunare assumerà ormai una struttura permanente. Sapete che ormai il prezzo di questo ticket era tra i 5 e i 10 euro. Però l'amministrazione del comune di Venezia ha detto sì, però questo non ha una funzione disincentivante nei confronti del turismo giornaliero e soprattutto nei periodi di massimo afflusso. Motivo per cui il comune sta ipotizzando una cifra tra i 30 e i 50 euro per disincentivare gli arrivi. E ho capito, però è sempre la stessa storia, chi se lo può permettere va comunque.

oltre ad essere giovanissimo, oltre ad arrivare dall'Olanda, è anche uno dei nostri DJ resident di M2O ogni sabato dalle 3 alle 4 all'interno di Dance With Us. E sto parlando di Mau P, che è tornato con la sua nuova canzone protagonista di questo M2O Hot. Novità dal titolo Just A Little Bit More. Tra l'altro, lui giovanissimo, ma ha già conquistato i palchi di mezzo mondo ed è dentro nel circuito dei festival, e questa canzone anche lo dimostra, perché fa salire quella voglia sana di far festa anche alle 9:16 minuti del mercoledì mattina su M2O, mentre facciamo un po' di notizie da sesta pagina. Dato la questione degli hobby, stanno arrivando, ce n'è uno particolare, ma strano, ma veramente strano, che tra poco vi racconto. Intanto il vostro hobby al 342-654-3210 e lì sta per essere monitorato. Cosa invece che merita di essere raccontata, ma che a voi avrete scoperto insieme a tutti gli altri, è come la Casa Bianca abbia attivato sui propri canali digitali e sulla piattaforma YouTube la trasmissione in streaming Trump TV. Beh, anche qui i livelli di megalomania ormai hanno raggiunto dei livelli altissimi, visto che ogni giorno siamo abituati sempre a un grandissimo show da parte del presidente Donald Trump. Ecco, è un canale attivo 24 ore su 24, ma è risultato dall'iniziativa che segue la decisione proprio di Donald Trump di revocare i pass d'accesso ai giornalisti della CNN, MS Now e Politico. Che grande tristezza quando uno Stato che si è sempre fatto grande alfiere della libertà di stampa arriva poi a revocare i pass a testate in

0: l'avete cantata, è così ripetitivo nel ritornello il Diggy Dang che rimane in testa e non esce più. Peggy Goo insieme ad Ira Star, No, anzi Woman, questo è il titolo della sua canzone che effettivamente abbiamo cantato talmente tante volte che l'abbiamo pure dimenticato. Ascoltata alle 9 e 23 minuti su M2O, dove stiamo per parlare di hobby. Per esempio c'è Nicola da Zurigo che lui fa delle tavole di legno proprio fatte a mano per la nascita dei bambini. È un hobby incominciato per gioco e oggi è diventato un lavoro a tempo pieno.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Oh, finalmente un po' di relax.
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
9: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
8: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
10: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
11: Carca Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione.

0: promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso, risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi, risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Convenienza
1: nostra. Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: ragione Tiziano che scrive al 342-654-3210. Ma quanto è bella, quanto amo la Swedish House Mafia. Anche noi l'amiamo molto, con la loro canzone realizzata insieme a Lick & Lee, si intitola Happiness Is So Sad. Appena ascoltata alle 9.32 minuti su M2O, dove stiamo parlando di hobby, perché ormai la passione non rimane più in quanto tale, rimane proprio come qualcosa di performativo che dobbiamo fare al meglio in assoluto. Pensate anche allo sport, alla corsa. Siamo lì, ci impegniamo, vogliamo sempre migliorarci, e non rimane magari uno spazio di libertà dove dobbiamo dedicarci appunto la giusta energia per trascorrere quel tempo. Tra poco ne parliamo. Intanto noi abbiamo la passione per la musica del passato. Il nostro M2 Old sta per arrivare dal 1999, ma prima meteo e tutti gli aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: Station. Apriamo con la cronaca, con una tragedia avvenuta nella notte a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni è morto mentre stava lavorando al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il giovane, per cause ancora da accertare, è precipitato dall'impalcatura posizionata a un'altezza di circa 10 metri. E uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando il tutto su un gruppo Telegram. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online. A proposito di scuola, ma di tutt'altro argomento si parla adesso, la politica, Giorgia Meloni non arretra sulla scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in aula, e ricorda che lo stesso presidente Mattarella, quando era ministro alla fine degli anni Ottanta, redigeva circolari sul tetto degli stranieri in classe. A New York oggi, secondo giorno di assemblea generale dell'ONU, e a prendere la parola potrebbe essere il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che avrebbe così la possibilità di rispondere al lungo intervento di ieri di Donald Trump. Lo sport non vuole fermarsi, la nazionale maschile di volley, che dopo aver vinto le prime 6 gare del torneo punta con decisione alla semifinale dell'Europeo. Pronostico tutto a favore degli azzurri, che questa sera a Torino affronteranno la Finlandia. Adesso invece le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Mattinata in genere serena su tutta Italia, salvo qualche nuvola sulle isole maggiori. Con il passare delle ore saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna ad avere cieli sempre più coperti con locali piogge. Le previsioni di Il Meteo.it su M2 ritornano alle 10.30.

0: sempre, dite sempre che non eravate voi, o meglio, così come ha cantato Shaggy nel 1999 con la sua It Wasn't Me, canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E nel frattempo entriamo un po' nell'argomento degli hobby, perché un tempo l'hobby era una passione anche fine a se stessa, oggi invece diventa sempre più performativa. Ma come sempre dobbiamo dare spazio ai vostri messaggi, alle vostre opinioni che ogni giorno mandate al 342-654-3210. Sentiamo.
1: Chi c'è? Ciao, buongiorno, sono Emanuele da Trieste.
0: Emanuele, benvenuto.
1: Io di lavoro sono un edile.
0: Ok.
1: Ti faccio
0: lavori
1: edilizia, impiantistica, eccetera.
0: Ce n'è bisogno.
1: E, e il mio hobby preferito è riposare.
0: È? L'hobby
1: e
0: di
1: sono
0: riposare.
1: Davvero un professionista in questo e
0: sì?
1: Cerco di migliorare ogni giorno di più.
0: Sì.
1: Per me è davvero una fissazione.
0: Cioè, una fissazione.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ma Emanuele, perdonami, una fissazione è quella di fare il riposino, quella di dormire 8 ore per notte? Cioè, una fissazione in questo senso, di essere sempre ben riposato?
2: Ah!

0: l'avrete riconosciuta anche in questa veste. Mentre parliamo di hobby, prego.
1: Ciao
0: Stefano.
1: Davide, buongiorno. Ciao. Il mio hobby più grande è la corsa, tutte le mattine. Infatti adesso sono arrivato scontando M2O.
0: Bravo,
1: sempre.
0: Giusto, giustissimo.
1: E tre volte alla settimana a palestra.
0: Mamma mia.
1: Sono i miei hobby preferiti.
0: No, sei
1: iper sportivo. Ciao Davide, buona giornata, sempre con M2O.
0: Guarda Stefano, fai benissimo. Ma non è che un hobby, anzi che una passione fino a se stessa, diventa quasi performativo?
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: house.fileni.it.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su

0: gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Zimarex Collagene. Azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Town Road. Questa è una versione remix di Diplo appena ascoltata alle 9:50 minuti su M2O, dove ci interroghiamo sul concetto della passione, dei hobby che dovrebbe essere fine a se stesso, però viviamo in una società talmente magari performativa che dobbiamo sempre migliorarci e poi la passione diventa anche quello un grande impegno. Patrizia!
1: Di tutto lo sport non è un hobby.
0: Perché?
1: L'hobby deve essere rilassante, una passione rilassante.
0: Sì, però veramente io amo molto l'hobby dello sci, definiamola così, e mi rilasso anche nonostante comporti una certa fatica. Poi,
2: eccomi Massimo da Roma.
0: Ciao Massimo.
2: Il mio hobby è il ciclismo, sto rientrando adesso, okay. mille metri di dislivello, 100 km, poi fresco con un crisantema al lavoro, sì, a un certo punto diventa una cosa da matti, personal coach piuttosto che nutrizionista, dici sempre più performante, però purtroppo le passioni poi diventano delle malattie, è difficile fare senza.
0: Certo.
2: E uno cerca sempre di ottenere sempre di più. Dai, grande, sempre forza M2.
0: Grazie Massimo, però il tuo messaggio è proprio la dimostrazione che ormai anche oggi un hobby diventa sempre più

0: migliorando e che vogliamo essere sempre sul pezzo magari di quella nostra passione. Infatti siamo andati a riprendere tantissimi esempi in giro per il mondo, banalmente anche di una bambina che viene portata dai genitori per fare scuola del cubo di Rubik perché deve essere nel Guinness dei primati. Mi sembra un po' eccessivo visto che ha soli 6 anni.
1: Più musica,

0: con la sua comma alle 9:57 minuti. Ma che bel dibattito che ci è venuto fuori al 342-654-3210. Abbiamo preso spunto da alcuni bambini prodigio, definiamoli così, che spesso e volentieri da una sola passione vengono invitati dai genitori ad approfondire quel loro talento, e soprattutto una passione poi diventa anche un'ossessione, in questi casi ovviamente più patologici. Ma voglio sentire come sempre voi, Maurizio.
1: Davide, buongiorno, sono sempre Maurizio.
0: Ciao.
1: Sempre M2O.
0: Ciao.
1: Sì, ci hai preso in pieno. È così.
0: È quella roba lì.
1: Diventa un mix poi l'hobby. E poi dopo i 50, non te lo dico, diventa veramente una sfida con se stessi.
0: Una sfida con se stessi. Andrea, ancora.
2: Ma questo doversi migliorare negli sport, soprattutto per farlo vedere agli altri e non perché lo facciamo per noi stessi, per quanto sia una cosa bellissima migliorarsi sempre.
0: Certo.
2: Lo facciamo perché ci sono i social, applicazioni dove pubblichi i tuoi miglioramenti, così che tutti lo possano vedere.
0: Una
2: vedrai che se non c'erano i social o le applicazioni o i telefonini, a nessuno interessava di fare meglio.
0: Certo, Andrea, è un ottimo punto di vista, però arrivano anche tanti messaggi dove esistono realmente delle passioni fine a se stesse. Molto interessante, ci ha colpito Michelle da San Lorenzo al Mare. Ci scrive: buongiorno M2O, il mio hobby è il combattimento storico, dove armati di spade, lanci e scudi ricoperti di un materiale che permette di non sentire il dolore dei colpi ricevuti, e vorrei ben vedere anche, andiamo nei boschi a ricostruire vere e proprie battaglie campanili con eserciti 40 contro 40. Direi che è un hobby che va molto di moda, anche preso un po' troppo seriamente da alcune nazioni, no?

0: Causa con Magnetic, la canzone che le ha portate al successo internazionale. Ma la questione hobby, passione ed essere performativi mica finisce qui, eh. Prima c'è il nostro M2 Hit e poi torniamo subito a parlarne.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e E-Tech Electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Tra una chiacchiera, una passione e l'altra mi rendo conto solo ora che sono le 10.02. Già passata un'ora di diretta, va bene, allora non preoccupiamoci, c'è tutto il meglio della nostra musica, Made in Italy.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: Stamattina sta volando il tempo, è merito anche del nostro M2Hit, tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix, appena ascoltato le 10:05 minuti. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Siete su M2O all'interno del nostro matinè, la nostra festicciola mattutina, dove abbiamo la possibilità di commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo, grazie alle vostre opinioni e ai vostri pareri. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e provo a gestire la quantità impressionante di messaggi che avete inviato al 342-654-3210. Perché evidentemente la questione passione performativa sta un po' a cuore a tutti. Non ci avevate mai pensato, vero? Ecco, noi mentre ne discutevamo ieri proprio in redazione, diciamo che non riesco a prendere una posizione ben precisa, perché un conto è migliorarsi ed è assolutamente auspicabile anche in una passione. Dall'altra però, quando questo migliorarsi diventa veramente performativo anche alla luce solo per effetto di piacere e compiacere gli altri, forse c'è qualche interrogativo che dovremmo farci. Anche perché una passione, diciamo, non può essere fatta solo per appagare il proprio ego. Interessante la passione che stavamo raccontando di Michelle da San Lorenzo al Mare, che lui è proprio appassionato di combattimenti storici e va proprio a creare, a fare queste rievocazioni storiche anche alle diverse sagre in Italia e in Europa. Ma come sempre siete generosi e mandate tante opinioni. Fabio, lascio la parola a te.
1: Davide,
0: prego.
1: Buongiorno. Buongiorno. Fabio dalla provincia di Siena.
0: Benvenuto.
1: Il problema delle passioni è uno solo. Qual è? Che poi quando inizi a fare un percorso di, sì, un qualcosa, sono quegli stessi che ti, sì, insegnano, che comunque ti portano a poi andare oltre, fare gare, e da lì poi diventa più una passione.
0: Non è più una passione, diventa poi un cane che si morde la coda.

0: più musica anche con Chainsmoker e la loro Paris alle 10 e 12 minuti. Mercoledì mattina in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Quante passioni state raccontando al 342-654-3210? Alcune rimangono fini a se stesse, altre invece diventano quasi performative. Roberto!
1: Davide, buongiorno!
0: Buongiorno Roberto!
1: A proposito di passioni...
0: Dimmi!
1: Io ho una passione che ad oggi, a 30 anni, mi ha portato ad avere 3 bambine.
0: Ma Roberto, quindi, ma dimmi, qual è?
1: Che penso sia la passione più bella del mondo.
0: Ma Roberto,
1: ciao,
0: possiamo
1: Roberto
0: dire che sei un uomo passionale, però vedi, anche in questa tua passione sei molto performativo.
2: M2 Hot, le hit di domani.

0: fish, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the day.
1: È tornato in studio di registrazione ed è protagonista di questo M2O. Tra l'altro proprio lui, che è un amico un po' della cricca di Charlie XCX, un po' più o meno coetani, mi ricorda molto le sonorità di Charlie della sua brat. Sto parlando di Troye Sivan con Party. Questo è il titolo della novità dell'M2O, appena ascoltato alle 10-15 minuti, che va a riprendere ovviamente il sample di Madonna della sua music. Detto questo, al 342-654-3210 ci interroghiamo ancora sulle passioni.

performative, ma a dir la verità non è che si scopre nulla di nuovo, e che oggi però con i social danno un'altra forma di ricompensa. Pensate che in uno studio già del 1973 un gruppo di ricercatori ha proprio dimostrato, ma come se ce ne fosse il bisogno, che tra due gruppi distinti impegnati nella medesima attività appassionante, quello che avrebbe ricevuto una ricompensa maggiore si impegnava di più per ottenere il risultato. Ora, non pensate solo ad una ricompensa in denaro, pensate anche ad una ricompensa

0: più musica anche con Joel Corey e la sua Whisper, appena ascoltata alle 10:21. Mercoledì mattina ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi e c'è anche un nostro ascoltatore che dice: io all'alba dei 38 anni ho deciso di prendere con una passione che aveva 18, lo skateboard. Doveva essere solo una, ma sì, ci vado nel tempo libero, ma mi sono talmente invasato che è diventato quotidianità. Queste sono anche bellissime passioni, quelle che si ritrovano magari a distanza di anni. Ma a questo punto vorrei andare avanti con voi. Parliamo di attività di gruppo. Chi le organizza? Voi oppure siete bravi a delegare? Ne parliamo!
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
5: Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
13: Zimarex Collagene. Azione.
14: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto. Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
17: Ma deve essere anche complicata?
16: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
17: La procedura X-Fir?
16: La attiviamo noi.
17: La conservazione digitale è a norma?
16: Ce ne occupiamo noi.
17: Ti servono SPID o firma digitale?
16: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
17: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
16: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: E se non caricano streaming?
1: Ah!
0: Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: tutte le faccende
1: tu, fare tutto
0: io
1: tu.
0: Perché sia il ritrovo scolastico, ma che sia qualsiasi genere, purtroppo nessuno che prepari veramente nulla.
1: Quindi Vittorio, fammi capire, se non ti metti tu di impegno, allora proprio nessuno dei tuoi amici fa qualcosa. Tra poco ne parliamo anche di questa posizione sociale, definiamola così. Nel frattempo abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1996, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
2: M2O DJ Station. Uno studente di 14 anni di un istituto di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online. Sempre in tema di scuola, il ministro dell'istruzione Valditara ha escluso che sia in atto uno scontro con il Quirinale dopo le parole della premier Giorgia Meloni, che a proposito del tetto degli alunni non italiani ha detto che il presidente Mattarella, quando era ministro, aveva firmato circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe. A Roma un operaio specializzato di 22 anni è morto mentre stava lavorando al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il giovane, per cause ancora da accertare, è precipitato dall'impalcatura da un'altezza di circa 10 metri. In Sudafrica la polizia indaga sulla strage avvenuta a Durban, dove uomini armati hanno fatto irruzione in un'abitazione aprendo il fuoco e uccidendo 11 persone, altre 3 sono sopravvissute. Gli aggressori hanno costretto tutti a entrare in una stanza prima di sparare e poi hanno dato fuoco all'auto di una delle vittime. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Nel pomeriggio possibili rovesci temporali in Sardegna e Sicilia, qualche nube sparsa al nord, sole prevalente e cieli pressoché sereni sul resto d'Italia. In serata e nella notte fenomeni in esaurimento sulle due isole maggiori. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: Baby I'm Yours dal 1996 era la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2. Cosa ridi Edoardo, che mi stai guardando? Stiamo parlando di un argomento sociale molto importante. Allora parliamo di cose molto serie. Vogliamo parlare di quando siete in quella condizione della vita in cui siete voi gli organizzatori, siete voi che fate il gruppo WhatsApp, siete voi che fate la rimpatriata di classe, la cena, la gita e tutto quanto. Ecco, in questo caso ne approfitto, guarda, faccio un fuori programma, Edoardo, tira via la scaletta, perché io questa domenica c'è un fuori programma che non avevo organizzato, ma come al solito sono vittima della mia idiozia, perché non controllo come sono le cose. Questa domenica c'è Morning Club di M2O, la fabbrica del vapore a Milano, iniziano i nostri appuntamenti e io potrò venire solamente un'ora, perché mi sono incastrato in questo pranzo con gli amici in un agriturismo che si trova veramente a casa del signore, a 2 ore e mezza da Milano. Quindi io, che è una delle cose che odio di più sulla faccia della terra, fare le scampagnate con il solo fine di mangiare in posti veramente dispersi nel mondo, ecco, ci sono finito e non posso andare al mio Morning Club. Vabbè, lasciamo perdere, si sente anche che sono un po' provato e spero che nessuno degli amici che ha organizzato questo pranzo in agriturismo mi stia ascoltando in questo momento. Ad ogni modo, non è una vostra scelta, è la società, è il gruppo che vi impone di organizzare qualcosa per tutti gli altri. Ma come sempre partiamo dai vostri messaggi, prego!
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Sono Francesco.
0: Ciao
1: Santa
0: Francesco.
1: Francesco.
0: Ciao.
1: Io sono sempre stato propenso per organizzare,
0: sì,
1: attività, per coinvolgere tutti,
0: sì,
1: per organizzare in generale cene, minimoto in pista, padel, calcettate.
0: Sì.
1: Però negli anni mi sono veramente stufato, non
0: stufato.
1: Ho più organizzato niente perché, nonostante siamo un gruppo di 10-15 persone,
0: sì,
1: la disponibilità me la davano sempre in 2 o 3 e alla fine mi sono rotto le scatole.
0: Vero, è anche questo uno dei grandi punti. Oppure chi ti dà la disponibilità ti chiede sempre prima di confermare: ma chi c'è a quella serata?

0: se una serata l'organizza Madonna o anche un album, come fai a dirle di no? È la signora Ciccone, quindi qualunque cosa organizzi Madonna, noi ci saremo anche nella sua dance-teria. Questa è la canzone che avete ascoltato alle 10:41 minuti. Ma ora, visto che vogliamo parlare di dinamiche di gruppo, abbiamo un po' indagato dal il punto di vista degli organizzatori delle serate, delle gite, delle cene, tutto quanto, rispetto a quelli invece che amano più farsi trascinare. Ne parliamo nella nostra pausa caffè.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: Radio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre il primo libro senza fermate intermedie in regalo con Repubblica.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.

La certezza di Robert Miles in questa versione di Sofia Nanzao e Madism Utia. Questo è il titolo della canzone appena ascoltato alle 10.49 minuti mentre voi siete su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato la nostra pausa caffè. Pausa caffè dove gli organizzatori dei gruppi si sono tutti radunati al 342-654-3210. Spieghiamo benissimo, perché c'è sempre quella persona che organizza la cena, c'è sempre quella persona che organizza il viaggio. Fulvio scrive: anni 90, organizzato un viaggio a Amsterdam con quattro amici, partiti da Milano, un grandissimo viaggio, un gran divertimento. Ho capito, però parliamo di 30 anni fa ormai. Cioè, io voglio sapere invece proprio quelle persone che costantemente tengono proprio la colla per tutto il gruppo, per vedersi, per far qualcosa. Perché non è una scelta individuale, non è neanche una predisposizione. Anzi, secondo uno studio già teorizzato negli anni 40, quindi veramente una roba importante, c'è una regola importantissima. In un gruppo i ruoli si assegnano da soli, senza che nessuno li scelga. Quindi, se avete questa capacità innata, gli altri componenti del gruppo lo capiscono e quindi vi dovete beccare l'organizzazione del gruppo WhatsApp per la cena di Natale.

0: versione di Patta Patta dei Milk and Sugar, che mette sempre quell'area di festa che ci sta proprio alle 10:55 minuti, anche durante la nostra pausa caffè, dove si è formato un comitato di organizzatori di serate, eventi, battesimi e cresimi tutti insieme. Dai, sentiamo voi che siete così generosi sempre con i messaggi e le opinioni al 342-654-3210. Sara, ciao!
1: Ciao! No, dai, io direi che per esempio nel mio caso ho creato un gruppo su WhatsApp per un viaggio che stiamo organizzando con amici in Giappone.
0: Vabbè, impegnativo,
1: perché altrimenti finiva che io scriveva uno, quell'altro scriveva quell'altro, l'altro scriveva il terzo, ci si mandava le mail singolarmente.
0: Certo.
1: Per cui ho pensato invece che fare un gruppo, siccome siamo tutte persone abbastanza grandi, naturalmente non abusiamo dei messaggi.
0: Hai pensato bene.
1: Scriviamo il minimo indispensabile, ma perlomeno ci parliamo tutti una sola volta.
0: Ma
1: ciao,
0: certo, brava
1: io
0: Sara.
1: Sono Sara,
0: voi
1: bacioni.
0: Siete stati molto educati, tra l'altro, però vedi che sei tu quella che ha preso l'iniziativa, sei tu quella che sta organizzando, sei tu un po' la referente, la responsabile. Ecco, comprendo anche la tua voglia di essere molto democratica nel proporre le tue idee. Io di solito organizzo le cose, ma ho un metodo molto dittatoriale, tant'è che nei miei messaggi WhatsApp di organizzazione non do la possibilità di risposta a nessuno, o così o niente. Grazie, arrivederci.

0: personal in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: In FM Lab su mvo.it.
8: Mercoledì 23 settembre 2026, le ore 11:02 su organizzatori o meno, o delegati o deleganti. Ecco, facciamo una cosa, mettiamo la musica di Gloucester Kiss.

0: eventi, feste, raduni e sì. quant'altro.
1: Ok.
0: Però sono bravo molto a partecipare.
1: Partecipare è importante. Eh no, Marco, è un ruolo anche quello, essere un po' l'anima della festa, l'anima del gruppo, quello che comunque intrattiene, come dico io, fa un po' sul circo. Beh, detto questo però, dobbiamo andare avanti, perché va bene organizzare, magari organizzare anche una vacanza estiva, però se guardate bene il calendario, essendo il 23 di settembre, possiamo dire anche a livello astronomico che alle 2.05 di questa notte qui in Italia è iniziato l'autunno. È arrivato un po' quel frescolino, per fortuna le temperature si sono un po' abbassate, e allora è arrivato anche il momento di fare un po' la conta, il resoconto e l'esame di coscienza rispetto a tutto quello che è successo quest'estate. Fate 1+1, fa sempre 2, o fa anche M2O Love, visto che è la terza ora del mercoledì, noi vogliamo parlare di sentimenti, relazioni, ma anche separazioni e divorzi. Quindi la domanda oggi è molto semplice: ma quell'innamoramento, quella crush estiva, l'abbiamo già dimenticata?

i nostri dibattiti sulle notizie della giornata, ma in questo momento abbiamo appena fatto una discussione rispetto al ruolo sociale che ognuno di noi ha. No, non è nulla di filosofico. Ci sono persone che sono brave e hanno questa capacità di organizzare, altre invece che sono più bravi a partecipare.

Little Mix per la loro versione di Kiss My alle 11:12. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e provo a gestire già la quantità di messaggi vista la fine dell'estate, l'inizio dell'autunno, ma soprattutto nel nostro My Due Love, dove vogliamo parlare di cotte estive. Sì, ok, parliamo di sentimenti in generale, però a un certo punto se finisce l'estate la cotta estiva, anche per sua definizione, dovrebbe venire meno. Leggiamo però un po' prima le vostre opinioni che arrivano sempre generosamente al 342-654-3210. Crystal, ecco, mi scrive: no, io non sono pronta per l'autunno, quindi ho organizzato un viaggio per Ibiza, parto domenica con mio marito, infradito e costume ancora non sono da archiviare. Besitos, senti già come si sente l'aria ibizenca, vedrai, ti divertirai tantissimo. E poi ancora Giuseppe: buongiorno Davide, reso conto dell'estate che è finita, ma sì, viva l'autunno con le sue temperature, sono ancora in cucina a lavorare, ma tra 19 giorni è finita anche per me la stagione. Ma è proprio questo il punto, io voglio capire, caro Giuseppe, ma c'è stata una gottarella? Ma ti sei innamorato quest'estate sotto l'ombrellone? E soprattutto, è finita oppure la vorresti proseguire?

0: percepisce il loro sound, si percepisce il loro marchio di fabbrica. Sono tornati con questa novità, parlo dei Clean Bandit M2O, novità dal titolo Company, appena ascoltata alle 11:16. Parliamo di crash estive, parliamo di sentimenti, parliamo di cottarelle. Daniele, dai, per te.
1: La mia cotta estiva del lontano 1990, me la sono sposata.
0: È durata, vero?

0: si sono innamorati sotto l'ombrellone, 342-654-3210, perché quello che vorremmo sfatare è proprio questo luogo comune.
1: M2O DJ Station.

0: Mentre si parla di cotte estive e sentimenti, prego, chi abbiamo?
1: Noi ci siamo conosciuti in montagna nel 1965.
0: Urca!
1: Pensando di fare un'avventura.
0: E?
1: E adesso l'avventura continua.
0: L'avventura
1: ciao,
0: continua.
1: Ciao, Danilo e Maria Grazia.
0: Ah, no, grazie ragazzi, perché comunque si sente dalla voce che siete molto giovani, siete ragazzi, ma 61 anni di storia, alla faccia, dura più che un mutuo.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
10: Cortilia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

Girl, il titolo appunto della canzone appena ascoltata alle 11:30 minuti. Siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi e provo a gestire la quantità di messaggi che state inviando al 342-654-3210 proprio per il nostro M2O Love, dove stiamo parlando delle crush estive, perché da una parte possiamo dire che è vero che in estate ci innamoriamo di più e anche più in fretta, però è altrettanto vero che queste storie d'amore più o meno veritiere, diciamo, non arrivano a mangiare il panettone, quelle più fortunate, perché altre magari neanche mangiano e neanche possono accendere la zucca di Halloween. Ma c'è una ragione psicologica dietro che tra poco vi racconto. Ora M2 Old.

Parlavamo di crush estive, non a caso questo M2 Old magari ci vuole indicare qualcosa del genere. Lei è proprio una one hit wonder, ossia lei è un'artista che è veramente diventata famosissima con una singola canzone e poi basta. Jennifer Page, che fine aveva fatto? Noi la ricordiamo ancora nel 1998 proprio con questa versione remix di Crush, canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E quindi, perché siamo più predisposti a prenderci una cottarella, proprio così una botta al cuore durante l'estate? Ma è molto semplice, è un fenomeno verissimo che viene confermato anche da molti docenti di psicologia, visto che in estate le persone si trovano più spesso fuori dal proprio contesto abituale, in vacanza, senza impegni, diciamo senza magari la routine stressante di tutto il resto dell'anno. Ma c'è anche un altro fattore importante, la sociabilità. Proprio così viene detto e definito, sociabilità, ossia la possibilità di incontrare molte persone che allora magari ci danno quella possibilità, quello stimolo, quel friccicore al cuore che ci fa innamorare. Ma l'importante è che questa fase non rimanga solo una fase luna di miele, così viene definita, ma che i mesi successivi al rientro delle vacanze possano essere un banco di prova per capire se si mangerà il panettone, la colomba, oppure una storia che merita di essere vissuta e andare avanti negli anni.

0: Che eleganza in questa sonorità, in questa musica di James Paul, Golden Sands. Questo è il titolo della canzone appena ascoltata su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
4: ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: www.fileni.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Wow!
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Ci sono certe canzoni che fanno venire proprio la voglia di far festa insieme. È il caso di Joy Salinas, Rockin' Romance. Questa è la canzone appena ascoltata alle 11.45 minuti, ma ce ne sono tante altre che potremo vivere insieme. Non a caso ci sarà una grandissima festa questo weekend, visto che Kanye Music torna in Italia con la formazione al completo, Rampa and Me e Adam Port. Infatti Milano ospita il sound del collettivo berlinese e noi di M2O non potremo mai mancare ad un'occasione del genere, che si terrà proprio venerdì 25 di settembre 2026 al DOC 22 all'Idroscalo di Milano. L'apertura delle porte è prevista alle ore 17, ma se volete più informazioni potete visitare il nostro sito m2o.it. Bagno di cultura generale? Benissimo, fatti della storia avvenuti oggi 23 di settembre, sappiate che proprio oggi, ma nel 1642, si tenevano i primi test di ammissione ad Harvard.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Quanto è bella la canzone di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya, sto in paranoia come in un quadro di Goya. Un po' di arte, un po' di vissuto, un po' di spiritualità anche in queste parole e in questa musica, che per fortuna ascolteremo tante volte durante la giornata di oggi, visto che è proprio la canzone che vi premierà grazie al nostro Play with us, con i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers che vanno a...
3: Ciao Davidino,
2: ciao.
3: Play with us, Antonio da Pavia.
2: Antonio, hai vinto tu, bravo.

questa canzone nella versione live cantata al Royal Albert Hall è qualcosa di incredibile, ma anche qui registrata in studio Training Season la so perché. Era la voce di Dua Lipa che sta girando per Milano pure lei, ma sono tutti a Milano in questo periodo. Ieri sera c'erano tutti, altro che Hollywood, hanno preso la residenza in Galleria Vittorio Emanuele II. Detto questo, vogliamo andare avanti con il bagno di cultura generale. 23 di settembre, ma nel 1846 veniva scoperto Nettuno e nel 1889 veniva fondata la Nintendo.

0: Marlen, dove eravamo sabato sera? Eravamo sotto palco con M2O a ballare lì allo show di Anima. Qui lo avete ascoltato con la sua canzone Beautiful. E visto che c'è qui Marlen che sta ancora ballando, facciamo una cosa: ti passo il microfono e noi ci sentiamo domani. Ciao.
1: M2O torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Vrina Knaus, Aldave.
1: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
11: Arrivederci, avvocato, a domani. Mezzogiorno. Dobbiamo cambiare il modo di salutarci ogni tanto. Ciao, sono Marlen, Treno Stop.

0: Miracles. I Coldplay su M2O, mezzogiorno e 9 minuti, mercoledì mattina, quindi a metà giornata, a metà settimana. Anche oggi facciamo il nostro viaggio musicale. Ciao, sono Marlene, il numero l'avete imparato a memoria, 342-654-3210. Oggi secondo me il decollo è dall'Inghilterra, ma sentiamo il nostro
1: oggi
0: pilota.
1: Con Marlene sorvoliamo tutta la bassa Europa, quindi
0: sì,
1: la zona della Spagna,
0: e poi
1: ci prevalica un po' in Grecia,
0: sì,
1: per finire nella caldissima Cipro, metà turca e metà greca.
0: Va bene.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

Dancing, la voce ipnotica di Georgia Smith. È così che è partito il nostro viaggio musicale di 2 ore, nonostante le info date da, come l'avete ribattezzato voi, l'ascoltatore dell'ENAV, ovvero il mio copilota. Però in parte ha ragione anche lui, perché in queste 2 ore è vero che io vi porto in varie parti del mondo, ma chissà la vostra testa, i vostri ricordi, dove vi fanno andare quando mettiamo su un pezzo qui su M2O. Questa dove vi porta?

la graziosa. Che vedo, Elvis Crespo, M2O, più musica, anche gli Another. M2O.

0: Silver Lines, gli Another, Emily Warren. Mezzogiorno e 20, mercoledì mattina, M2O. Allora, prima dicevo chi sta la nostra musica, poi dove vi porta realmente. Sono arrivati un po' di messaggi. C'è quello di Giuseppe che ha anche la foto. Giuseppe da Rimini dice: beh, questa canzone mi porta al pranzo che sto preparando per il personale, ed è tutto documentato. Fermi tutti che la pausa pranzo la facciamo partire all'una, non prima, se no mi viene fame. M2O.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
4: Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Happiness is So Sad. Un po' di tristezza gli sarà salita alla Swedish House Mafia per il live saltato del 28 agosto allo stadio in Svezia. Era proprio il loro sogno e niente, cancellato per maltempo. Vabbè, la fortuna è che hanno promesso ben 4 date esclusive nel luglio 2027, quindi si rifaranno sempre all'Ullevi Stadium. Però quel giorno, per mettere una toppa, hanno messo una bellissima toppa, diciamo così, hanno regalato alla città un DJ set pomeridiano gratuito, radunando 40.000 persone.

0: Alexia. Vabbè, impossibile non cantarla e non ricordarsela. 1999. Everybody should be happy.
1: M2O. Più musica. M2O.

0: e Casini. Adesso facciamo un gioco improvvisato. Trova gli errori in questo messaggio, vai.
1: Ciao Marlene, play with us, ecco. Dario D'Alecco.
0: Allora Dario, c'è una E di troppo e non è il momento del play with us.

0: le sere. I migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte.
2: James Hype. Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: Ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

mega hit dei Medusa con i Good Boys, Piece of Your Heart. Mostrami un pezzo del tuo cuore. Il cuore, l'anima, la capacità di emozionarsi sono ancora queste le cose che ci separano e che ci preservano dal diventare tutti un po' intelligenze artificiali. Il dibattito sull'intelligenza artificiale non si spegne mai e viene di tanto in tanto, in settori diversi, in campi artistici diversi, ribadito da personaggi illustri come Tom Cruise, che è uno forse di quelli che si espone di più sul tema, e l'ha fatto di nuovo in occasione dell'uscita di questo film che si chiama Digger e che uscirà in Italia il 1° di ottobre. È stato presentato a Londra, ha fatto un bellissimo red carpet, c'erano tutti, da David Beckham a William e Kate, tutti quanti, anche i giornalisti, che hanno proprio fatto leva sull'aspetto umano di questo film. Tom Cruise interpreta un essere umano disgustoso, e infatti sono tutti un po' divisi. Per qualcuno è un capolavoro, per qualcuno non funziona, per qualcuno è troppo estremo. Forse è proprio il tassello sul quale Tom Cruise voleva puntare, insieme al regista Iñárritu, ovviamente. In un'intervista ha fatto un monologo di 6 minuti sul perché l'arte supererà sempre l'intelligenza artificiale nel cinema. E il motivo, in soldoni, è perché le persone, secondo lui, vogliono ancora un'esperienza umana. Le persone vogliono vedere cose reali e non c'è niente come l'essere umano. Se guardiamo anche quello che succederà lato musica, per esempio al Festival di Sanremo, non so se avete letto, Stefano De Martino ha proibito l'utilizzo di intelligenza artificiale. Ci salveremo? Ma

0: Symphony, Clean Bandit e Zara Larsson. Senti come scandite le vostre vite.
1: Quando hai iniziato a parlare di cinema, ho guardato il calendario e ho detto: è giovedì già. Invece è mercoledì.

0: sì, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: In FM Lab su mw.it.
7: Mancano pochissimi secondi all'una in punto. Facciamolo partire questo mercoledì pomeriggio. Pausa pranzo, arriva anche l'M2 Hit.
8: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: giro. Sto con la mia bad in festa.
1: Con la mia bad in giro.
2: Scusate, ma questo era l'M2 Hit The Italian Remix? Sì, e quindi è il segnale che è già mercoledì pomeriggio. Ciao, sono Marlene, siamo a metà del nostro viaggio musicale insieme fino alle 2 su M2O. C'è Lady Gaga.

How Do You Do? Jamie Jones, Green Velvet, Butterflies. È così che cominciamo il nostro pomeriggio insieme su M2O, l'una e 7 minuti. Ciao, sono Marlene. Pausa pranzo attivata. L'importante è che stiate qui col volume bello sostenuto, anche perché questo nostro viaggio continua. 342-6543210 il numero. Sì, esatto. Ve lo dico anche perché al Play With Us oggi non ci abbiamo ancora giocato e quindi bisogna aspettare il momento giusto, che è la canzone di Fabri Fibra coi Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Quando la sentite, messaggino. Adesso canzone nuova. 2 Hot

0: Vittorie.
1: Victony, si chiama così. Questa era la sua Sleek, la canzone che abbiamo appena ascoltato, il nostro M2 Hot. Allora, lui è nato nel 2001, nello stesso anno di questa mega hit.

Day the Night. Zedd, Hayley Williams, M2O più musica. Arriva lei in lotta con un'altra queen. Tra poco ve lo dico. Miley, Bass.

0: la nuova di Miley, Bass Persuades, si chiama così. Allora, al centro delle polemiche, però non ha ancora risposto, non sappiamo ancora nulla, per quanto riguarda la dichiarazione di Amanda Lear che la accusa di aver plagiato una sua canzone, ovvero la sua The Sphinx sarebbe identica alla Red Lights di Miley. Come finirà? Con un documentario magari.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
10: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre, ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Ring My Bell. Sì, ma prima trovala però questa campana. È la trovata del rapper inglese H per la promozione di questo singolo che abbiamo appena ascoltato. Ha organizzato una vera e propria caccia al tesoro dove bisognava cercare questa campana contenente 5.000 sterline. Ha dato ai fan questa mappa con una zona approssimativa e sì, ce l'hanno fatta, uno l'ha trovata. Ma nel senso, adesso sarà fan delle 5.000 sterline o fan del rapper? Questa è la grande domanda da farsi. Non facciamocela. Andiamo indietro nel tempo. Vi porto nel 1991.

Da quell'album 1991 Strike It Up, quella che stiamo ancora ascoltando, i Black Box, il nostro M2 Old, quello dell'1:30 qui su M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Cosa abbiamo qui? T-shirt, cappellino, portapasse e stickers. Per chi sono?
3: Play with us. Alex, da Fondi, provincia di Latina.
2: Ciao Alex, oggi sono tuoi, hai vinto, ti chiamiamo noi.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Zimarex Collagene. Azione.
7: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile.

0: nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Whisper, la canzone di Joel Corry, in queste ultime ore di estate. Oh, adesso dobbiamo dirlo, perché questa notte ufficialmente, mi pare verso le 2, basta, scatta l'autunno. E allora tutti ci stiamo già preparando, si vedono le zucche spuntare, qualcuno forse ha già tirato fuori le felpette sperando di potersele mettere prima o poi, o magari qualcuno, i più furbi, si stanno riorganizzando per fare il weekend in giro da qualche parte, perché col caldo tremendo chi aveva voglia di muoversi? Nessuno. Allora, se avete in mente questa cosa qua e di andare un po' al fresco sperando che arrivi, perché anche l'anno caldo, si va nella Londra di Joel Corry, perché il prossimo weekend succede una cosa particolare. Il 3 di ottobre il London Bus Museum, scusate, organizza nella giornata dedicata agli autobus d'epoca una cosa pazzesca. Vi fanno provare a fare dei giri sopra gli autobus, quelli storici loro, bellissimi, a due piani rossi, gratuitamente. C'è un bel tour, poi a quel punto uno dice: ma a quel punto io me ne vado anche a vedere il museo perché è bellissimo, e fate veramente un viaggio indietro nel tempo in tutti i sensi. Ed è solo una delle 850.000 cose che si possono fare a Londra, che rimane una delle città più belle del mondo. M2O DJ Station.

Million Voices, Otto Knows. Che ore sono? 1:54. Questo significa che abbiamo quasi finito e ci dobbiamo salutare. Ovviamente torno domani a mezzogiorno. LB1, I need a sign. M2O.

0: per caso ha detto la mamma della mamma? È l'Alfa, l'ultima di oggi. E allora ciao, ci risentiamo domani a mezzogiorno e vi lascio con Ilario.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
1: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
8: Ma grazie Marlene, a domani ore 12. Mercoledì. È pomeriggio e sono le due. Potrei...

0: vista da qualche parte.
1: Ci siamo già visti da qualche parte?
0: Sai il lesso totale che va dalla tipa e gli dice una frase del genere e pensa: funzionano ancora frasi di questo tipo? Hanno mai funzionato nella vita vera frasi di questo tipo? Boh, non lo so, forse solo in qualche film funzionavano. Ciao a tutti, my name is Ilario, il DJ che c'è qui su M2O tutti i giorni dalle 2 alle 5. Sarà così anche per oggi, mercoledì pomeriggio, verso la fine del mese di settembre. La prossima canzone nuova e si chiama Party.
2: M2O.

diceva Madonna, ne sa Troy Sivan. Canzone nuova, si chiama Party. Party. Party. Più musica.

0: 3328. Guarda, guarda che c'è scritto lì.
1: Quasi alle 2.20 di questo mercoledì pomeriggio.
0: Mi stavo chiedendo poco fa chi ci sarà questa sera in Dance With Us, il nostro programma con i migliori DJ internazionali. Ho la risposta e anche un'anteprima. Ci saranno James Hype e Lost Frequencies. Dance With Us.

0: prima del DJ set di James Hype sarà in onda per intero questa notte qui su M2O a partire da luna.
1: Dance with us. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €985.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Zimarex Collagene. Azione.
7: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex, in farmacia e parafarmacia.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

oh, se uno è triste avrai proprio i motivi, no, per essere triste. Lascialo lì, gli passerà prima o poi. Che cinismo. Sono quasi le 2:30, c'è M2O che vi sta mettendo la musica. È mercoledì, c'è il sole molto alto nel cielo anche oggi, come se fossimo in un bel pomeriggio di mezza estate. Invece siamo in un bel pomeriggio di inizio autunno, che un po' di differenza la fa, ma forse nemmeno troppa. Pronti adesso per andare indietro di qualche anno con

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
5: Cortiglia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Dance Dance non solo riprende delle sonorità molto in voga fra i produttori house francesi dei primi anni 2000, ma ha anche nel testo delle strofe in francese proprio per celebrare il French Touch. Oh, notti insonni a chiedermi ma perché? Ma perché dice dance alla francese? E poi lo capite. Lo so, col cambio stagione siamo tutti un po' più lenti, però ce l'ho fatta. Mancano 10 minuti alle 3, c'è M2O che vi sta mettendo la musica. Allora, c'è un argomento che mi piacerebbe tanto poter discutere con l'amica e collega Marlene, che è un'esperta di cinema, e che riguarda proprio l'evoluzione del mondo del cinema hollywoodiano, che tanto paga lo scotto di nuovi stili di produzione, no? Le case di produzione ormai non sono più soltanto a Hollywood, sono anche altrove, negli Stati Uniti. Basti pensare alle grandi produzioni di Apple, di Netflix, di Amazon, che non sempre hanno a che fare con le persone che lavorano ad Hollywood e con i metodi con cui si fa il cinema Hollywood. Questo è un mondo che è cambiato molto e che probabilmente ha trasformato anche il modo di inventare il cinema. Provo a farla breve. Diciamo che Hollywood deve trovare delle soluzioni per continuare ad essere l'Hollywood che noi tutti ci ricordiamo e continuare ad essere il capo nel mondo del cinema. E le storie, adesso, le prendono non più soltanto dai romanzi, dai fumetti, dai videogiochi, ma da quelli che se li inventano sulle varie piattaforme, soprattutto YouTube, Reddit e TikTok. Sono queste le nuove fonti per il mondo di Hollywood. Vedremo come sarà il cinema nei prossimi anni. Già ci sono delle cose che sono passate da lì, o meglio, sono nate lì, già con un pubblico affezionato, e poi Hollywood le ha fatte diventare di maggior successo e dei grandi incassi. E probabilmente sarà sempre più così.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Pokehouse e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in

0: che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: In FM Lab su M2O.it.
3: M2O. È questa la radio che state ascoltando. Hai capito?
4: Ho capito, si sente, si sente.

0: Alejandro, allora? Che è il titolo di questa canzone di un po' di anni fa di Lady Gaga, che è una delle sue più grandi paranoie, tra l'altro, perché in Alejandro lei aveva inserito una delle sue paure più grandi, una delle tante che ha messo nella musica in tutti questi anni, praticamente. Adesso non stiamo ad approfondire che ci vuole un trattato psicologico su Lady Gaga, ci vorrebbero un paio di mesi per affrontarlo. M2O, mercoledì pomeriggio, da poco passate le tre, ora c'è una canzone nuova, è di Mau P, Just a Little Bit More.
1: M2 Hot, le hits di domani.

Mars Baby. Questa canzone loro di qualche anno fa si chiama Stereo Heart ed M2O è la radio dove l'avete appena ascoltata di mercoledì pomeriggio. Piuttosto, se vi dico dall'America Latina il suono che ha conquistato il mondo, cosa vi viene in mente? La mescla. La mescla che si sta avvicinando con una nuova puntata. Sono un po' troppo ottimista nel dire che tanto il weekend è dietro l'angolo. Perché la mescla va in onda il weekend. Sì, sono un po' ottimista in effetti perché è mercoledì pomeriggio. Però ci tengo a ricordarvi che sabato sera alle 10 ci sarà la

0: si son modelo, Maluma se lo odia.
1: La mezcla, il meglio della musica latin e urban, pronti per la nuova puntata che andrà in onda su M2O sabato alle 10.
2: La mezcla. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Verde, rosa, arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo, scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

che canzone hanno fatto? The Swedish House Mafia! Non da soli, ma con Lick Lee, che è la proprietaria della voce che rende così incredibile

abbiamo giocato con Play With Us. Stavo facendo sta riflessione e so di non essere l'unico, almeno dai messaggi che vedo qua al nostro solito numero. Qual è il nostro solito numero? 342-654-3210. Quando parte la canzone di Fabri Fibra, Goya, ecco, quello è il segnale per mandare

0: uscì questa canzone ormai degli anni 90 c'era rimasto ben poco. Era il 1999, l'abbiamo ballata parecchio però. You Want My Love, titolo di questa canzone dei Cuffs and Scars.
1: And it will.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: M2O. Più musica.
2: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

ricordate i primi tempi, ormai cosa saranno passati? 2, 3, 4, un po' di anni. I primi tempi in cui cominciavamo a parlare di intelligenza artificiale, quando ne parlavamo senza avere ancora capito esattamente di che cosa si trattasse, pensando ad un'entità astratta che ancora adesso è tale, però quantomeno abbiamo forse cominciato a conoscerla di più e a capire quali sono i rischi, i problemi, i pericoli, quanto potere rappresenti poterla detenere e comandare l'intelligenza artificiale, con il rischio più grande che è quello che a un certo punto comandi direttamente lei e non più noi esseri umani, e lì sarebbe un bel casino, e molti sono preoccupati. E piuttosto, nel nostro piccolo, dovremmo anche solo riuscire a riconoscere una foto, per esempio, un'immagine, quando è reale e quando invece è fatta o elaborata dall'intelligenza artificiale. Già questo è un bel casino. Guarda che non è così scontato. Certo, se vedi un criceto che parla al telefono, allora quella è intelligenza artificiale. Però ci sono cose ben più sottili e difficili da comprendere che siano finte. Il nuovo iPhone, il 18, quello di cui abbiamo parlato un po' di giorni fa, non appena è stato lanciato, ha un sistema per certificare il fatto che una foto sia reale e non fatta con l'intelligenza artificiale. Se volete ve lo spiego, o meglio, vi leggo come funziona, perché non sono in grado di capirlo fino in fondo, quindi non riuscirei neanche a spiegarlo. Allora, il nuovo sistema si chiama Apple Reference Image e funziona un po' come un timbro digitale impresso fin dalla fabbrica. Allora, i sensori degli iPhone 18 Pro integrano una chiave crittografica privata e segreta che firma i dati grezzi ricevuti dalla luce prima ancora che il telefono possa elaborarli. Allora, praticamente, questa la sintetizzo un filino, se no ci mettiamo 20 minuti. Questi dati grezzi vengono elaborati dai server di Apple e fanno sì che quell'immagine diventi una foto sul tuo telefono dopo averla autenticata e timbrata con un certificato che poi varrà, immagino, anche ai fini della legge. Ma quanto ci dobbiamo incasinare la vita noi esseri umani?

0: la canto, eh.
1: Non voglio nessuno, baby, nessuno che non sia tu. I don't want nobody. Gran canzone di un po' di tempo fa di Tom Novi. Your body.

0: Graziosa qui su M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre
0: erano Quevedo ed Elvis Crespo, il vocino ed il vocione.

di Thursday, la canzone di Jess Glynn che volevamo ascoltare domani, però poi ci siamo detti, ma scusa, è ovvio, cioè sarebbe una banalità ascoltare Thursday di giovedì. Ascoltiamola di mercoledì.

posto metterei questa, Prospa and Cluny, la loro di collaborazione. Riascoltati con Free Your Mind qui su M2O. Segnatevi un po' il nostro numero, va, che prima o poi vi serve. 342 6543210.

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
8: Cortilia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

E così, dopo 21 anni di onorata carriera come DJ e produttore, Ugel, o come lo chiamano gli americani, Ugel, possiamo chiamarlo Ugel anche noi, così per cambiare un po', così non ci annoiamo. E dicevo, dopo 21 anni quest'estate ha pubblicato 21, cioè 21, il suo primo album, dove ci sono quante canzoni secondo te? 21, esatto, fra cui anche quella che abbiamo appena sentito. Poi ci sono anche un po' di ospiti, non 21 ma parecchi, fra cui da citare Snoop Dogg e David Guetta. Ugel o Ugel, come preferite, appena ascoltato su M2O. M2 Old.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: No, no, basta paranoie. Come diceva un amico, no, no, non più. Basta la paranoia del quadro di Goya, che peraltro poi è la canzone con cui oggi giochiamo a Play with us. Fabri Fibra e i pinguini tattici nucleari, appena ascoltati qui su M2O. E questo non può che significare una cosa: che fra pochi secondi, pochissimi, saprete se c'è un vincitore o una vincitrice fra gli amici che hanno mandato un messaggio al 342-6543210. Stavolta t-shirt, cappellino, portapasse e stickers di M2O sono per Carmen di Palermo.

0: nel weekend di M2O.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Musica di M2O. Tutta un'altra cosa, fidati. Poco prima delle 5 di questo mercoledì pomeriggio. Allora, oggi è il 23 settembre, giusto? Certo che arrivare alle 5 del pomeriggio e non sapere che giorno è... Ma certo che lo sappiamo, e certo che è il 23 settembre. Oggi compie 18 anni Android, che ha rappresentato un bel cambio di passo nel mondo dei sistemi operativi. Nel caso specifico dei sistemi operativi mobili, perché è tutto il sistema che fa funzionare gli smartphone che non siano di Apple, per intenderci. E c'è anche il suo logo, che rappresenta al 100% la filosofia di Android, che è open source, no? Come dicono quelli che conoscono i termini tecnici giusti. Cioè è aperto, chiunque può modificarlo, può... insomma è open source. Così come il suo logo, che si chiama Bugdroid, cioè non è soggetto a copyright. Gli inventori, che poi è un'inventrice, una grafica che si è inventata sto pupazzetto, che è un mini robot, il robot verde di Android, e hanno deciso di renderlo libero da ogni copyright, e chiunque può farne l'uso che ne vuole. Forse anche un'idea non da poco per farlo diffondere così, con così tanto successo nel corso degli anni. Oh, auguri Android, poi sono 18.

0: Ghost. Che voce pazzesca che ha Sil, guarda, una roba incredibile. Ci salutiamo così oggi pomeriggio. Tra poco Albertino Everyday. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Vendi se ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: M2O Cinema.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
9: Ciao Ilario, ci vediamo domani, grazie.
10: Ciao
9: Ilario.
10: Dario.
9: Ed eccoci pronti per la puntata di mercoledì 23 settembre, sono le 5.

0: cada vez que te veo. Ogni volta che ti vedo, questa canzone di questo gruppo veneto, sono i Negro Can. Ah, non sono veneti, Negro Can.
1: No.
0: Sembra un'esclamazione, eh?
1: È anche non molto carina.
0: E l'ho scoperto adesso. Quanti anni ha sta canzone? Ha 26 anni, ho scoperto oggi che non sono veneti. Ma Mario?
1: Mario è al telefono.
0: È al telefono. Con chi? Con chi sei? Basta! Metti giù!
2: Ero con un mio amico Graziano Fanelli.
0: Salutamelo. Adesso c'è la sigla? Sì. Vai! Negro Can.

every day, tutti i giorni. Stavo dicendo anche i festivi, invece no. Siamo qui con Albertino every day. Every day, every day.

0: detto: cosa fai lì? Vieni qua.
1: Spostati.
0: Spostati e lascia Sciotti.
1: Sei pignonista ormai.
0: Adesso sì.
1: Sei in gamba, Mario.
0: Dico,
1: ma Mario?
0: La mia, dico la mia, sono qua. Ecco.
1: Ale Lippi?
2: Buon pomeriggio.
1: Tu sei cronista invece?
3: Ma non sarebbe male.
0: Ma tieni io lo spento il microfono. Tieni io lo spento.
3: Tanto si sente lo stesso, prova.
1: Sì, tanto urla da. Parla sempre in continuazione.
0: Sì.
1: Sai perché? Sapete perché ho detto oggi è festivo?
0: No.
1: Perché c'è la festa di Shorty.
0: Ah, è vero.

0: pensa che 50 Cent ha dedicato una canzone al compleanno di Shorty.
1: Incredibile,
0: guarda che è incredibile. Pensa che gesto altruista.
2: Grazie ragazzi.
0: Auguri Shorty, aspetta che per festeggiarti bene devo chiamare la Ginger. C'è la Ginger.

0: auguri Shortino.
1: Ma soprattutto tanti auguri Shortino, Franceschino, come ti dobbiamo chiamare?
2: Come volete, guarda, come mi chiamate va bene. Albert.
1: Sei del segno della bilancia.
2: Bilancia, primo giorno di bilancia oggi.
1: Ma pensa, come le mie figlie.
0: Ed è anche autunno oggi, buon autunno a tutti.
1: Ma quante cose da celebrare.
3: In effetti fa più freddo.
1: Sì, in effetti, no, ieri sera ho sentito un po' di frizzantezza nell'aria. Però bene, bene.
3: Questo consente di dormire meglio.
1: Sì, Mario, se per favore vuoi smettere di aprire parentesi di banalità.
3: Si sta meglio.
1: No, ma eravamo concentrati sul compleanno di Shorty.
3: Fammi domandare una cosa importante. Cioè,
1: prego.
3: Ma la torta?
2: Sì, sì, certo. Cioè, la torta. Pasticcini, perché la torta mi sembra un po' impegnativa.
1: Ah, ok.
2: Io ho fatto una roba da easy, Albe.
1: Che tu mangerai o?
2: Ma io uno magari lo assaggio, sì, volentieri.
1: Però io ho parlato con la Sara, la tua moglie.
2: Che cosa ti ha detto?
1: Mi ha detto, guarda il regolamento a pagina 4 per i dolci, per Shorty.
3: Oggi è sgarro, dai.
2: Cos'è che dice?
1: Non lo so, ce l'aveva Mario. Cosa dice il regolamento?
3: Lo sapevate che chiedere continuamente di accedere al regolamento implica una decurtazione dello stipendio a tutti, tranne che al capo supremo?
1: Infatti ho chiesto io.
3: Il primo in ordine di altezza è alle Lippi.
1: Mi
3: verranno decurtati 1500 euro. Così
1: mi spiace, hai chiesto continuamente di consultare il regolamento, 1500 in meno.
4: Comunque ho notato che il regolamento di Squid Game, non so se vi ricordate, era più morbido.
1: Comunque, oggi dai, ti è concesso anche il dolcettino, Shorty.
2: Sì, dai, non vedo l'ora. Adesso
1: auguri,
2: comunque. Stappiamo una bottiglia, Albert.
1: Comunque grazie. Non li dimostri.
2: Grazie, grazie.
1: Cioè, non so quanti, ma non li dimostri.
4: Ci deve essere un errore.
3: L'ho detto pure io che non le dici.
2: Ne faccio 49.
4: Cioè no, c'è un errore.
1: No, incredibile. Sì, tu lo vedi da lontano, dimostra 21.
4: No, non è possibile.
1: Poi si avvicina un po', si vede che è un ometto.
3: È un ragazzo che fa sport.
1: Ma qua, ma che?
4: Vabbè, mangia bene.
2: Corro di brutto perché è sempre di fretta. Quindi
1: il tuo segreto qual è? Il tuo stile di vita, la tua alimentazione corretta?
2: Credo la musica, il sorriso.
3: Ho visto ieri mangiare uno yogurt.
1: Sì, vabbè. Dopo un'estate di schifezze, esatto. Mangialo io.
0: Esatto. Ma il regalino a Shorty di Albertino Everyday?
2: C'è anche il regalo?
1: Certo.
0: Certo, come credi?
3: Quando arrivo. Usciamo? Sicuramente attenzione. Sarà una t-shirt di M2O, sicuramente.
1: No, quella figura ce l'ha già. Attenzione, c'è il regalo. Unboxing! Unboxing!
4: Ma cos'è?
2: Lo posso...
4: No, devi cerca di indovinare.
2: Cioè, l'ho già indovinato.
1: Che cos'è?
4: Per le zanzare.
1: Allora, è un cilum.
2: Una padella per fare castagne.
4: No, è per le zanzare. Sei quello che dà la scossa alle zanzare.
3: Shorty, ti prego, apri.
1: Apri entro le 19 perché
3: vai,
1: sai com'è.
3: Siamo in diretta su Rai 1, vai.
1: Cos'è Rai 1? Da quando?
2: Allora, attenzione.
1: Che bellissimo.
2: Bellissimo.
1: Ti piace? A te quelle cagate lì ti piacciono?
2: Esatto, sì.
4: Far capire.
3: Ma è incredibile.
4: Mi sembra sia il badminton, non sbaglio.
2: Sì, sono tipo delle racchette da...
4: No.
0: Volano.
4: È il volano. Di Lady Cocca in Robin Hood. Vi ricordate quando giocava?
3: Alberto, tu puoi giocare da quella parte e lui dall'altra.
2: Sì, facciamo due tiri.
1: Dai, mettiamo una canzone così le proviamo.
2: Va bene.
1: 342-65-43-210 per i Play With Us di oggi, che vi regala due biglietti per Red Bull 64 Bars Live, un evento dedicato al rap che si terrà sabato 3 ottobre a Taranto. Volete partecipare?
3: Vai sulle mani.
1: Vuoi ballare?
3: Sì. Vai.
1: You wanna dance?

0: Valentino Everyday, mercoledì 23 settembre. Vedo Mario occupatissimo, sta preparando, sta scrivendo qualcosa, non so che cosa.
1: Sì, ho già scritto e stampato, è un...
0: Che cosa?
1: È un pensiero.
0: Per Shorty?
1: Per Shorty,
2: ah,
1: sì.
0: Quando la leggi? Nella seconda ora, però.
1: Ditemi voi.
0: Vediamo, se noi stiamo qua due ore, figurati.
1: Voi sapete che io ho questa cosa da dire, quindi quando volete basta che parte una base bella.
0: Quindi tu non hai un regalo materiale.
1: Hai un pensiero.
2: Grazie Mario.
0: Perché adesso le cose che vanno più di moda durante i compleanni non sono più i regali materiali, sono o i pensieri, tipo tu hai scritto una lettera, mi sembra di aver capito, per lui, o gli experience.
3: Guarda che spavento!
4: Più il pensiero, visto l'andamento economico, no, della situazione, più il pensiero che l'experience.
0: Vanno
4: direi
0: di moda gli pensieri. Sì. È il pensiero che conta. Allora, io non vedo l'ora di assaggiare i pasticcini di Shorty, ma prima volevo soffermarmi sulla canzone di oggi, perché parla di un personaggio storico di cui abbiamo sentito parlare sin da bambini.
1: È vero.
0: Però magari fare una rispolveratina sull'argomento storia, quindi M2O Storia, il canale Storia.
1: Storia dell'arte, che cos'è? Che storia?
0: No, è storia. Perché M2O ha tanti canali, cioè M2O Arte, M2O Minchia che storia. Allora, chi era Don Chisciotte?
4: Don Chisciotte è un personaggio immaginario protagonista del celebre romanzo di Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia,
0: che salutiamo tra l'altro, ciao Miguel,
4: pubblicato tra 1605 e 1600.
1: Quante mance prendeva questo?
4: Il suo vero nome è Alonso Quijano, un gentiluomo spagnolo ossessionato dai romanzi cavallereschi. Ne legge così tanto questo Alonso da convincersi di essere lui stesso un cavaliere errante. Si mette quindi in viaggio con un'armatura, il cavallo Ronzinante e il fedele scudiero che si chiamava
0: Leclerc.
4: Sancho Panza.

0: testa.
1: Ah, il famoso
2: lo scudiero.
1: Anche tu hai pensato, Alonso.
3: Alonso, sì.
0: La scena più famosa è quella ovviamente dei mulini a vento, no? Dove Don Quixote scambia per giganteschi nemici proprio i mulini e le attacca,
1: e
0: no?
1: C'è una famosa metafora.
0: Da qui il modo di dire combattere contro i mulini a vento, cioè lottare contro nemici immaginari o affrontare battaglie impossibili. Don Quixote, in poche parole, era un Ming romantico. Ma, scusa, che vede il mondo a modo suo.
3: Voglio dire, nella mia mente penso che probabilmente c'era un telefilm o un film,
0: certo,
3: di Vittorio Gassman che,
0: certo,
3: forse faceva Don Quixote. Non vorrei dire una cavolata.
0: È stato un film, è stato, sì, un telefilm, è stato un,
1: ma,
0: un romanzo,
1: sai,
0: molto raccontato.
1: I romanzi di successo si sono sempre state delle trasposizioni cinematografiche o di serie TV.
0: Non era tanto
1: quelli che si chiamavano telefilm.
0: I telefilm. Quindi era un personaggio un po' particolare, no? Lui pensava di essere, si era immaginato di essere un cavaliere che combatteva.
1: Invece era un pirla.
0: Invece era, sì.
1: Quindi non è un supereroe.
0: No, outlook, outfit molto interessante, no? Quello di Don Quixote, visto che siamo nella Fashion Week. Lui proponeva un totac look metallico, pieno di accessori, sul silhouette strutturata e come statement i suoi copricapo, di cui era molto fiero e era diventato anche molto famoso per i cappelli che indossava, per i caschi,
3: però
0: per gli elmetti.
3: Mi hanno detto che era simpatico, almeno
1: Don Quixote.
0: Sì, Don Quixote
1: era simpatico.
0: Don Quixote era molto simpatico, sì. Soprattutto anche Sancho Panza, il suo fedele scudiero.
1: Era magro Sancho Panza?
0: No, con il quale condivideva un po' le sue avventure contro nessuno.
1: Vabbè. Dai, muoviamoci perché il compleanno di Shorty, ci sono i pasticcini. Tra l'altro, Shorty, ti comunico, ma lo saprai già, sì, che oggi ricorre anche il compleanno di una rockstar molto famosa nel mondo, cioè di Bruce Springsteen.

0: Miley Cyrus, che si è spostata verso la musica dance, anche lei ha preso questa direzione, ci fa molto piacere. Era la sua Bass Persuaders, la sua nuova canzone qui su M2O in questo mercoledì pomeriggio 23 settembre, mentre noi siamo qui in diretta dal nostro studio da Cave. Si stanno festeggiando, si sta festeggiando il compleanno di Shorty.
1: Sì, buoni pasticcini,
0: molto buoni pasticcini, buoni, grazie,
1: buoni, molto buoni.
0: Conto di ridiventare un simpatico panzone da qui alle 19.
2: No, ma tu sei l'assaggiatore ufficiale.
0: Sì.
2: Sei il primo ad assaggiarli e sì, consenti sì. Poi a tutti di andare avanti. No.
3: Ma Lippi si è lamentato
4: no,
3: di
4: no,
3: questo.
4: Perché l'assaggiatore ero io, perché di solito il re aveva uno.
0: È vero,
4: un,
0: è vero.
4: Un suddito che.
0: Io non sono l'assaggiatore, Mario, lui è l'assaggiatore.
4: Che dici? Eh sì, perché certo. Se cibo fosse stato avvelenato sarei morto io. E lui ne avrebbe mangiato un altro.
0: Hai ragione.
4: Per quello Ginger mi stavo preoccupando.
0: Comunque sì. Miley ha deciso di entrare a far parte della categoria alla quale faccio parte anch'io, le persone senza un cognome. Eh sì, lei è Tom Cyrus.
2: Sì.
0: E si chiama solo Miley adesso.
2: Ah, non lo sapevo.
0: Io sono Albertino, capito?
2: Hai ragione.
0: Non ho un cognome.
2: È vero. Anche se
0: come
2: ce
0: mai,
2: l'hai, però. Non lo so.
0: E dov'è?
4: No, invece Mario è il contrario. Mario il suo nome d'arte è il cognome.
0: Sì. Quindi, no, lui ne ha diversi di nomi d'arte.
4: Però quello più famoso, quello che lo ha reso celebre in tutto il mondo, è il cognome.
0: Tu, Shorty, sei Shorty.
1: Shorty, senza cognome.
0: Non hai neanche un nome normale. Cioè,
1: sì, no, vabbè,
0: nickname,
1: Shorty,
0: anche la Ginger.
4: Beh, anche Molella e Prezioso sono cognomi.
0: Sono cognomi veri.
4: E hanno tutti e tre dei cognomi che sembrano dei nickname.
0: È vero. E invece è tutto vero.
4: È tutto vero.
0: Eh sì. Vabbè ragazzi, io devo mangiare altri pasticcini. Se
2: sai che io ti seguo.
0: Mi tieni il posto.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ah! E se non carica lo streaming?
8: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Dark Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet. Dark Planet, convenienza
11: nostra. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
13: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
15: Zimarex Collagene. Azione.
16: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
3: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: tutto il mondo.
1: Albertino?
0: Sì?
1: Solo in Brasile stiamo facendo la possibile caccia. Accostumato voi. Amo Italia, amo M2O. Siete la mia compagnia durante tutta la giornata. Oggi è feriado, è festa in Mila Città. E il giorno in Santo, in San Padre Victor. Vi presto un abbraccio del Brasile. M2O, sono Luciano, da cidade di Três Pontas, Minas Gerais, Brasil.
0: Grande!
1: Un abbraccio.
0: Ciao Luciano, ciao, grazie. Mi è piaciuto questo messaggio.
2: Carino, molto carino.
0: Carino.
2: Sì.

0: come dire, non so come definirla, sinceramente non mi viene l'aggettivo.
1: È un dato netto, è un dato che non si può essere, può essere messo in discussione, un dato inconfutabile.
0: Attenzione, perché questo dato riguarda gli over 60. Io non so se all'ascolto di M2O in questo momento ci sono molti che appartengono a questa categoria. Il 92% degli uomini over 60 preferisce una donna più giovane almeno di 10 anni. Ah, vi dovete vergognare. Allora, innanzitutto per dialogare, per sentirsi comunque in sintonia con una ragazza più giovane di te, caro ultra sessantenne, devi almeno conoscere un linguaggio un pochettino più moderno, no? Non dico tante parole, però almeno tre parole.
2: Dammi tre parole.
0: Minchia, questa gag l'abbiamo preparata io e Shorty ieri sera. Abbiamo detto domani lo facciamo.
3: Non ho dormito.
0: È venuta benissimo.
3: Bravo, Ale.
0: Minchia, zio. Auguri, Shorty. Vabbè, calma comunque. Allora,
4: dammi tre parole.
0: Tre parole.
4: Ok.
0: Tre sarebbero di più, però almeno tre. Per poter essere un po' cioè farsi capire un linguaggio, capito?
4: Sì, per non sembrare un po' troppo indietro. Sì.
0: Tipo
1: situationship.
0: Cosa?
1: Dovete, se uscite con una ragazza più giovane, dovete capire se quella è una situationship invece di una relazione vera, no?
4: Cioè, io quando vedo dovessi vedere una ragazza, dico, allora ti piace la situation?
0: No, noi abbiamo una situationship, non abbiamo ancora una relazione.
1: Sì, cioè, okay.
0: Questo devi dire.
1: È quella zona grigia in cui non si capisce ancora se siete fidanzati, se non siete fidanzati. I giovani la chiamano situationship.
0: Sì, però scusa, Franco.
1: Dica.
4: Franco.
0: Ah, non è Franco.
4: Franco.
1: Dica.
0: Scusa, qui l'analisi qui parla di una ragazza di 10 anni meno di un sessantenne.
1: Almeno.
0: Cioè, non è che una proprio. No. Non è che proprio di primo pelo.
1: Esatto. Perché Sgarbelli nel titolo è stato clemente.
0: Molto clemente.
1: Sgarbelli non voleva andare più a fondo.
0: Però in verità l'uomo ultra sessantenne ne vuole una di 30.
1: Under
0: 30.
5: Certo.
1: Il sogno è quello.
4: Cioè, la prima cosa che chiedi è: ti va di fare una situationship lì? Gli dici così, subito.
1: Dovresti chiarire un po' la situazione.

0: però,
1: minchia, però ultra sessantenne con una di meno di 30.
0: Però, attenzione, ultra sessantenne alla delusionship.
1: La delusionship, quella può accadere.
2: Qual è? Cosa su, qual
0: succede
2: è?
0: Quando ti fai un idealizzi una persona, no?
2: Sì.
0: Ti fai un film su questa persona, poi in realtà non è, non sei ricambiato alla stessa maniera. Quindi spesso un ultra, un sessantenne va incontro ad una delusionship.
1: Sto per dire delle cose impopolari, te lo dico.
0: Una trentenne.
1: Sì, io non ho resistito fino adesso, ma sto per dire delle cose.
2: Se vuoi, Alberto, andiamo fuori onda.
1: No.
2: Okay.
1: Vabbè.
2: Dillo, dai.
0: No, dillo, dai.
1: No, vabbè.
0: Dai, così apri un dibattito.
3: Vai. Fuori onda.
1: Mediamente sei ultra sessantenne, una meno 30 non ti caga neanche se ti dai fuoco.
2: Esatto. Devo dire che hai ragione. Sì.
1: Però se c'hai il grano cambia
4: c'hai
1: tutto.
4: C'hai la Porsche.
5: No, puoi essere anche affascinante come Brad Pitt.
1: Affascinante, come... sì, ma di Brad Pitt c'è lui, cioè, e c'è Brad Pitt e basta.
5: No, però puoi essere anche un bell'uomo.
1: E Mario Fargetta, per il resto.
4: Certo.
3: In onda.
0: A proposito di termini,
1: scusa, però volevo dirti, Alessandro, che la Ginger ha spezzato una lancia, due lance poco fa.
2: Sì.
1: A favore di me, Mario.
0: Ho sentito.
1: È vero, Ginger.
5: Sì. Grazie. Tu sei Brad Pitt.
0: Vi propongo l'ultimo.
1: Io sono Brad Pitt.
5: Brad Pitt. Come Brad Pitt, e poi c'è Fargetta che è Fargetta.
1: No, lui è Tom Cruise. Prego, Ale.
2: In realtà faccio io tutte le scene pericolose per lui.
0: Un ultimo termine che vi propongo è il termine Shrekking. Il termine Shrekking deriva dal film di animazione Shrek e indica la scelta di frequentare una persona che consideriamo poco attraente rispetto ai nostri abituali standard estetici e quindi, essendo meno attraente, più devota nei vostri confronti. Quindi scegliersi un uomo un po' più bruttino o una donna un po' più bruttina. Sembra un ministro fare queste cose.
1: No, ma
0: qua.
1: Ti sto ascoltando con attenzione.
0: Perché?
1: Non accade sempre, approfittane.
0: Perché in questo modo una persona si sente un po' più tranquilla nell'avere un compagno.
1: Ah, addirittura.
0: È un po' taianizzato questo discorso, però il
1: davvero?
0: Senso è quello. Sì, dai, il senso è quello, no? Sceglierne una un pochino più...
1: Tanto dove vuoi che vada quello lì.
4: Che
1: sottotitolo è questo qua?
0: Ecco, invece che dire questa cosa, i giovani dicono effetto Shrekking.
1: Okay,
0: no?
1: Okay.
0: Ti sei scelta uno un pochino più bruttino, così sei tranquilla che non ha grillo.
2: Vabbè,
0: ti
2: mettiamoci
0: tradisci.
2: Il cuore in pace.
1: Sì, ma sono tutte chiacchiere.

Bellissimo il concerto di Hathaway, io e Mario l'abbiamo visto, lui fa What is Love, poi fa What is Love, poi alla fine fa What is Love. È bellissimo, veramente bello. M2O è la radio e lei è Karol G.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
6: ci basta il nostro suono preferito.
5: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove

0: Finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre il primo libro Senza fermate intermedie in regalo con Repubblica.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: di Shorty Go Shorty, it's your birthday.
1: Ciao a tutti!
0: Beh, ciao a tutti! Ciao a tutti! Questa canzone che avete sentito con questa musica un po' aggressiva, diciamo, certo non è una canzone che ascolti prima di andare a letto. Però è una canzone di questo producer olandese che si chiama Maurizio e la canzone si intitolava Just a Little Bit e pensate che me l'ha consigliata Fargetta questa canzone. Bella, infatti a me non piace per niente. Sì, però sì. Per assecondarlo ho detto vabbè, mettiamola.
2: Perché mi piaceva il basso.
0: Se no ci rimane male così.
2: Tu hai ragione, grazie.
0: Quindi è la tua playlist, questa fa parte della tua playlist.
2: Sì, diciamo che è...
0: Cioè tu veramente hai in una playlist no. questa canzone?
2: No, però è tra le canzoni o comunque le tracce che potrei usare in
0: ah,
2: in serata.
0: Per lavoro, per quindi lavoro, non la tua sì. playlist personale.
2: No, la mia playlist personale ha di tutto.
0: Perché dagli conosci anni... il proverbio, Mario, no?
2: Qual è?
0: Dimmi che playlist hai e ti dirò chi sei.
2: Questo
0: o meglio, non è vero. O meglio ti dirò se hai delle affinità con me. Cioè le coppie, no?
2: Sì.
0: Le coppie spesso se hanno gli stessi gusti musicali è più probabile che vadano d'accordo, vero? Rodolfo, come non mi ricordo mai come si chiama.
3: Rodolfo.
0: Come si chiama?
3: Rodolfo.
0: Ah, Rodolfo.
3: No, con la M. Rodolmo.
0: Ah, Rodolmo.
3: Con la M.
0: Cosa ne pensi?
3: Vi faccio un esempio, vi do un po' una fotografia, vi faccio una suggestione, no? Pensate una coppia in macchina, no? Viaggio lungo. Bisogna scegliere la musica, no? Se non avete gusti affini diventa un viaggio un po' problematico.
2: Uno mette Gigi D'Agostino, l'altro dice no, cambia.
3: Metti
0: Freddie Mercury.
3: Cambia il viaggio. Quindi hai la pazienza di fare un po' e un po', tipo back to back un disco per uno, oppure diventa un problema se i gusti musicali
0: problema,
3: sono molto lontani.
0: Sai qual è il problema? Quando sei con i figli spesso, che sono magari se sono molto giovani, che ascoltano delle canzoni che magari a te potrebbero non piacere.
2: Cioè, magari potrebbe piacere la pimpa remixata.
0: La pimpa,
3: però
0: no,
3: sai
0: Mario.
3: Qui per un figlio, no? Questo ed altro per un figlio.
0: Sopporta.
3: Invece in una coppia, no? Magari c'è meno pazienza, no? Ci sono meno compromessi a volte.
0: Sì.
3: Quindi sono molto importanti.
0: Tu
3: i gusti
0: che cosa
3: musicali.
0: Hai ascoltato? Cos'è l'ultimo brano che hai ascoltato su Spotify?
2: Ma veramente me lo stai chiedendo?
0: Sì, te lo sto chiedendo.
2: No, allora, questa canzone qua, che se Shorty ha voglia di cercarla, è Shanghai Head Electric Funk. Non so se te la ricordi.
0: Per quale ragione l'hai ascoltata?
2: È perché l'ho sentita su una radio.
0: Ma non questa radio.
2: Non questa radio, perché non fa musica anni 70.
0: Ah, è anni 70.
2: Sì. E quindi ho detto, fammi capire, sono andata, l'ho shazammata.
0: Quindi è ricerca.
2: È ricerca. Io alla fine sempre per lavoro.
0: Che lavoro fa esattamente?
2: Allora facevo il tappezziere una volta.
0: Ginger!
2: Adesso, questa qua? Sì, questa. Senti, questa te la ricordi, Alberto. Senti.
0: Certo. Anni 70.
2: È brutto, questo.
0: Come no? Me la ricordo.
2: Sì.
0: Me la ricordo. Fammi vedere io qual è l'ultimo.

0: Ti ho sentito?
1: Vai.
0: Ah, una canzone che mi fa cagare.
2: Vai, cioè?
0: Perché ovviamente per lavoro, come dici tu Mario, sì, mi mandano spesso canzoni da sentire per poi essere approvate.
1: Giusto.
0: No? Per essere programmate sulla nostra radio.
1: Ma non è quella che ti ho mandato io, no?
0: No, no, no, è dall'ufficio programmazione musicale Cernobbio.
1: Sì?
0: No, ma non vi posso dire qual è.
2: No, esatto, effettivamente.
0: Perché non mi dispiacerebbe per l'artista,
1: ci
0: capito?
1: Sta, ci sta.
0: No, non è che mi fa cagare. La,
1: non, no, non è considerata consona alla, sì, programmazione, esatto, di M2O.
0: Esatto.
1: Sì, perché comunque ogni opera va rispettata.
0: Ma certo, certo, no, no, ma è giusto, Mario. Giusto. Perché alcune canzoni magari sono belle, ma non sono giuste per esatto, M2O. Quindi giusto, non è che quello che noi non mettiamo lo consideriamo brutto, che non è in linea con la nostra, con la nostra radio.
1: L'analisi è perfetta.
0: Shorty, ti vedo che sei in sbattimento. Cosa stai facendo?
2: Ah, no, stavo tirando giù due canzoni.
0: Quali? Che hai ascoltato tu?
2: Allora, io ho ascoltato una roba di AC Slater, una roba un po' dance, l'altro ieri.
0: Fa sentire.
2: Era
0: l'ultima?
2: Qua, sì.
0: Fa sentire.
2: Una roba proprio da, diciamo, da drogati.
1: Ed era colazione.
0: Vabbè, ma è cioè, la mattina.
1: La mattina.
0: Cosa sei svegliato con questa qua?
1: Cosa ti aspetti da Shorty?
0: No, però io, se volete, vediamo un po' se trovo qualcosa di che ho ascoltato recentemente che potrebbe stupirvi.
1: Secondo me una chicca la tiri fuori.
0: Ne ho di bellissime.
1: Vai, vai, vai, vai.
0: Però non c'entra niente.
1: Ma vai, vai, è così.
0: Vorrete
1: vai
0: sentire questa qui? Cioè, non
1: beh,
0: proprio
1: questa, vai, vai.
0: È incredibile, ma non c'entra.
1: No, queste sono Baby I Love You.
0: Bravo Mario, bravo. Qui siamo sul romantic rock anni 80.
1: A che ora hai messo questa
0: non
1: canzone?
0: Mi ricordo.
1: Hai fatto dei massaggi, hai fatto qualcosa.
3: Che ora era? Quando è partita questa canzone?
0: Con chi eri?
3: Con chi eri?
1: Ah, vabbè, io piango su questa canzone,
3: ciao,
1: ti prego.
3: Con chi
1: eri?
0: Lo so che conquisterò un sacco di pubblico femminile con questo brano. Si intitola Baby I Love You, Styx.

0: che sceglie la musica.
1: Tu pensa che è l'esatto di avere la fortuna di avere me che scelgo la musica per te.
0: Capito,
1: è l'unica cosa che so fare.
2: No, però fai, sei... fai arrivare l'inciso, ti prego.
1: Sì.
2: Sì, sì, va. Qui è il punto.
1: Ma che radio siamo oggi? La conoscevi, Shorty, questa?
3: No, ancora, fin ancora qui no.
1: Ginger!
4: Io no, ma è

0: torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 27 settembre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
0: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Maniac, che comunque penso sia la voce della ragazza che avete sentito in questo brano, che è del 1998, quindi del secolo precedente.
1: È del Novecento alla fine.
0: Cioè, guarda che se ci pensi
1: è del Novecento.
0: Siamo entrati nella seconda ora, siamo qui in antenna, naturalmente.
1: In antenna.
0: Cazzo vuoi? Io dico quello che voglio.
2: È vero, giusto.
0: Posso dire l'antenna?
2: Giusto, sì. Sì.
0: Cosa vuoi? Allora dimmi tu cosa devo
2: anche
0: dire.
2: Anche perché l'antenna esiste.
0: Scrivimi il testo e io lo leggo.
2: Sintonizzati.
0: Sintonizzati.
2: Sì, sì.
0: Bravo, bella roba. Bene, siamo pronti per accogliere le news.
2: Sì.
0: Come sempre, hanno un paio di messaggi prima del. Tanto la redazione non le ha ancora inviate.
3: Ancora niente, Aldo.
0: Due messaggi che si riferiscono all'argomento di prima, che era appunto playlist e cosa ascoltano le varie coppie di ascoltatori.
4: Ciao ragazzi, sono Anna.
0: Ciao.
4: Allora, io e il mio fidanzato non abbiamo da litigare, perché ascoltiamo tutte e due M2O e lui sente i miei messaggi e poi mi chiama. Si chiama Luigi, salutatelo, ciao.
0: Adesso Luigi ha sentito lei, hai capito? E quindi...
1: Cioè si parlano attraverso, sì, Albertina.
0: Ci usano come CB.
5: Ciao Ginger, questa sera ricomincia Chi l'ha visto con una nuova presentatrice. Non perdere l'appuntamento. Ciao da Diego.
0: Cosa c'entra sto messaggio, Ginger?
6: No, era un messaggio in più.
0: In più per chi?
6: Per me.
0: Per te?
6: No, ce n'è uno, un altro prima.
2: Lei, giusto.
7: Ciao ragazzi, io quando viaggio sono in macchina con mia moglie e... lei cambia continuamente radio in funzione delle canzoni. A me piacciono le canzoni di M2O e non me le fa sentire. Sempre un problema.
0: Beh, lasciala.
7: Davide da sì. Cornaredo. Ciao.
2: Il rapporto non va più.
0: No,
2: non
0: è...
2: c'è qualcosa che non va.
0: Si è rotto tutto.
1: Non sono più sulla stessa frequenza.
0: No. Cioè, io la mollerei subito, guarda. Arrivao!
2: Arrivoca a frequenza!
0: Grazie della linea, Felisandro e tutta la redazione di M2O. La prima notizia arriva da Viareggio. Pensa un po'.
1: Leggi che brave personcine.
0: Casa
1: sono
0: tua.
1: I miei cucitati.
0: Casa tua.
2: Ti hanno buttato giù la casa.
0: Caro Alessandro. Viareggio nascondeva la cocaina nelle ciabatte. Arrestato.
1: E se ci pensi è scomodo, capito?
0: Quali? Che ciabatte erano?
2: Qualsiasi ciabatta.
0: E dov'è
2: fosse?
0: Che le metti?
6: Ah no, appunto. Sarà una chiusa davanti, per forza.
2: Ma dillo che lo conoscevi.
1: Beh, certo.
0: È un tuo amico.
1: Figuriamoci.
0: Ma lì a Viareggio vi conoscete tutti.
1: Non proprio.
2: Esatto.
1: Molti però.
0: Vabbè. Regno Unito, nonna scopre di avere coltivato per anni della cannabis per errore tra le sue petunie. Per errore? Nonna, sei sicura? Stati Uniti, bambino spende $118,000 su YouTube per promuovere i suoi video, usando però la carta aziendale del padre. Padre contento, naturalmente.
2: Bel figo influencer.
0: Bravissimo. Canada, la macchina del ghiaccio del bar impazzisce per un guasto e spara cubetti per il locale fino ai tavolini.
2: Bellissimo. Una scena da vedere.
1: Il sogno di fare uno dei sogni di Mario, vero?
0: Cina, nonna cinese schiaccia le noci con una bomba inesplosa per 20 anni. Pensavo fosse un martello.
1: La roulette russa per 20 anni.
2: Veramente.
0: Three face, che in italiano è?
2: Tre facce.
3: Tre, no. Treviso.
0: Tre punti per shot. Treviso, un 84enne, sbaglia strada durante la passeggiata e completa per sbaglio gli ultimi 5 chilometri della maratona cittadina. Cioè lui cosa si è infilato?
1: E ha fatto l'ultimo tragitto tra gli applausi.
2: Sì, non aveva.
0: Ma perché correva?
1: No,

0: Minava.
1: Non aveva la pettorina col numero.
2: Non aveva la pettorina.
0: Penso proprio di no.
2: New York, lanciati i bagni pubblici che dopo 10 minuti di permanenza dentro aprono da soli la porta.
0: Perché?
2: Perché?
0: Perché metti che per qualche problema rimani chiuso.
2: Ah, vedi?
0: O problema per.
1: Se scappa per il sicure. E scappa il cagotto.
0: 10 minuti la fai, dai.
2: E dopo, no, sì, se uno.
1: Perché tu in 10 minuti la fai?
0: Beh, sì, fa malissimo stare oltre, Mario. Tra
2: l'altro. Ho capito, ma se hai delle esigenze, vabbè, sì. Poi richiudi al limite.
0: Poi richiudi al limite. Almeno sei vivo, no? Dai un segnale che sei vivo.
1: Più che altro fai uscire un po' di. E poi.
2: Dovrebbero inventare la stessa cosa per gli ascensori. Perché se rimani chiuso dentro, vabbè che c'è la chiamata quella di emergenza, no?
1: Sì.
2: Tu sei rimasto mai chiuso in un ascensore?
1: Non credo, non credo. Sempre tu sì?
2: Tu mi stai mentendo, io ti guardo.
1: Io sì.
2: Io ti vedo dagli occhi. Tu sì, è rimasto
0: io
2: dentro in un ascensore?
0: Sì, un quarto d'ora.
2: Ah sì?
0: Sì, sì, sì. Miami Beach.
2: Solo un quarto d'ora?
0: Ma ah, sì, poco, sì.
1: Ma no. Sei uscito dall'alto? Cioè
0: come... No, hanno riattivato e siamo ripartiti.
2: Hai citofonato?
0: No, spiegavano che era un problema abbastanza diffuso in quel momento, in quel periodo, perché è molto caldo, è molta condizionata.
1: Eri da solo o c'era qualcuno?
2: Hai schiacciato l'emergenza?
0: No, perché era un piccolo albergo, quindi ci sentivamo.
1: Eri da solo o c'era qualcuno?
0: No, c'era qualcun altro.
1: Hai buttato, fatto una puzzetta?
0: No, Mario.
1: No, ok. No.
3: Io l'esse lunga.
2: Sei rimasta chiusa dentro?
3: Sì, nell'ascensore. Poco, però. Bello.
2: E voi? Siete mai rimasti chiusi dentro qualcosa?
0: Cosa? Perché non c'è solo l'ascensore. No?
2: Appunto. Non c'è solo l'esse lunga.
0: No, c'è un garage, una cantina, un magazzino,
2: ridi?
0: Un negozio, un bar, un frigo.
2: Sì. Adesso basta, però. Stai zitto.
0: Cioè lui gode
2: sì.
0: Quando mi riprende
2: sì. Certo
0: sì. Come gli basta poco.
2: 342 65 43 210.

0: Kelly con Dilemma qui su M2O insieme a Kelly Rowland. Kelly Rowland che era una delle tre.
1: È Destiny Child Alb.
2: Destiny Child.
0: No, no, Destiny Child Alb. Tu hai detto dopo.
2: Ero distratto.
0: Non mi interessa. Tre punti perciò. Allora, eravamo rimasti a dove siete rimasti chiusi. E sono arrivati tanti messaggi. Questo che cosa significa? Che l'argomento.
3: Attacchetto. Attacchetto.
0: Chi l'ha detto? Io sono rimasta chiusa nel cimitero, per fortuna ero con un'amica, avevamo 10 anni, Simona. Ciao Simona! Mio marito è rimasto chiuso dentro le cucine della sagra di paese, a San Quirico, dopo una serata un po' ad alto tasso alcolico. Ma poi l'abbiamo trovato, Valentina, ciao! Ciao, sono rimasto chiuso nell'ascensore della Feltrinelli nella stazione centrale di Milano. Sono venuti i vigili per tirarmi fuori e ho quasi perso il treno. William. Hai capito?
1: Sì.
0: Io 45 minuti a Cannes chiuso in un ascensore su cui batteva il sole a luglio. Al tizio dell'allarme continuavo a dirgli: tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Vabbè, ma lui cosa c'entrava, povero?
4: Guarda che era di Brianzolo.
0: Dici?
4: Sì.
0: Vabbè.
5: Buonasera ragazzi, sono un ascensorista. Vi ricordo che quando l'ascensore si blocca e non riparte più è proprio perché non vi dovete fare male, non perché non vuole ripartire. Attenzione a questo. Ciao ragazzi.
0: Non l'ho capito.
4: Essendoci un guasto, secondo me, se riparte c'è il rischio di cadere, quindi l'ascensore comunque si ferma.
0: Bravo Mario, l'hai tradotto il messaggio, sei in gamba.
4: Grazie.
0: Hai bisogno, vuoi qualcosa?
4: Vuoi dei punti, grazie.
0: Due punti,
4: grazie.
6: Beh, io in età giovanile, vi parlo di 30 e passa anni fa, io e la mia comitiva siamo rimasti chiusi dentro al cimitero del nostro paese di notte.
0: Voi avete una comitiva, ragazzi?
1: Io ce l'avevo.
0: La comitiva proprio.
1: Sì, era la compagnia.
0: Comunque.
7: Alba, ehi. Sono Rocco da Montero di Bisaccia. Sì. Io una volta sono rimasto chiuso in ascensore dentro l'azienda dove lavoro. Mm-hmm. Però che ho fatto? Sono rimasto un quarto d'ora, 20 minuti. Però che ho fatto? Non ho suonato l'allarme e mi sono riposato con calma. Poi se ne sono accorti e mi hanno aperto. Io ho detto, io strillavo, ma... Non mi sentiva nessuno. Cioè, ne ho approfittato, mi sono riposato.
0: Hai capito?
7: Ho fatto gli straordinari.
0: Cioè, lui zero claustrofobia.
8: Proprio. Ciao Albertino, io sono rimasta chiusa dentro una cella frigorifera insieme a tutta la frutta.
0: Beh, che bella, però la frutta è buona. Che buona merenda.
9: Io sono rimasta chiusa all'ascensore nell'appartamento vecchio ben due volte. Una, dopo poco siamo riusciti a ripartire. La seconda ho dovuto chiamare i pompieri perché non si apriva più. Io mi aspettavo il supermanzo, ma niente, niente, cose proprio pessime. Vabbè, comunque, brutta esperienza.
2: Ha organizzato tutto per
0: perché aspettava il pompiere, sì, supereroe.
4: Saperlo, poi gli mandavamo Ale Lippi.
0: Eh sì, ma lui non è pompiere.
2: Ma
0: e non
2: posso improvvisarmi.
0: E non è neanche supermanzo, tra l'altro.
10: Io sono rimasto chiuso in bagno una volta alla visita medica di calcio. Avevo chiuso male la porta, per fortuna avevo con me il telefono e c'era di là mio papà che ho dovuto chiamare per poi continuare la visita e consegnare le zamurine per il quale ero chiuso. Vito da Bergamo, buona serata.
0: Quindi molta gente chiusa, ragazzi.
11: Alba, un mio amico è rimasto chiuso dentro al bar. Lui era dentro a finire la birra, il proprietario non se n'è accorto che stava dentro, ha chiuso la serranda e è rimasto dentro.
0: E quando gli hanno aperto? Il giorno dopo.
12: Ciao Alba, io quando avevo una decina d'anni sono rimasto chiuso al cimitero.
0: Un altro.
12: Meno male che c'era una signora che mi ha fatto vedere che c'era il pulsante per poter aprire le porte.
8: Comunque,
12: Vito da Serravalle Sesia.
4: Comunque erano in buona compagnia in ogni caso.
0: Non c'era casino,
4: tu
0: dici.
4: Non c'era casino, sì, stavano bene.
2: È un po' di black humor inglese, sì, questo, sì, di Mario Farcenza.
0: Dai, altre battute sui morti.
4: No, perché i morti? Lasciamoli in pace.
0: No.
2: Sono battute per esorcizzare quel momento, dai.
0: Ma cazzo, che mortorio, che sì, succede niente. Cioè,
13: bisogna aver paura dei vivi, non dei morti.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 1878, sa di felicità. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Jazzy on.
1: Top Dirty to Me, questa è una canzone di sporcaccione, diciamo la verità, è Jason Derulo, il cantante che vola all'altezza, credo un 80, 2 metri.
2: Durante gli spettacoli
1: vola, l'ho visto volare. Allora oggi è mercoledì 23 settembre, sono quasi le 6:30, siamo in diretta fino alle 19 Albertino Everyday, poi alle 7 come sempre lasceremo il microfono ad Andrea Mattei, oppure se ascoltate la replica del mattino siete replicanti, quindi vi aspetta Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Forse eravate distratti quando alle 5 abbiamo celebrato il compleanno di Shorty, quindi tanti auguri.
3: Grazie Albe.
1: Ha ricevuto tanto affetto, tanto amore, ma Mario ha promesso che avrebbe letto un pensiero per lui e quindi...
2: È una settimana che lo scrivo.
1: Ma Mario?
2: Una settimana che lo scrivo.
1: Per scrivere queste quattro righe? Una settimana?
2: Sì.
1: Vabbè, allora se hai una base adeguata, Mario ha una lettera per te.
2: Ah, ma così, questa qua proprio?
1: Questa è...
3: È una dedica,
1: sì, è un po' dedica in effetti.
2: È un po' troppo innamoramento tra uomo e
1: guarda che alla fine c'è una sorpresa, Short. Io l'ho letta.
3: Ah sì?
1: Certo, che non ti aspetti tra l'altro.
2: No.
1: Ma il tempo delle mele è una cosa da romantici.
2: Guarda,
1: però
2: io non voglio essere puntiglioso, ma questa base non,
1: hai ragione,
2: non è adatta. Non
1: hai
2: è
1: ragione, Mario, quando hai ragione, hai ragione.
2: Grazie, ringrazio.
1: Questa non è una base tra amici.
2: Tra amici.
1: È una base, è più una base... Va bene, questo
2: la
1: è
2: un drammaticità.
1: Questo è un tappetone. Si chiama tappetone. Vai col tappetone.
4: L'eredità, l'ultimo gioco.
3: No, ne ho un'altra se vuoi.
1: Vai. Con la F. Sta leggendo una lettera per Shorty con la F.
2: Meglio questa, meglio
3: vai,
2: questa.
3: Vai.
2: Meglio questa. Caro Shorty, oggi forse non lo sai, ma compi 49 anni.
1: Forse non lo sai.
2: E ci deve essere sicuramente un errore.
1: Perché?
2: Comunque...
1: Perché...

0: li dimostra.
1: Perché non li dimostra?
0: È vero.
1: Hai visto cambiare mode, console, programmi e generazioni, ma sei ancora lì incredibilmente operativo. Soprattutto con i tuoi dreadlocks, che ci avevi permesso di tagliare. Tra un anno non avrai più scuse. Intanto ti auguriamo altri 100 compleanni, possibilmente tutti in regia e a un volume bello alto.
0: Sì.
1: Per concludere, questo è il mio regalo.
0: Qual è il tuo regalo?
1: Ti cedo i miei 49 punti.
0: No!
2: Ma grande!
0: Ma questo è grazie, incredibile!
1: Mario. Io ho l'umiltà di ripartire
0: Mario,
1: da zero.
0: Cioè, gli unici 49 punti che aveva, sì, lui è disposto a privarsene.
3: Ma il caso ha voluto che fossero proprio 49
0: ma punti. Grande.
3: Ma è un gesto fantastico.
0: Ma io entrerei anche nel vivo del programma.
4: Hai ragione, hai ragione. Entriamo nel vivo del programma.
5: E siamo entrati nel vivo. Siamo entrati nel vivo
1: del programma con i punti di Fargetta.
0: Che sei tu.
1: Che sono

0: Baby. Io del testo di questa canzone so solo Baby, però l'importante è prendere l'attacco giusto, capisci Mario? Era Tiga, DJ, producer, cantante canadese, con la sua You Gonna Want Me, un classico della musica elettronica di diversi anni fa che non passa mai di moda.
1: No.
0: 20 minuti alle 19 da questa Milano modaiola. Questa sera Fargetta ci porta tutti a ballare.
1: Prima a mangiare.
0: A mangiare e a ballare.
2: Ah, seratone, è vero, stasera.
0: Sì, sì, sì.
1: Stasera per tutti a cena.
2: Stasera, ragazzi, seratona.
0: Sì.
3: Io, scusate.
2: Se vuoi.
3: Non ho ricevuto nessun invito.
2: Da mezzanotte alle 4 ci troviamo al Volt e ci vediamo.
1: I maschi fanno così,
2: solo
1: suona.
2: Secret line up.
1: Ah, ok.
2: Non si può dire.
0: Certo.

0: come quelle buste che prendi in edicola,
1: che non sai cosa c'è dentro.
0: C'è dentro. Sì. Sempre delle cagate.
1: Quindi così, ci buttiamo anche noi
2: nella notte
1: in questa Milano da bere.
0: Sì. Bello.
1: Sì, andiamo con la tua macchina però.
2: Guido io.
1: Ah, questa è una bella notizia. La bella notizia per gli ascoltatori invece è che non abbiamo ancora regalato i due biglietti per questo evento che si terrà il 3 di ottobre sabato a Taranto. Due biglietti per Red Bull 64 Bars Live.

0: al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: www.fileni.it. Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Zimarex Collagene, azione.
3: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
4: Oh, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. M2L suona così.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore.
3: Chi che sarebbe?
2: Per favore, fate entrare il vincitore. Il vincitore del Play with us di questo mercoledì pomeriggio.
4: Cioè, sempre. Cioè, ogni giorno che passa è sempre peggio, eh?
2: Che si aggiudica no, due biglietti.
4: Sono versi nuovi ogni giorno, non so da dove gli escono.
2: Posso andare avanti?
4: Puoi andare avanti.
2: Che si aggiudica due biglietti per il Red Bull 64 Bars Live, che è un evento per gli appassionati di musica rap che si terrà sabato 3 ottobre a Taranto.
3: Sì.
2: Lui?
3: Sì.
2: Pensa che fortuna, è di Ginosa, in provincia di Taranto. Quindi non fa neanche tanta strada.
3: Sì, chi è?
2: Ha un'azienda di dermocosmesi.
3: Sì, chi è?
2: Vince.
3: Chi?
2: Il Play With Us, sì, Luigi,
3: ma chi?
2: Luigi da Marina di Ginosa.

0: Pronto?
1: Luigi, buonasera.
0: Mi sentite?
1: Forte e chiaro.
0: Ok, io non se, lo sento, aspetta che mi sento un po' dalla radio, ok.
1: Mi senti?
0: Sì, ti sento. Ciao ragazzi.
1: Dove sei, Luigi?
0: Auguri a Shorty innanzitutto.
2: Grazie Luigi, grazie.
0: Lo sai Shorty una cosa? Tu sei il primo giorno della bilancia, io festeggerò i miei 50 l'ultimo giorno della bilancia. Il 22.
2: Ma fantastico.
1: Quindi il 22 di ottobre?
0: Esatto, sì.
1: Quindi sei hai quasi 50 anni, diciamo, perché ne hai
0: 40... sì, è l'ultimo mese questo, diciamo, gli ultimi.
1: Ma di spirito, come ti senti? Quanti anni ti senti, Luigi?
0: Io ventenne. Eterno ventenne.
1: Luigi.
0: Alba, noi ci siamo conosciuti dal vivo, sei venuto l'ultimo giorno che poi c'è stato il maledetto Covid. Con il grande Peppone a Ginosa Marina, ti ricordi?
1: Ah sì, mi ricordo.
0: Poi siamo andati a mangiare il gelato da Lucarelli.
1: Eravamo sul mare, se non sbaglio, no?
0: Esatto. Anche Fargetta è venuto.
3: Ah sì, è vero.
0: Sì.
1: Lui però non si ricorda.
0: Io invece mi ricordo. È sbandato.
1: È sbandato.
3: Mi ricordo benissimo di Ginosa, mi ricordo.
1: Vabbè, Luigi, senti, ti mandiamo questi due biglietti per il Red Bull 64 Bars Live. Non so se ci andrai tu o se li regalerai
0: certo,
1: qualcuno.
0: Certo, mitica Taranto, come si dice da noi, Tarde Nuestre.
1: Come si dice?
0: Allora, c'è un detto, si dice, adesso vedrai, rideranno tutti quanti tarantini e amici, saluto. Bucarest, Budapest e Tarde Nuestre, si dice.
1: Tarde Nuestre?
0: Sì, Tarde, sì, in dialetto tarantino, Tarde Nuestre.
1: Ah, non lo sapevo. Dice. Questa mi mancava, vedi, abbiamo imparato una cosa nuova.
3: Giusto.
1: Grazie Luigi, buona serata.
0: Grazie a voi.
1: E
0: ciao,
1: buon
0: ragazzi.
1: Compleanno.

0: Ah, come se la ride Wiz Khalifa, che è un noto fumatore di cannabis. Ecco perché ride in questa canzone. Era The Girl Next Door, l'ultimo brano di oggi per quanto riguarda la puntata di Merck 23 settembre di Albertino Everyday. Me lo stanno chiedendo in molti.
1: Chi? Quanti? Quanti, te lo
0: quanti me lo stanno chiedendo? Al momento non ho un numero, però in molti. Ma che cosa resterà di questa puntata?
2: Cosa resterà?
3: E oggi è un festivo, non tanto perché è festivo, ma perché è la festa di Shorty.
0: È corretto. Grazie.
3: Dimostra 21 anni, ma poi se ti avvicini ti accorgi che è un ometto.
0: Eh sì.
3: Il negro can non sono veneti.
0: Io ero convinto che fosse una bestemmia.
3: Dal regolamento, per chi chiede sempre la consultazione del regolamento stesso, c'è una decurtazione dello stipendio.
0: Sì.
3: Oggi verranno tolti 1500 euro netti per il più alto del gruppo.
0: Pensa che sfortuna, sei ripiano.
1: Ma oggi non l'ho chiesto, però.
0: Sei ribasso.
1: Oggi, però, non ho chiesto l'intervento del regolamento.
0: Purtroppo è così.
3: Albertino non ha un cognome.
0: No.
3: Gli uomini over 60 preferiscono le donne più giovani di almeno 10 anni.
0: Sembrerebbe.
1: Almeno.
3: E comunque, età a parte, per capire se due persone si capiscono davvero e hanno affinità, dovrebbero avere gli stessi gusti musicali.
0: Sembrerebbe anche questo.
3: Fargetta fa tutte le scene pericolose al posto di Tom Cruise. Al suo concerto, Hathaway fa What is Love, poi What is Love e per finire...
0: What is love?
3: Benissimo. Ale Lippi non è un supermanzo.
1: No. Per niente proprio.
3: E oggi carinamente Fargetta ha donato tutti i suoi punti.
0: Che bravo.
3: All'amico grazie, Shorty. Ben 49.
0: Grazie, 49 parto da per 6 con il resto di 2.
4: Bravo, Mario.
0: Incredibile.
3: Auguri Shorty.
4: Grazie.
3: Buon autunno e ci sentiamo domani.
0: Demain et jeudi. Demain est jeudi. Tomorrow is Tuesday. Domani è giovedì. È già Jov.
5: È vero.
0: Alle 5 qui, puntuali, mi raccomando. Alle 5.
6: Ciao a tutti.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio...

0: doppio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Buonasera a tutti, le ore 19. Che slang! 19 e un minuto. Grazie Capostazione Albertino, la linea è arrivata con Mattei insieme fino alle 9.

0: geografico del grande raccordo anulare. Bella, bella, un tipico saluto della città di Roma, degli abitanti della città di Roma. È un saluto molto amichevole, ma è anche, è anche un'altra canzone che non parla. Eccola, bella, Gobbo. E allora, bella, mi fa pensare anche a Notre Dame de Paris. Non l'avete visto? Correte, correte, se c'è ancora credo di sì. 19,9 minuti, la terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Era proprio quella canzone che abbiamo sentito, era proprio lei.
1: Che questa era Born This Way di Lady Gaga, scritta in 10 minuti nel backstage di un suo tour.
0: No, non era Lady Gaga.

Slick, titolo di questa novità musicale in onda su M2O. Victoni, che unisce praticamente Victor e Buca, anzi Anthony e Buca Victor, un po' di nomi, e appunto è diventato Victoni dalla Nigeria. In onda su M2O, l'appuntamento M2O che tornerà in onda con noi

Hey, RMG, Ring My Bell, storica canzone in questa versione nuova, diciamo così, che abbiamo appena sentito in onda su M2O, More Music and More Love. Di Calvin Harris con la sua

0: mi ispira questo. La canzone Slide che senti in onda su M2O, firmata da Calvin Harris con i Migos, ma anche con Frank Ocean. In onda all'interno della nostra playlist, avete ragione, io quando dico more music, però non tutti possono capire more music, scusa ma...
1: M2O, più musica.
0: Bravo, lui sì che ne sa, sta crescendo molto bene, bravi genitori, e noi torniamo tra poco con la nostra musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due

0: nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Verde. Rosa. Arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: bene a mettere questa camicia di color cappuccino.
1: Che colore è? Che colore è? Non è verde, non è marrone, è cappuccino, una cosa di questo tipo.
0: The Roots, The Seed, bellissima, come sempre, passano gli anni, ma quella canzone mantiene lo stesso stile, forse anche di più. 19:30 minuti in onda su M2O, tra poco ci sarà l'appuntamento M2 Old con una canzone storica che arriva dal passato. Questa è veramente storica. Posso darti un indizio che però non porterà proprio a un risultato preciso. La parola night è nel testo di questa canzone, ma non è The Rhythm of the Night. Dai, prova, dai, provaci, so che è difficile, buttati nel mentre ascoltiamo le ultimissime news. M2O
2: DJ Station. Scontro Stati Uniti-Iran durante l'Assemblea Generale dell'ONU. Il presidente Pezeshkian accusa Washington di terrorismo mostrando le foto dei bimbi morti durante l'attacco dello scorso febbraio nel sud del paese e i delegati americani lasciano l'aula del Palazzo di Vetro. Durante il suo intervento invece il segretario di Stato americano Marco Rubio ha rivelato di aver invitato Putin al G20 che si terrà in dicembre a Miami. Lavrov, il ministro degli esteri russo, ha sottolineato come anche in caso di negoziati la Russia non interromperà gli attacchi contro l'Ucraina. Continueremo a compiere ogni sforzo affinché non succeda mai più, a dirlo la premier Giorgia Meloni parlando dell'incidente sul lavoro che è costato la vita a un operaio 22enne precipitato da un'impalcatura al Colosseo. Non aveva la fune agganciata all'imbracatura, l'anfiteatro è stato chiuso al pubblico. E poi lo sport, stasera l'Italvolley maschile affronterà il Palavela di Torino nei quarti di finale dell'Europeo, la Finlandia. Con una vittoria gli azzurri si qualificherebbero per la Final Four di Milano in programma venerdì e sabato in semifinale se la vedrebbero con la Francia. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la

0: scienza.
1: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Domattina bel tempo prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata possibili rovesci sul Triveneto e specialmente sui rilievi un po' instabile anche al centro. E tutte le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
0: Old.

0: Riding the Night, James and Spoon, dagli anni 90. Mi ricordo benissimo di questa canzone, correva un po', ma era comunque in linea con il tipo di musica che c'era all'epoca. Lo so, la parola night è presente in molte canzoni, tipo...
1: Because the night, you night, because the night, you love, you love.
0: La velocizzata, bravo Salvatore, ma non era quella. Riding the Night, l'appuntamento M2Old che tornerà.
2: Hey, it's Kygo.
3: M2O.
2: Più musica.
3: M2O. Oh,

coincidenza che dopo Steve Angello, l'angelo con le ali che svolazza nel cielo, arriva alla Madonna Benedetta? Non lo so, probabilmente sì, probabilmente è scritto nell'universo. Ricorderò per sempre questo episodio molto breve ma anche molto intenso in cui qua a secondo piano di via Massena The Blessed Madonna mi sorrise

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
8: Cortilia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: insieme a David Guetta in onda su M2O. Salve, buonasera, che ora è? Mancano pochi minuti, pochi per arrivare alle 8 di questa sera. Di già le 8.
1: Grande chi Matteo, è? Sì? Lo sapevo che era Right in the Night.
0: Mannaggia, sì. Come
1: ciao
0: no?
1: Andrea da Roma.
0: Certo, è facile dopo poi, no? Mettere quel
2: ciao,
0: messaggio
2: Matteo.
0: Ciao.
2: Dopo questa canzone sì? Puoi aprire il bar.
0: Abbiamo ricevuto...
2: Ciao,
0: abbiamo...
2: Daniele da Bologna.
0: Ciao Daniele, abbiamo ricevuto l'ok dalla torre di controllo. È vero, il bar. Sai che delle volte mi dimentico che c'è il bar. Scusa, vediamo un attimo se è aperto. Non lo so, Scusa, possiamo aprire? Ah, eravamo già aperti dalle 7. No, dai, non ci credo. Ma perché non me l'avete... Ah, ok. Non me l'avevano detto perché altrimenti poi arrivavano troppe, come dire, richieste da parte degli ascoltatori. Un po' come il contrario di quando le nostre mamme da ragazzini ci svegliavano. Dimmi se anche tua mamma faceva in questo modo. Sveglia alle 8, facciamo un esempio, cioè ci mettiamo d'accordo, ci svegliamo alle 8, lei alle 7:30. Dai Andrea, sono le 8:10 e tu sompavi fuori dal letto, convinto di essere in ritardo, ma in realtà... scusate un po' di tosse, ma in realtà c'era tutto il tempo, però lì era fatto apposta per farti preparare, perché poi da ragazzino sei lento. Con quale parola o quale metodo ti svegliava tua madre quando eri piccolo? 342 654 3210.

0: Gaga. Avvisate l'ascoltatrice che è questo il momento di Lady Gaga. Paparazzi, quasi arrivati alle 8 in onda su M2O.
1: Buonasera Andrea Mattei. Sera. La mia mamma, donna Carmela, mi alzava tirando su le tapparelle con una violenza che come ce l'aveva lei la mattina non ce l'aveva nessuno.
0: Immagino.
1: Ovviamente urlando: è tardi!
0: È tardi!
1: Spoiler, non lo era mai.
0: Non lo era mai, ma è ovvio, questo è proprio il metodo che avevano tutte le mamme. Stai qua, ripartiremo tra poco con la nostra musica.
2: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 27 settembre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
2: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Pronto?

0: Dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
3: Siamo già arrivati alle 8 e un minuto.

0: possiamo ripartire con l'M2Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2Hit. The Italian Remix. M2Hit.

0: Justin, svegliati che è tardi. La mamma di Justin Bieber con la ciabatta in mano. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and That Beat, in onda su M2O, terza canzone del non stop. Stiamo parlando proprio di questo. Mia mamma unica mi svegliava con la musica, con lo stereo, con il volume a palla in camera. Dai, beh, ti svegliava bene. Poi abbiamo diversi lanci delle ciabatte, ma...
1: Mattei, la mia mamma veniva in camera, si sedeva sul mio letto e mi accarezzava il viso per svegliarmi.
0: Che
1: tenera. Vabbè, lascia stare, dai.
0: Che tenera. Cristina, grazie per questo messaggio. Tra poco metteremo in onda gli altri. Come ti svegliava tua mamma? Dicendo che è tardi, non era tardi, questo lo sappiamo. Novità in arrivo? Arriva la M2 Hot, sentiamo.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

Everyday. Lui è Troye Sivan, che fortunatamente non è più stanco. Però forse sì, forse per la stanchezza non ha creato una nuova canzone, ma ne ha presa una già stata creata, già esistente. Novità musicale

0: era l'M2Hot in onda. Non abbiamo solamente ascoltatrici e ascoltatori che sono state svegliate dalle mamme, ma...
1: Ciao, sono Erika da Torino.
0: Ciao.
1: A me ha sempre svegliato mio padre quando andavo alle superiori.
0: Sì, con...
1: Medie superiori, perché si svegliava molto presto.
0: Sì.
1: E mi svegliava con gli schiaffettini sulla guancia.
0: No, schiaffettini sulla guancia, però tenero, dai.
2: M2O. Più musica.

0: Russell, remixato però dai Galantis in onda su M2O. Più musica, 8 e 18 minuti. Come si vede dalle immagini, c'è questa nonna toscana che deve svegliare le nipoti pronunciando ad alta voce la seguente frase:
1: sveglia bambine, gli è tardi.
0: Sveglia, le è tardi. Tenera, però era sempre tardi quando ci svegliavano, ma era l'unico modo per fare presto.

salutiamo tutti gli ascoltatori che felicemente ricordano non solo la sveglia della mamma, ma anche quella giornata bellissima in cui potevi entrare alla seconda ora. Ah, che goduria! 8 e 20 minuti, siamo in onda su M2O. Questa sera tornerà l'appuntamento Dance With Us. Apriremo le porte della sala, della sala house a questo ragazzo inglese, sì, che si chiama James Hype, con quattro console intorno a lui. Scusa, ma non sarà un po' troppo? Ah, lui va bene così? Va bene, sentiamo un po' il suo DJ set. Dance With Us.

0: be mine.
1: Scusa, scusa, quello che assomiglia a Popeye, il consorzio, è Jay-Zype.
0: Jay-Zype, ok. Jay-Zype, questa è la sua canzone in onda su M2O, era un'anteprima del suo DJ set. Assomiglia sempre di più a Popeye, ma noi lo adoriamo. Ed è una star della nostra console nell'appuntamento Dance With Us, anche questa sera.
2: M2O. Dance With Us. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde.

rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Zimarex Collagene. Azione.
7: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
8: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: onda su M2O. Le 8:30 minuti vuol dire che sta arrivando un altro appuntamento molto atteso, molto gradito, molto sentito, molto ballato, devo dire, con l'M2O, musica che arriva dal passato, ma non qualunque, musica iconica, delle canzoni spesso che andiamo a pescare nell'archivio degli anni 90 e che poi conservano dei ricordi quasi indelebili o addirittura proprio indelebili, come fossero dei tatuaggi. Nel mentre, una nostra ascoltatrice ha confessato che anche lei sveglia i figli con la frase
1: "sveglia, sveglia".
0: Mamma mia, ok, sì, efficace, devo dire. Questa è Pump Up the Jam.
2: M2 Old.

storica canzone, siamo all'inizio degli anni 90, a fine degli anni 80, è stata pubblicata nel 1989 dai Technotronic, gruppo che si è formato appunto negli anni 80 in Belgio. Ma quanto l'abbiamo ballata! Era l'M2 Old.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma siamo in paranoia, perché arriva il Play With Us e come al solito arriva a sorpresa. Quando meno te lo aspetti, quando pensavi magari che era stato già fatto, ma in realtà no, e allora arriva. Abbiamo il regalo, i gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, portapassi e stickers, il nostro modo per dirti grazie. Chi sei? Dove sei? Dimmi tu.
3: Come Play With Us. Sì. Claudio da Brescia.
2: Vai.
3: Più precisamente da Gottolengo.
2: Vai Claudio, il

0: tutte le sere. I migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte.
1: James Hype. Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Pokehouse e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in portata.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

in onda su M2O e anche un po' di Gangsta Paradise. Lo diciamo per quelle persone che non erano molto attente e quindi o semplicemente non avevano collegato, ma eccola qua, Julio. Ci vuole Julio ogni tanto. Questa è Gangsta Paradise, canzone rap iconica del passato, sulla quale appunto si appoggia Casini, che abbiamo appena sentito. Salve, siamo in onda su M2O con Andrea Mattei fino alle 9, dalle 19 alle 21 tutte le sere. Questa sera stiamo parlando, forse anche per rispondere al perché ogni tanto capita quell'agitazione di essere in ritardo, perché da piccoli, ai tempi della scuola soprattutto, venivamo svegliati da nostra mamma con la classica frase: svegliati, sono già le 8:20. Invece erano le 7:40, quindi se tu dovevi svegliarti alle 8, lei ti diceva, fingendo ovviamente, mentendo sputoratamente, ma per il tuo bene, per il nostro bene, ti diceva che era tardi. Ma forse era l'unico modo, no, per farci fare presto, perché quando sei ragazzino, cioè, il senso di responsabilità deve ancora arrivare. Quindi ci sono vari metodi, varie ciabatte che sono state lanciate nel corso

0: della storia dei nostri risvegli, oppure ci sono altri metodi. Ad esempio, sentiamo questo ragazzo.
1: Siccome mia mamma sì. è di origini spagnole, no? Sì. Quando ero piccolino che andavo a scuola, mia mamma mi svegliava sempre: cogno, che tarde!
0: Cogno, che tarde! Ma la risposta, mannaggia Salvatore, come rispondevi?
2: Ciao, sono Ciao. Erika da Torino.
0: Ciao Erika.
2: A me ha sempre svegliato mio padre quando Vedi? Andavo alle superiori,
0: sì.
2: medie superiori, perché si svegliava molto presto,
0: sì.
2: e mi svegliava con gli schiaffettini sulla guancia.
0: Oh, bene.
2: E mi dava gli schiaffetti.
0: Però?
2: E mi preparava la colazione.
0: Ecco, vedi, mancava questo pezzo, che non abbiamo messo questo messaggio prima. Ci sono stati diversi commenti, ma come però? Gli schiaffettini? A una bambina, ma ha detto schiaffettini, era in senso così affettivo.

0: 90 l'abbiamo ballata, quella del gatto. You got to show me love, era proprio quella là. Ma questa è Need a Sign. LB1 in onda su M2O.
1: Matteina, bonus?
0: No.
1: Ce la fai?
0: No.
1: Ce la fai inserirla?
0: No.
1: Manca poco, Matteo, no. Sugli ultimi minuti, dai, no. dai.
0: No. Forse ho detto no. No. Purtroppo no, non c'è la bonus track, caro Gianni da Firenze. Però posso dirti che ci risentiamo domani a partire dalle ore 19. Ciao!
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad. M2O Cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: In FM Lab su M2O.it.
0: Pochissimi secondi ci separano dalle ore 21 della sera del mercoledì. E allora buonasera da Claves e bentrovati. Siamo prontissimi per le ultime due ore di diretta insieme. Ora ripartiamo con i Treno Stop.
11: M2O. Più musica. Go.

0: Three Times, che dir si voglia. La voce di Chris Brown ci giunge qua al termine di questo nuovo Non Stop, direttamente dall'anno 2010. Tonight is the night, ci ripeteva lui in questa canzone. Questa la notte, è la notte giusta per, non lo so, questo potreste dirmelo voi. Questa sera è la sera giusta per la sera del mercoledì 23 di settembre. Qualcuno potrebbe dire, visto che è iniziato l'autunno, potrebbe essere la sera giusta per stare davanti alla televisione con la copertina e guardare un bel film di quelli autunnali, oppure per stare qui all'ascolto di M2O. Bentrovati da Claves.
1: M2O

conosciuto qualche anno fa per la sua canzone Drugs from Amsterdam, che adesso è tornato prendendo Just a Little Bit More, canzone che in realtà si intitolava Just a Little del Liberty Hex, la band che nel 2000 l'aveva fatta uscire e l'ha trasformata in un pezzo tech house mettendoci il suo sound, ed è per questo che si è guadagnato come pezzo nuovo l'appuntamento M.Dot, quello di inizio di quest'ora alle 9.10. M2O.

I like it, mi piace tutto quanto quello che ascolto, mi piace, ma soprattutto la canzone di Enrique Iglesias e Pitbull dal 2010, una canzone che aveva avuto un po' di successo, ma anche un bel po' di successo, forse anche il fatto che avevano rubacchiato un pezzo di All Night Long di Lionel Richie all'interno di questa canzone aveva contribuito se non altro ad avere grande successo. Bene bene bene, il sound di M2O adesso si trasforma in questo sound un po' molleggiato, un po' rilassato, un po' anche estivo, visto che è una delle hit dell'estate.

0: con Puccio e Mia, i due ragazzi, i due artisti che hanno fatto questa canzone. Lui è un producer che ha preso la voce della sua fidanzata, di Mia, anche lei creator sui social, visto che questa canzone arriva proprio da lì, e le ha fatto cantare Non mi innamorerò, canzone che oramai abbiamo imparato a conoscere. E tra l'altro sono andato a curiosare sui social di Puccio, ho scoperto che è uscita anche un'altra canzone che magari, insomma, prima o poi troveremo anche qua in onda nelle nostre dirette serali. E la nostra diretta serale, quella del mercoledì, continua anche questa sera con più musica.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
11: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €985.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

Loro sono Katie, Josette e Naomi. Sono nate, cioè nel senso non che sono nate fisicamente, sono nate come band nel 2013 a Los Angeles. Si fanno chiamare le Muna e questa qui è East Side Girl. Una delle loro ultime canzoni, tanto che l'abbiamo sentita come M2Hot fino a non molto tempo fa. Una canzone che parla tra l'altro della città dalla quale loro arrivano, cioè Los Angeles. C'è East Side, la zona della città, e una ragazza che arriva proprio da lì, East Side Girl. E questo è il titolo del brano che hai appena sentito. M2Hot, la nostra diretta va avanti e siamo arrivati alle 21:27 minuti. Questa serata continua con un M2Hot? Sì, la risposta

Una canzone che aveva avuto grandissimo successo anche e soprattutto grazie al remix che stai sentendo qui su MDO, remix firmato da David Morales, che aveva proprio preso quella canzone là intuendo il potenziale e l'aveva trasformata in una canzone house a tutti gli effetti. Grazie all'appuntamento MDO l'hai appena riascoltata qui in

preso il pezzo, quello Babilonia di Nicola Fasano, e l'avevano rifatto nel 2018, l'avevano chiamato Born Again, conservando però nel titolo Babilonia. Quello fra parentesi, perché ogni tanto gli artisti fanno così, nascondono fra parentesi i titoli delle canzoni che magari hanno campionato, che hanno remixato all'interno dei loro pezzi. Su M2O adesso abbiamo i tre DJ che arrivano dalla Norvegia, i The Bausa, con la loro canzone nuova, Lose Myself.

0: DJ Time.
1: Check out the sound of DJ Time
2: in the mix.
3: DJ Time in the mix. La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!

So Sad è il titolo della canzone della Swedish House Mafia, con Licky Lee alla voce, con M2O alla radio, cioè nel senso della radio che ve l'ha fatta ascoltare. 21:46, la serata del mercoledì 23 di settembre. Prima, poco fa, scherzando, cioè quando abbiamo iniziato la diretta, dicevo: bah, questa è la sera perfetta per, e la sera perfetta per magari assaggiare un po' quelle abitudini che porta con sé l'arrivo dell'autunno, considerando insomma che oggi è il primo giorno ufficiale dell'autunno, anche se insomma dalla fuori, cioè da dove vi trasmettiamo noi, da via Bassena 2 qua a Milano, non è che proprio sia già autunno, anzi a livello di temperature. Però attenzione, perché ho letto una cosa che mi ha interessato, e questa è un'informazione che potreste giocarvi tipo domani con i vostri colleghi per fare i fighi o le fighe. Cioè, l'autunno è la stagione più profumata dell'anno. Forse se la gioca con la primavera, però se non altro ha proprio un odore specifico. Volete sapere come si chiama l'odore dell'autunno? Ve lo dico adesso. Allora, tutto è guidato dalla geosmina, ok? Ricordatevi questo termine, geosmina, che è una molecola prodotta dai batteri del terreno, e letteralmente il nome significa odore d'autunno, odore di terra. Adesso poi non d'autunno, però diciamo che in autunno la geosmina noi la percepiamo molto di più. Perché? Perché succede tutto quello che sappiamo, no? Cioè succede il fatto che le foglie cadono, che poi il bosco insomma si rimpolpa, nascono i funghi, nascono le muffe, quell'odore lì tipico del bosco bagnato è l'odore dell'autunno, che poi si porta dietro diciamo per tutti i mesi fino all'arrivo dell'inverno. Sembra una lezione di geografia o di storia durante una mattinata alle elementari, però è tutto vero. Quindi in sostanza abbiamo imparato questa cosa: la geosmina domani, o comunque insomma nei prossimi giorni, quando magari farà una bella pioggia, se vi troverete a fare una passeggiata, potete chiamare la persona di fianco a voi e dirgli: lo senti questo odore qua? Lo senti? Questo è l'odore di geosmina.

Space Persuades. Questa è M2O e questa è una delle ultime canzoni di Miley Cyrus, che però adesso si fa chiamare solamente così, solamente Miley. Ora c'è Topic insieme ad A7S, una canzone di qualche anno fa,

0: Elvis Crespo da Porto Rico, invece quella più profonda è quella del rapper che vedo cresciuto alle Isole Canarie. La Graziosa è una di queste isole e questa è la sua dedica per uno dei posti del suo cuore. Ecco perché estate, direi tu? Beh, perché ci sono le onde del mare su questo finale. Wow! Sentito a pochi secondi dalle 22.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: www.radioradio.it.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Mercoledì sera con la nostra musica siamo arrivati alle ore 22. Ciao. M2O. Chi vi parla è

Say It Right. In mezzo c'era anche questo producer che arriva dalla Scozia e si fa chiamare Barry Can Swim con la sua Dance Dance Dance. E adesso eccoci qua, belli pronti per iniziare questa nuova e ultima ora di diretta insieme. Bentrovati da Claves, mercoledì sera la radio M2O vi mette questa musica alla nostra playlist. Abbiamo anche il gioco Play With Us, che non è ancora arrivato e arriverà da qui alle ore 23, quindi mi raccomando, orecchie aperte nei confronti della radio. 342-654-3210, questo è il nostro numero. Ma adesso sentiamo subito un pezzo nuovo. In arrivo c'è l'M2 Hot.

0: Feat con altri due artisti. Loro fanno spesso così, si avvalgono della collaborazione di altre persone, come nel caso di O'Malley, la voce maschile che hai sentito in questa canzone, e Chloé invece la voce femminile. Loro invece sono sempre i Clean Bandit, quelli che hanno fatto un esperimento da quando lavorano insieme, cioè dal 2008, cioè di prendere la musica elettronica e mixarcela con degli elementi anche di musica classica, come nel caso dei violoncelli e delle viole che suonano nei loro live. È la musica di M2O.
1: Più musica.

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ecco il momento del Play with us. Oggi, durante la giornata di questo mercoledì 23, arrivava con la canzone dei Pinguini Tattici insieme a Fabri Fibra, Goya, il titolo del brano. Oramai lo conosciamo molto bene. Oggi ha assunto questa funzione particolare, cioè quella di permettere ai nostri ascoltatori di mandare il messaggino solito al numero 342-654-3210. Belli pronti dall'altro lato della radio, immagino, per scoprire chi è il vincitore o anche la vincitrice, non per forza, del nostro Play With Us. I gadgets che stiamo regalando oggi, sentiamo un po' a chi vanno, ma soprattutto anche dove.

0: romantica, dai, per certi versi. Take Me Back, anzi nostalgica più che romantica, perché in realtà, no, si parla di questo, di ritornare a un momento felice, a un momento anche in cui Kygo faceva questo genere di musica, perché questo sound si avvicina molto alla Tropical House, genere con cui abbiamo conosciuto Kygo oramai un bel po' di tempo fa, e quindi forse Take Me Back potrebbe essere interpretata anche sotto questo significato, qui su M2O.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

stata un po' la canzone Turning Point, per dirla in inglese, di questi due ragazzi che arrivano da Leeds, si fanno chiamare Prospa, e questa loro canzone Concluni, Free Your Mind, è stata una delle hit più ballate del corso degli ultimi tempi, tanto che poi loro ne hanno fatta anche un'altra insieme che sentiamo spesso qui su MLO, però diciamo che, dicevo anzi, il Turning Point, il momento di svolta anche nelle loro carriere, è arrivato grazie a Free Your Mind. Riascoltata qui su MLO, sono le 10:30 in questo esatto momento e la nostra diretta continua con M2Old, l'appuntamento che abbiamo con la musica in questo caso proprio degli anni 90, perché c'è un pezzo che abbiamo recuperato per voi che arriva direttamente dall'anno 1992.

Il successo principale di questa formazione britannica, gli Opus Third, erano tre ed erano tre producer insieme alla voce della cantante Christy Oakeshow. La canzone che abbiamo sentito, It's a Fine Day, arriva direttamente da quel periodo magico lì dal punto di vista della musica elettronica. Sto parlando ovviamente degli anni 90, perché sì, hai ascoltato il nostro M2 Old qui su M2O.

adesso. Bella questa canzone, ma bella anche quella che sta per arrivare. Madonna con un pezzo che riprende il titolo del club dove tutto è cominciato, cioè dove la sua carriera da New York City nell'inizio degli anni 80 aveva avuto grandissimo successo. Questa è

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Carattere scontroso.

In sofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

diciamo uscita nelle settimane che ha preceduto il loro live, il weekend, quello 12-13 settembre, Santeria, per celebrare i 10 anni da un album che ha fatto la storia del rap, ma anche di un'amicizia, quella tra Marra e Gue, insomma, che viene saldata ogni giorno anche attraverso la musica. Sono 11 minuti che ci separano dalle ore 23, tra poco inizierà la M2O Night, l'appuntamento quello subito in arrivo è con 1212 e con la versione selecta, quella firmata da Valess. Prima però ci sono ancora un po' di canzoni che vi metto io questa sera, e allora andiamo avanti, la vedo subito arrivare la nuova, anzi una delle nuove firmate da lì, Another, insieme a Emily Warren. Il titolo è Silver Lines.

canzone che state ascoltando la dedico a chiunque non sta finendo la giornata ma magari la sta iniziando, quelli che magari lavorano di notte, perché si intitola Wake Up, quindi dai, sveglia, sveglia, su, tenete sotto M2O e facciamo noi da colonna sonora e teniamo noi alto l'attenzione e tutto quanto. Purple Disco Machine, Wake Up. La prossima canzone invece è Let Me Be.

Calvin Harris con Rag & Bone Man a chiudere questa nostra diretta. Mancano pochi secondi, anzi sono proprio scoccate adesso le ore 23 del mercoledì 23. E allora ci sentiamo domani, dai. Appuntamento alle ore 21. Fate una buona giornata e una buona serata. A presto da Claves. Ciao.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
3: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
4: Yeah, man.
3: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
5: Hey, hey, put it all the way up.

0: pizza.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
0: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
1: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Morning Club. M2O. DJ Time.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
3: M2O. DJ Time.

0: DJ Station.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo, scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
6: DJ Time.

0: Dance with us.
1: We are M&Duo, the best club in the world.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: This is Dance With Us.
0: Dance With Us.
1: On M2AO. James Hart.

0: You were listening to Dance With Us with James Hype. Stay tuned. Next artist performing, Lost Frequencies. Stay with us.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
2: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on MEDUAO. Dance with us. Dance with us.
6: This is Dance With Us.
5: This is Dance With Us.
6: Please welcome
5: to Lost Frequencies.